0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica di Riflessi Magazine dedicata a storie, ospiti e novità. In questa puntata parliamo di porte, o meglio di soglie, come quella che divide la vita di chi affronta momenti di malattia e sofferenza dalla vita che consideriamo quasi quotidiana, normale. Ci sono persone che scelgono di superare queste soglie, di varcarle in punta di piedi per portare un momento di speranza, di confronto o semplicemente per cambiare il colore e il sapore del tempo a chi attraversa questi momenti. Ne parliamo con l'ospite di oggi. È con noi Lara Scaravaggi. Benvenuta.
2: Grazie.
1: Ben trovata in studio. Un ministro straordinario dell'Eucaristia.
2: Sì, esatto.
1: Raccontaci un po' cosa vuol dire.
2: Allora intanto ti dico da dove parto. 3 anni fa circa è Don Marco Genzini, che è il cappellano dell'ospedale, uno dei cappellani dell'ospedale, e mi ha chiesto di diventare ministro straordinario e quindi di fare volontariato presso i reparti dell'ospedale maggiore di Cremona in questo caso, e di portare l'Eucaristia agli ammalati. Quindi ho iniziato un percorso seguendo quella proposta che fa la diocesi. Sono 3 incontri
1: fatti qui al centro,
2: una formazione sì, per diventare ministri, il sabato pomeriggio qui al centro pastorale, seguito da 3 sacerdoti, e poi ci è stato dato il mandato e abbiamo iniziato insieme ad altri miei colleghi questa attività, quest'opera.
1: Ecco, diciamo una cosa, tu sì, in settimana lavori però in RSA, giusto?
2: Sì, sì, esatto, lavoro da lunedì al venerdì, sono un'educatrice e lavoro presso la Fondazione Fismara De Petri di San Bassano, che è un RSA molto grande, sì.
1: Quindi già un luogo di cura, e esatto, la domenica, come in questo caso per un servizio affine ma volontario.
2: Sì, volontario.
1: Ti rechi in ospedale.
2: Sì, alla domenica mattina.
1: Mi dicevi che sei in chirurgia, giusto?
2: Sono in chirurgia, nelle 2 chirurgie, la chirurgia generale e la chirurgia multispecialistica.
1: Ecco, è una scelta sicuramente diciamo particolare, perché se ne sa poco, magari si vede la persona che passa, però non ci si chiede se sia un volontario o meno, ma molto spesso magari ti possono chiedere perché lo fai o chi te lo fa fare, le persone magari più spaventate dal contatto con queste realtà. Te lo chiedo io, chi te lo fa fare? Come mai?
2: Beh, intanto perché ho detto di sì a una proposta che mi è stata fatta da Don Marco, che è anche un amico in questo caso, e quindi mi sono fidata proprio di questa proposta. Sono sempre stata molto vicina ai luoghi di cura, anche per affinità con il mio, con il mondo dove io lavoro. E quindi chi me lo fa fare poi di arrivare la domenica mattina e andare in un altro luogo di cura? Beh, io sono contenta, c'è una cosa che mi rende felice. Mi rende felice perché ricevo a volte più, sembra una frase fatta, ma ricevo a volte più di quello che io porto. E quindi per me è molto importante andarci e essere fedele anche a questo gesto la domenica mattina, che mi costa anche un po' di fatica.
1: Certo, ecco. Anche perché appunto, come si diceva, non è semplice varcare la soglia di qualcuno che sappiamo essere in un momento
2: difficile,
1: magari temporaneo, però sì, di sofferenza, magari di solitudine, perché come sì, dicevi molto spesso sì, entri tu e non c'è nessuno nella stanza
2: sì,
1: con
2: assolutamente,
1: te,
2: quindi... di solito non è neanche il momento di visita dei familiari, quindi si entri proprio in questa stanza, in stanze dove ci sono 2 letti o a volte anche 4, però guarda, quasi tutti accettano questa presenza, Non tutti accettano la comunione, ci mancherebbe, però due chiacchiere le fanno volentieri quasi tutti. Non si è mai verificato che qualcuno mi abbia mandato via o abbia detto di no. Piuttosto qualcuno finge magari di dormire, si gira dall'altra parte perché non ha voglia magari di troppo.
1: Magari esatto, evitano esatto, quel tipo di contatto, esatto, però sì. Insomma, non capita di trovare la porta chiusa solitamente.
2: No, mai. Mai.
1: E tu cosa trovi nelle persone che incontri?
2: Trovo la loro storia. Chi vuole ha la possibilità di raccontare, di raccontarsi, e in tanti raccontano e come dicevo prima magari non ricevono la comunione, però ti raccontano di casa, ti raccontano degli affetti che hanno a casa, i nonni ti raccontano dei loro nipoti che gli mancano, tanti fanno vedere le foto, mi fanno vedere le foto sul cellulare.
1: Che è un punto di contatto con quello che in quel momento magari è sospeso.
2: Sì, assolutamente. Quindi, e poi qualcuno ti racconta anche la sofferenza, la difficoltà di stare lì e di fare pazienti. Come dico sempre, siete pazienti perché...
1: In tutti i sensi.
2: In tutti i sensi. Però è affascinante anche questo momento, perché alla fine io sono anche un'estranea a loro, però c'è questa confidenza che si crea.
1: Che si crea in modo naturale.
2: Sì, in modo naturale.
1: E sì. C'è qualche momento che ti ricordi, che ti va di condividere, qualcosa che ti è rimasto dentro?
2: Tanto, uno subito ieri che mi ha anche un po' commosso. Questo ragazzo è un ragazzo di origine africana, è da settembre che fa avanti e indietro nel reparto perché i controlli non vanno mai benissimo. E ieri parlando mi dice, sai il suo bambino, dice mi aspettava a casa per la Santa Lucia ma non è stato possibile, allora abbiamo fatto arrivare la Santa Lucia qua. E io, cioè, non ci pensavo che c'è anche questa realtà. Mi capita di parlare del Natale perché chi è ricoverato nel periodo delle feste.
1: Sì, so che si riescono, cercano di dimettere
2: sì,
1: le persone.
2: Cercano, però non tutti si riesce. Quindi qualcuno è ricoverato in questi momenti anche forti, dove la famiglia si riunisce magari per i pranzi e loro sono lì in ospedale. E questo dentro fuori anche unione è cioè interessante da un certo punto di vista, ti racconta proprio la storia di una persona ammalata, che cosa rinuncia e come
1: cerca anche di compensare,
2: esatto, di compensare questo momento. Cioè la Santa Lucia in ospedale mi mancava, non l'avevo ancora, ancora vista e sentita.
1: E Natale ci sarai, andrai?
2: Allora, di solito i cappellani ci sono e ci sono anche i volontari nei momenti di festa. Sì, di solito si tiene i giorni festivi come momento di presenza. Mm-hmm. All'Immacolata c'è stato un momento importante, tutti gli anni il vescovo, facciamo un momento di preghiera ai vespri solenni. Di solito viene proposto nella chiesa di Sant'Uomo Bono, il giorno di Sant'Uomo Bono. Quest'anno l'abbiamo fatto il giorno dell'Immacolata in Duomo, dove vengono presentati i nuovi ministri dell'Eucarestia e vengono rinnovati i mandati ai vecchi ministri.
1: E quest'anno sono 17?
2: Mi sembra che siano 17, sì, tanti.
1: Sì. È sinonimo di un bisogno, di una volontà che magari viene invece da chi si propone?
2: Beh, senz'altro anche una necessità delle parrocchie, dei parroci di avere un aiuto anche per mandare nelle case degli ammalati, perché io lo faccio in ospedale, però certo, tanti ministri vanno proprio nelle case delle loro zone, della loro parrocchia.
1: Dice anche la parte a domicilio di questa,
2: assolutamente,
1: di, questa
2: sì,
1: di questo servizio, il barcare la soglia di casa, quindi
2: assolutamente,
1: ancora più intimo se possibile.
2: Sì. E quindi sono due aspetti che da un certo punto di vista si assomigliano, anche perché la parte più importante è portare Gesù. In tanti, quando io arrivo, mi dicono, mi hai portato Gesù? Sì, l'ho portato, poi magari mi salutano e me ne vado, lo stanno. Invece qualcun altro chiede di chiacchierare un po' di più, questo sì.
1: E da parte dei volontari come si varca questa soglia? Soprattutto che formazione avete per riuscire a prepararvi a tutti gli aspetti, perché non c'è solo l'aspetto legato alla fede, ma anche l'aspetto sociale, l'aspetto umano.
2: Certo,
1: cioè, è molto composito.
2: Intanto con molto rispetto. E ci si prepara, ci viene proposto un corso di formazione che noi seguiamo con il Centro Formazione dei Camigliani. È un percorso di 2 anni Sono 40 lezioni in tutto, vengono proposte in forma online, c'è una lezione e poi ci sono delle risposte che vengono date sugli argomenti che tu dicevi. E poi circa una volta ogni mese, se non ogni due mesi, ci si incontra in cappellania. Di solito c'è una persona esterna che viene ad aiutarci su riflettere su alcuni anche casi, alcune situazioni che abbiamo.
1: Poi li elaborati insieme.
2: Le elaboriamo insieme.
1: Questo è importante.
2: Questo all'interno della cappellania di Cremona e poi con gli altri cappellani che lavorano, operano nelle altre realtà della diocesi. Sì, Casalmaggiore, ci sono le altre RSA, ci sono i Camigliani di Cremona. Ecco, e questo è un momento anche di confronto e senz'altro di formazione.
1: Anche lavorazione vostra, visto che alla fine è portata a casa tante cose belle dal punto di vista emotivo, ma anche tante impegnative.
2: Sì, sì.
1: Tu mi dicevi, quando torni a casa la domenica, a tavola racconti i tuoi figli.
2: Ma sì, a loro piace sempre raccontare, anche perché, vabbè, io andando via presto la mattina, mi alzo alle 7, poi vado e non ci vediamo. Poi ritorno, quando ritorno dall'ospedale, ci vediamo di solito alla messa delle 10:30 con la famiglia, e quando è il momento del pranzo ci si racconta un po', e a loro piace anche sentire le storie di chi è lì, sentire anche le sofferenze, perché ci sono storie anche di sofferenza, ma anche storie di grande speranza, tanta speranza. Io tante volte sono colpita da chi sta vivendo questo periodo di malattia con grande dignità, con grande forza e con grande speranza. E quindi anche loro mi chiedono spesso, ma come mi chiedono spesso anche del lavoro, di cosa succede con gli anziani, come si lavora, quando c'è qualche persona che ha delle difficoltà particolari. E a me piace sempre raccontare, perché è la vita,
1: è la vita,
2: è la vita, è la nostra, è la realtà, e questo è.
1: E se dovessi consigliare o comunque affiancare qualcuno che vuole intraprendere questo servizio, cosa gli diresti?
2: Allora, intanto che da tanto, almeno a me da tanto, non rinuncerei mai alla domenica mattina a andare a fare questo servizio in ospedale, e gli direi che è impegnativo, perché incontrare le persone è comunque impegnativo, incontrare la sofferenza è impegnativo, però si fa. È possibile per tutti, ecco, fare questa attività, se si sentono, ecco, di stare accanto anche alla sofferenza, ma vivendo la sofferenza anche come una grande speranza.
1: Questo è quello che tu hai imparato? C'è qualcosa di più che magari hai portato con te?
2: Ho imparato, ma ripeto, io di mio sono sempre anche certa, e certa che c'è qualcuno che ci ama davvero in modo più grande di come siamo capaci noi, e con molta umiltà entro nelle stanze. Io non sono una che parla tantissimo, ma il mio pezzo forte di solito è ascoltare, e ho imparato ad ascoltare di più, ho imparato ad affiancarmi e a essere presente, a volte anche solo con una stretta di mano. Perché ci sono persone che magari sono state appena operate, ma quando ti vedono entrare
1: non possono, non vogliono parlare,
2: non
1: quindi
2: possono.
1: C'è un silenzio che poi è anche difficile da attraversare.
2: Ecco. Assolutamente, però mi è capitato anche in queste settimane un signore che ha subito un'operazione importante, non poteva parlare, e che appena sono entrata, vedono la croce che c'è sul camice, ha cominciato a piangere. Allora mi sono avvicinata, le ho stretto una mano e gli ho detto con calma, la prossima volta, che sarebbe stata la settimana successiva, ci rivediamo e parliamo un po' di più. E io di solito lascio anche, per chi non riesco, se trovo qualcuno addormentato, qualcuno che non riesce, l'immaginetta della Madonna. E allora ho detto, posso dire una preghiera qui con te? E lui mi ha fatto sì, e abbiamo detto, ho detto una preghiera anche a nome suo e poi gli ho detto dopo ti affido nella messa, ci vediamo domenica prossima. E questa domenica lui è riuscito un pochino,
1: l'hai visto?
2: Sì, perché lo rivedrò, perché in chirurgia capita di avere anche persone che rimangono ricoverate per tanto tempo e allora mi ha detto ti ho visto domenica ma avevo la mente affuscata, ero proprio stanco e però mi ha detto però mi ricordo di te, grazie che sei passata. E, insomma, cioè questo è tanto.
1: È come dirlo.
2: Tanto, a volte qualcuno si ricorda, siccome sono dei ricoveri che magari si ripropongono a distanza di mesi, qualcuno richiede dei
1: figli. Magari tornano alla normalità, alla vita quotidiana, magari ritornano per...
2: Esatto, perché c'è un secondo pezzo di operazione da fare, concordato, programmato, però mi colpisce perché loro si ricordano di me, io spesso incontrando così tante persone faccio più fatica, però mi chiedono, tua figlia si è laureata? Ho detto, oddio, ti ho raccontato questa cosa e ti ricordi? Cioè, ma pensa.
1: È però un modo anche per ricostruirsi a vicenda, ritrovarsi, ecco.
2: Sì. Quindi c'è proprio una soglia, ma una soglia anche accogliente, ecco. E così, forse mi sono persa un po' nell'arte delle risposte.
1: No, direi che hai raccontato con, diciamo, molta intensità e anche...
2: Ce ne sono tantissime di storie, ti potrei raccontare tantissimo. Il signore che qualche settimana fa doveva andare a casa perché era il compleanno del figlio dopo due giorni e lui era è ricoverato già da un mese e mezzo e non pensava che questo ricovero fosse così lungo, ma poi è subentrata un'infezione e quindi che non riescono a curare, quindi piangeva perché voleva andare a casa. Ho promesso a mio figlio che ci sarei stato, invece non ci sarò. E domenica lo rivedo, sta meglio perché l'infezione sta rientrando, riescono a curarlo con gli antibiotici e adesso mi dice, sì però adesso sono un po' preoccupato di tornare a casa perché si alza la maglia e mi dice guarda che operazione, guarda cosa ho attaccato e devo gestire tutta questa cosa. E allora capisce anche lì che una volta è preoccupato giustamente per il figlio e di non essere a casa, la volta dopo cambia la preoccupazione una volta che si risolve.
1: Dai, adesso un altro condividerlo tipo. Magari aiuta anche lui a...
2: Sì, e io gli ho detto, gli dico va bene, allora a questo punto direi che non ci vediamo domenica. Mi dice Lara, mi dice grazie che sei sempre passata, ma io spero di non vederti più domenica. E questa è una cosa che vi dicono
1: spesso. È un buon messaggio, considerando
2: spesso,
1: il contesto.
2: Mi dicono spesso, spero di non rivederti. Ci vediamo volentieri fuori per un caffè, ma non più in ospedale.
1: Però questo diciamo che testimonia anche il fatto che sono stati contenti di averti trovata,
2: certo,
1: e ritrovata.
2: Certo,
1: se capita però
2: certo,
1: il fatto di avere una persona come, come te o come le altre persone che fanno questo servizio in luoghi di cura o anche a domicilio, è una risorsa che permette davvero di svoltare una giornata o non sentirsi soli in momenti in cui è meglio... essere in qualche modo vicini, ecco, ritrovare quel senso di prossimità e di cura che non sempre si trova in luoghi del genere.
2: Assolutamente, è proprio così, è proprio così.
1: Grazie mille Lara Scaravaggi per aver raccontato la tua storia, le storie che incontri tutti i giorni, tutte le domeniche, e per averci ricordato che la speranza è importante, ma come tutte le cose delicate va coltivata.
2: Sì, assolutamente.
1: Grazie per essere stati con noi, trovate queste altre interviste su riflessimag.it, su Spotify, l'intervista completa con le foto di Giulia Barbieri su Instagram e alla prossima puntata!
0: RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra. L'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: L'utile e il dilettevole, cose da fare e cose da sapere.
1: Si comincia a tavola e seduti. Testo di Valeria Covini per Insieme. In studio Giancarla Paladini.

Ore 7:30 del mattino. Paolo è seduto davanti alla sua tazza di latte, assonnato. Papà sta bevendo il suo caffè, come sempre in piedi, perché anche oggi deve scappare. Bevi, sennò si raffredda. All'esortazione della mamma, Paolo tuffa l'ennesimo biscotto per ripescarlo col cucchiaio e mangiarlo controvoglia. Questa cronaca mattutina è un rituale che si ripete più o meno uguale nella maggior parte delle famiglie italiane. Il 70% dei bambini in età scolare, infatti, consuma una colazione frettolosa, monotona e, quel che è peggio, poco adeguata al bisogno di energie richiesto dall'organismo per iniziare in pieno benessere la giornata. Sono anni ormai che nutrizionisti e pediatri vanno raccomandando alle mamme l'importanza di questo piccolo pasto. Eppure, ogni consiglio dietetico sembra destinato a infrangersi contro un muro di cattive abitudini, di comportamenti alimentari sbagliati. Così, leggendo i risultati di recenti indagini sulla prima colazione di circa 20.000 bambini delle elementari, si scopre che il 13% si limita soltanto a bere qualcosa di caldo, mentre il 62% consuma, insieme al latte o al tè, le tanto reclamizzate tortine, merendine e brioche. In generale, i buoni propositi di colazione vengono mantenuti soltanto da 12 bambini su 100. Tutti gli altri iniziano la giornata nutrendosi poco e male. Quali sono allora gli errori da evitare? E come comporre una prima colazione veramente sana e nutriente? Innanzitutto, il fabbisogno indispensabile del bambino è quello di recuperare energie. Al risveglio, il bambino ha trascorso la più lunga pausa di digiuno, 12 ore circa. Il suo organismo quindi ha fame di calorie, ha bisogno cioè di una buona dose di carburante per mettersi in moto e affrontare, nel migliore dei modi, una giornata di gioco e di studio. La prima colazione perciò serve a fare il pieno di energia. Basti pensare infatti che dovrebbe fornire il 20% delle calorie di tutta la giornata, la metà circa di quelle che il bambino assumerà a pranzo e un po' meno della razione calorica prevista per la cena. Come si può notare dunque, questo primo appuntamento a tavola dovrebbe trasformarsi in un vero e proprio pasto, capace di fornire non meno di 180-230 calorie, la quota di energia indispensabile per un bambino dai 3 anni in su.

La fonte principale di energia è rappresentata, come sempre, dagli zuccheri e, come sempre, si deve dare la preferenza a quelli che l'organismo utilizzerà poco a poco nel corso della mattina. La parte del leone, perciò, è riservata al pane e ai cereali, mentre gli zuccheri semplici, quindi miele, marmellate e così via, che danno energie di pronto impiego, vanno decisamente limitati. In questo piccolo pasto, poi, devono essere presenti le proteine, ma in misura ridotta perché si ritroveranno a pranzo e a cena, le vitamine e i sali minerali forniti dalla frutta e dai latticini. Dei grassi, cioè burro e panna, invece se ne può fare a meno perché, essendo di origine animale, non sono i più salutari.

Ma cosa c'è di sbagliato nelle prime colazioni dei nostri bambini? Intanto partiamo dal presupposto che per la stragrande maggioranza dei bambini fare colazione significa bere una tazza di latte o di tè e non mangiare altro che merendine pronte. Questo non assicura certo all'organismo un apporto nutritivo e calorico corretto. E anche se la mamma sceglie alimenti di per sé validi come lo yogurt, i cereali o la frutta, ma li propone da soli, non offre una colazione completa da un punto di vista nutrizionale. La prima colazione, insomma, non deve risolversi in uno spuntino frettoloso e monotono, ma deve essere un piccolo pasto composto da cibi che possono sembrare poveri come il latte, i cereali, la frutta di stagione, il pane, ma che in realtà, combinati tra loro, lo rendono ricco e veramente energetico. Spesso però la fretta da un lato e la mancanza di appetito dall'altro congiurano contro i migliori propositi alimentari. Per imparare a mangiare sano bisogna innanzitutto modificare le proprie abitudini. Nel caso della prima colazione, questo vuol dire trovare il tempo per sedersi a tavola tutti insieme, mangiare senza fretta, proporre ogni giorno qualcosa di diverso. È dimostrato infatti che consumare la colazione in 5 minuti, da soli, inevitabilmente fa commettere più errori alimentari. È impensabile quindi pretendere che un bambino abbia appetito e si nutra bene se a questo pasto non si dedicano almeno 15 minuti.

Scegliere gli alimenti più adatti, abbinarli nel modo giusto, variarli giorno per giorno. Queste le regole salute per una buona prima colazione. Ma le idee in proposito sono spesso confuse. C'è chi crede che non vi sia differenza tra una tazza di tè e una di latte, che la spremuta d'arancia faccia meglio di una mela e che il miele dia più energia dello zucchero. Vediamo allora i pro e i contro dei diversi cibi che possiamo portare in tavola di prima mattinata.

Sicuramente il latte fresco pastorizzato, che garantisce una totale sicurezza igienica, conservando però inalterate tutte le proprietà nutritive. E visto che si può scegliere, abituiamo i bambini a bere quello parzialmente scremato piuttosto che quello intero. Ridurremo così la quota di grassi saturi, che sono i meno indicati, della metà. Evitiamo anche di dolcificarlo. Il latte contiene già la sua dose ottimale di zucchero. E a proposito di quantità, il consiglio dei nutrizionisti è di non scendere al di sotto del bicchiere di latte. A colazione, quindi, una bella tazza, che ne contiene 150-200 grammi, è la razione ideale. Non sempre però i bambini amano il latte. Per superare avversioni e diffidenze lo si può allora aromatizzare con orzo o malto, oppure lo si può sostituire o anche alternare con lo yogurt. Lo yogurt è per certi aspetti ancora più prezioso del latte da cui peraltro deriva. Il calcio che contiene infatti è due volte più assimilabile e i milioni di fermenti lattici vivi non solo svolgono una benefica azione sulla flora intestinale, ma rendono tutti i componenti nutritivi più facilmente digeribili. Proprio per questo motivo lo yogurt può essere dato anche ai bambini che normalmente non tollerano il latte. A colazione la mamma ha solo l'imbarazzo della scelta. Può offrirlo naturale, intero o magro e sempre non dolcificato, oppure al malto, ai cereali e nei diversi gusti di frutta.

Vi sono bambini, ma anche adulti, che non possono cominciare la giornata senza bere qualcosa di caldo. A parte il latte, che come abbiamo appena detto dovrebbe sempre essere al posto d'onore nella prima colazione dei bambini, cos'altro si può portare in tavola? Il caffè d'orzo, sicuramente più indicato e meno eccitante del tè. Quest'ultimo infatti non andrebbe offerto ai bambini, a meno che non sia deteinato. Entrambe queste bevande comunque non hanno potere energetico ed è quindi un errore proporle in sostituzione del latte. Non si può dire altrettanto invece della cioccolata, bevanda amatissima dai piccoli. Contiene infatti molti grassi e quindi non va concessa sempre. Può essere proposta di tanto in tanto per variare gusto, magari alla domenica, quando anche la colazione è motivo di festa.

Alimento troppo spesso sottovalutato nella prima colazione, il pane è fonte importante di carboidrati, sostanze nutritive che forniscono all'organismo la maggior parte delle calorie necessarie per cominciare bene la giornata. Consumato con il latte, il valore nutritivo del pane non solo aumenta, ma dura anche più a lungo. Il latte infatti ha la capacità di rallentare l'assorbimento degli zuccheri, prolungando il loro effetto energetico. 50-60 grammi di pane sono la dose ottimale per la prima colazione. Andranno benissimo anche i panini integrali, che apportano una buona quota di fibre, ma anche quelli comuni come le michette, il pane casereccio pugliese o toscano. E il pane all'olio, le tartine al latte o ai cereali misti? In genere vengono sconsigliati perché è difficile il controllo sulla qualità degli ingredienti utilizzati. Spesso però in tavola al posto del pane si trovano crackers e fette biscottate. Questa è un'alternativa non del tutto favorevole perché tali prodotti hanno un valore nutritivo decisamente inferiore. Tuttavia, se le fette biscottate sono integrali e i crackers non salati, possono sostituire il pane al massimo per un paio di volte alla settimana.

Proseguiamo con il nostro piccolo elenco per stabilire quali siano gli alimenti indicati e quali quelli meno per una buona colazione da fornire ai nostri bimbi. Ricordiamo che ci stiamo occupando di bambini in età prescolare e scolare, quindi dai 3 anni ai 10 circa. Abbiamo visto che uno dei grandi handicap, uno dei motivi per cui i bambini fanno colazione malvolentieri o addirittura preferiscono saltarla, è la noia, la ripetitività di alcuni alimenti. E così, per variare gusto e menù mattutino, la mamma può ricorrere, in sostituzione del pane, che abbiamo detto essere uno degli alimenti da favorire invece a colazione, ad altri cereali come i fiocchi d'avena, il riso soffiato, il mais, purché li scelga al naturale, cioè non dolcificati con zucchero o cacao. Forniscono una buona dose di proteine e fibre vegetali e questo va a tutto vantaggio della salute dei nostri piccoli. Il modo più nutriente di proporli è con il latte o lo yogurt. Discorso a parte merita invece il muesli, una combinazione di cereali integrali e frutta secca. È ideale per i bambini più recalcitranti e inappetenti, perché è un alimento che assicura un equilibrato apporto calorico e nutritivo. La frutta non dovrebbe mai mancare a colazione, e invece, purtroppo, appena 3 bambini su 100 mangiano frutta al mattino, e addirittura soltanto 5 la consumano sotto forma di spremute. Eppure è proprio la frutta fresca di stagione che fornisce a questo piccolo pasto la dose necessaria di vitamine. Abituiamo quindi i bambini a mangiarla e, anche se perdiamo qualche minuto in più, diamogliela intera. Frullata o spremuta, la frutta viene rapidamente bruciata dall'organismo perché perde pectina, una sostanza contenuta nelle fibre che rallenta l'assorbimento delle sostanze nutritive. Un'altra buona abitudine è portare in tavola, oltre a quella fresca, anche la frutta secca. Noci, nocciole e mandorle sono infatti un piccolo concentrato di minerali, in particolare di calcio e ferro, subito utilizzabili, e di acidi grassi essenziali. Ma le mamme lo sanno, la maggior parte dei bambini preferisce iniziare la giornata con una colazione dolce. Come si può accontentarli senza commettere errori nutrizionali? La prima regola è scegliere prodotti con ingredienti semplici, il più possibile genuini. La seconda regola è non eccedere nella quantità. I biscotti, ad esempio. Preferiamo quelli secchi, ancor meglio se integrali, ed evitiamo quelli farciti o ricoperti di creme o burrosi, decisamente troppo calorici. Per la quantità, i nutrizionisti consigliano non più di 4-5 biscotti e non tutte le mattine. Ottime, soprattutto se le ha fatte la mamma, le marmellate, accompagnamento ideale del pane. La pectina che contengono infatti prolunga l'effetto energetico della prima colazione. Ma attenzione, evitiamo il burro, un grasso certamente non indispensabile, e non lasciamo che i bambini svuotino i barattoli di confettura. Stessa precauzione per il miele, che in più può essere utilizzato per dolcificare le bevande calde. Ricordiamo però che non è meno calorico dello zucchero normale. Merendine, brioche, budini pronti monopolizzano la prima colazione di moltissimi bambini. Colpa della pressione pubblicitaria, della fretta materna e del fatto che piacciono tantissimo. Purtroppo, non sempre da un punto di vista nutrizionale, le cose più buone sono anche le migliori. L'accusa da parte degli esperti è che troppo spesso questi prodotti sono ricchi di zuccheri semplici, grassi e additivi. E allora, che fare? Se proprio non riusciamo a resistere alle insistenze dei nostri figli, almeno leggiamo attentamente le etichette e scegliamo i dolci dalla composizione più semplice, come abbiamo detto per i biscotti, senza farciture e creme, per esempio i prodotti da forno.
Ma anche in questo caso non permettiamo ai bambini di mangiarli tutti i giorni. Dolci certamente migliori delle merendine sono quelli preparati in casa e che possiamo riservare per i giorni di festa, quando si fa colazione tutti insieme e ci si può concedere, per una volta, il piacere di qualche golosità in più.

a questo punto un piccolo riassunto. Il nemico numero uno della buona colazione mattutina è la fretta. La maggior parte dei bambini in età scolare fa colazione in meno di 10 minuti. Un primato di velocità che, da un punto di vista nutrizionale, regala soltanto inconvenienti. Non c'è tempo, infatti, né per mangiare con calma, né per farsi venire appetito, né per scegliere ogni giorno qualcosa di diverso. Inevitabilmente, la prima colazione si riduce alla solita tazza di latte, o peggio di tè, bevuta di corsa e spesso controvoglia per buttare giù l'immancabile merendina o la quotidiana razione di biscotti. Contro la fretta non c'è che cambiare abitudini. Mandare a letto i bambini a un'ora ragionevole e alzarli per tempo la mattina. Per guadagnare minuti, poi, prepariamo la tavola alla sera con tutto ciò che occorre, dalle tazze alla marmellata, dei fiocchi d'avena alla frutta, e riuniamo in un vassoio da tenere in frigo latte, yogurt e spremute di agrumi. Ricordatevi che la frutta intera è meglio di quella frullata, che a sua volta è migliore di quella spremuta. E questa è migliore della centrifugata, la più povera di elementi nutritivi rispetto alla prima. Più il tempo passa dalla data di confezionamento e più lo yogurt perde il contenuto di fermenti lattici vivi. Il latte fresco di centrale non va mai bollito. La bollitura, infatti, riduce molte delle sue proprietà nutritive e lo rende meno digeribile. Il tè, come il caffè, è una bevanda eccitante. Se proprio dobbiamo offrirlo ai bambini, scegliamo quello deteinato. Ma un altro problema da non dimenticare è cosa mettere in cartella al bimbo. Infatti, soprattutto se a colazione il bambino beve soltanto qualcosa di caldo, a metà mattina non avrà più energie e il suo stomaco reclamerà per la fame. Che cosa mettere in cartella, allora? Dicevamo che serva ad integrare una prima colazione troppo scarsa e non lo faccia arrivare a pranzo senza appetito. Uno spuntino a base di frutta o di cereali, pane, biscotti secchi, crackers integrali, se il nostro scolaro prende solo latte. Se invece fa una colazione con tè e biscotti, uno yogurt, magari quelli da bere, o un frutto di stagione, saranno l'ideale.

0: L'utile e il dilettevole, cose da fare e cose da sapere.
1: Si comincia a tavola e seduti. Testo di Valeria Covini per Insieme. Giancarla Palladini vi ringrazia per l'ascolto.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Il Vangelo di oggi ci introduce nel mistero del male nel mondo, del mistero della storia che procede per vie che sono a volte, molte volte, scandalose. È il Vangelo del grano e della zizzania che crescono insieme. Poi ascolteremo anche la parabola del granello di senape, della donna che pone il lievito nella farina perché lieviti. Ma forse la cosa che maggiormente ci inquieta è proprio il mistero del grano e della zizzania che crescono insieme. Allora lo ascoltiamo con il cuore aperto, perché Gesù non spiega il perché del male, non spiega la dinamica storica. Quello che viene a dirci questo Vangelo è che Dio ha pazienza con noi ed è una chiave di lettura che San Paolo stesso accoglie quando afferma che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Ecco, allora poniamoci dalla parte della pazienza di Dio che opera permettendo anche che il male agisca, ma come dice il Manzoni, non c'è male permesso da Dio se non per un bene maggiore. Del resto le parabole del Regno dei Cieli vogliono proprio aprirci ad una conoscenza che è una conoscenza per intuizione del mistero.
2: In quel tempo Gesù espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». Disse loro un'altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata».
1: Il Vangelo di questa domenica prosegue il discorso in parabole per illustrare il regno dei cieli. Gesù ci porta in un campo oggi per dirci la pazienza di Dio, un campo nel quale è stato seminato del buon grano e poi di notte un nemico ha fatto un'altra semina. Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato il buon seme nel suo campo. Il buon seme è il figlio benedetto del Padre benedetto. Il buon seme è Gesù, è il Verbo di Dio che si è fatto carne, che è seminato nelle strade del mondo, che è seminato nella carne dell'uomo. Ed ecco che in questa semina però accade qualche cosa. La parola di Dio, il dono del Figlio che dà la vita al mondo, deve fare i conti nella storia degli uomini con un altro seme che non è seminato da Dio, perché Dio sa solo seminare bene, un seme buono. C'è di notte qualcuno, un nemico, che ha seminato un'altra qualità di seme, la zizzania. Ora, va detto che la zizzania è un seme molto simile al grano, perché se fosse dissimile in maniera evidente per grandezza, per colore, Beh, sarebbe facile distinguere ciò che è grano da ciò che è zizzania. Invece così non è. Sono due semi che all'apparenza sembrano uguali. Solamente quando poi la pianta crescerà, allora sarà possibile distinguerli bene. Questa caratteristica mi sembra spiritualmente molto importante, perché non sempre ciò che è bene e ciò che è male, ciò che noi scegliamo, ciò che altri scelgono per noi e con noi, è immediatamente riconoscibile come male. Tante volte noi diciamo, beh, ma che male c'è se faccio questo? E già quando diciamo che male c'è, noi entriamo già nella possibile categoria di far qualcosa che non è bene, che non è il buon grano. Ma molte volte acconsentiamo a questo finché non vediamo i risultati. Allora i risultati dicono che quel seme non era quello buono, che quel pensiero, quell'intuizione, quella decisione non portava in sé il bene che può fruttificare in grano buono, in una vita che diventa cibo per sé e per gli altri. Questa è una prima annotazione che mi sembra importante per il nostro discernimento personale. Due semi che si assomigliano tanto, ma che contengono in se stessi un principio differente, il principio del grano che dà il pane e il principio della zizzania che soffoca il grano e che non fruttifica in nulla. Ecco, allora viene seminato mentre tutti dormivano. Questo fatto che mentre si dorme il nemico semina fa un po' il paio con tutti gli inviti di Gesù a vigilare. Vigilate, state saldi perché non sapete che cosa accadrà, un laccio si stringe attorno a voi. Questo dormire che è in qualche modo il segno di una non attenzione a quello che accade nella nostra vita, che accade nei moti dell'anima. Comunque sia, questo seme cresce insieme al grano. Ed ecco allora i servi hanno fretta, i servi vogliono fare subito questa distinzione tra grano e zizzania, estirpare la zizzania, ma il problema è che se la zizzania, che è così unita al grano, viene tagliata, il pericolo è quello di tagliare anche il grano. Ecco allora la saggezza del padrone, che è quella di attendere che il grano si mostri, che la zizzania si mostri, perché c'è un giorno, che è il giorno del giudizio, nel quale ciò che ha prodotto frutto di vita sarà chiaro e ciò che ha prodotto frutti di morte sarà altrettanto chiaro. Allora, che cos'è la pazienza? Qui la pazienza prima di tutto è l'attributo di Dio. Ha pazienza con noi perché tutti possiamo essere salvi, e il fatto che permette anche alla zizzania di crescere pur di evitare che il grano ne venga danneggiato da questo taglio, dice come il Signore stima qualunque barlume di bene, qualunque inizio di conversione. Il Signore è sempre colui che non spegnerà il lucignolo fumigante né romperà la canna incrinata. Quindi è una pazienza volta a che quel bene che noi possiamo abbia la possibilità di crescere, di svilupparsi. È il mistero, dentro questa parabola c'è il mistero del male in noi e del male nel mondo. Non tutto viene risolto. Quante volte davanti alle ingiustizie, davanti ai tiranni anche di questi nostri anni, quante volte scopriamo noi stessi a pensare: perché, Signore, non riprendi a te questo tiranno, quest'uomo che sta facendo del male a milioni di innocenti? Eppure qui c'è il mistero della zizzania e del grano buono. Perché Dio attende? Ecco, questa parabola ci fa intuire qualcosa, non ce lo spiega. Il regno dei cieli è la logica di Dio così come è conoscibile nel mondo, ed è una logica alla fine che ci chiede di fidarci di Lui, di affidarci di questa sapienza, certi che Dio è colui che sa distinguere il bene dal male e che c'è un tempo nel quale tutti siamo e saremo giudicati. Siamo perché già il male riceve il suo salario su questa vita e il bene riceve il proprio. Ma c'è un giudizio chiaro di Dio, perché ci sarà un tempo nel quale la zizzania sarà bruciata, mentre invece il grano sarà riposto nel granaio di Dio. E poi l'altra parabola, il granello di senape, va bene, è un seme piccolo che dà un albero grande, la logica del regno di Dio, torniamo a quel piccolo spiraglio di bene, quel desiderio di bene, quel desiderio di conversione che sboccia nel cuore dell'uomo e che può crescere, cioè la grazia di Dio in noi fa crescere l'amore a Dio. E ecco, allora c'è speranza per tutti in questa crescita dal poco al tanto. Quello che possiamo desiderare, quello che possiamo vivere, quello bene che possiamo scegliere, poco o tanto lo sa Dio, lo conosce Dio. A noi sta il compito di non arrenderci mai nel desiderio, nella ricerca fattiva del regno dei cieli. Già in questo desiderio noi diventiamo casa per tanti, questo albero che dà possibilità agli uccelli di trovare riparo è la nostra vita tesa al bene, che diventa possibilità per altri di camminare per lo stesso bene. Poi permettetemi una nota personale, nell'ultima parabola della donna che mette il lievito in tre misure di farina, tra l'altro tre misure di farina è una misura molto grande, è una quantità di farina molto grande. Qui c'è da fare il pane per un villaggio in qualche modo, come si faceva anticamente. Io ricordo anche al mio paese, quando ero piccola, quando mia mamma faceva il pane, lo faceva per tutta la settimana. A me piace fare il pane perché mi piace l'azione del lievito. Ecco, questa parabola mi è cara perché è bello mettere questo granellino di lievito, questa polverina di lievito e vedere dopo un'ora, due ore, vedere questa pasta che ha lievitato. È proprio il senso della vita. Quindi una pasta lievitata dice la speranza, cioè io metto nell'impasto il lievito e dico: ma speriamo che vada bene, speriamo che questa pasta lieviti, che il pane venga bene. Allora, quando il pane viene bene, poi io sono contenta e lo fotografo. Perché vi racconto questa cosa personale? Perché la sorpresa del lievito che agisce indipendentemente dalle mie capacità mi racconta sempre la grazia di Dio che in me agisce e fa lievitare quella che sono, come sono io. Ecco, è questa farina che senza il lievito poco può fare, ma Dio mi ama così tanto da creare in me le condizioni perché la mia vita possa lievitare, cioè possa diventare pane per altri. Allora, queste tre parabole ci dicono la logica della gratuità e della pazienza di Gesù, che dona la grazia perché la nostra vita possa portare frutto, e frutto anche lentamente. Quel poco di buono che c'è come desiderio in noi, la grazia lo moltiplica. C'è speranza per tutti. Allora abbiamo pazienza anche con noi stessi, con i nostri fallimenti, le nostre fatiche, le nostre lentezze. La grazia di Dio è all'opera perché noi possiamo raggiungere quel regno che ci è stato promesso. Era il Vangelo della pazienza di Dio, quello che abbiamo ascoltato e abbiamo commentato, e mi sono chiesta quali e quanti esempi di pazienza abbiamo nella Sacra Scrittura, nella letteratura, nell'arte, e ho pensato allora di raccontarvi la storia di Penelope, che molti di voi certamente conoscono, e vorrei farlo partendo da un dipinto del 1510 di un pittore molto conosciuto, anche egli il Pinturicchio, che ha dipinto questa tela che ora possiamo ammirare alla Galleria Nazionale di Londra, che si intitola Penelope e i suoi pretendenti o i suoi corteggiatori. Noi vediamo una donna bella, piacente, che è impegnata a tessere una tela, è seduta davanti ad un telaio, e poi ci sono degli uomini riccamente vestiti, ce n'è uno in particolare che si protende verso di lei, uno dei pretendenti. Chi era Penelope? Beh, Penelope era la regina di Itaca ed era la moglie di Ulisse e la mamma di Telemaco. Ulisse lo conosciamo tutti, questo uomo valoroso che per 20 anni manca da casa. Questa donna vede partire il marito per un'avventura di guerra e poi lo attende, il figlio cresce. Nel frattempo che cosa accade? Che il suo regno in qualche modo deve avere stimolato gli appetiti di molti, e quindi cominciano ad affollare la casa di Penelope molti uomini, i suoi pretendenti, i proci, che vogliono sposarla. Penelope allora pensa ad uno stratagemma, per questo è famosa per la sua pazienza, perché non vuole sposare nessuno di questi pretendenti ed è decisa ad aspettare il marito Ulisse, certa che sarebbe comunque tornato, evidentemente è stata sorretta da una speranza. Allora fa una promessa: io devo lavorare una tela, finché questa tela non sarà finita non posso promettere la mia mano a nessuno, quando questa tela sarà terminata allora dirò chi è colui che ho scelto. Ma la tela di fatto non si termina mai, perché di giorno la tesse e di notte invece la distrugge il lavoro che aveva fatto durante le ore del sole. Ulisse torna, ecco, finalmente quest'uomo torna e non è riconosciuto da Penelope, sottopone alla prova dell'arco, questo grande arco di Ulisse, chi sarebbe stato capace di tenderlo sarebbe stato colui che avrebbe avuto accesso alla sua mano. Di fatto è Ulisse che riesce a tendere quest'arco perché era il suo, ma ecco, in maniera proprio tenera alla fine Penelope riconosce il marito quando sottopone alla prova del talamo nuziale, del letto nuziale, perché chiede ad Ulisse di spostare questo letto. Ma Ulisse rivela a lei quello che solamente i due sposi, cioè Ulisse e Penelope, conoscevano. Quel letto fatto dalle mani di Ulisse era stato scolpito da un albero, un grande albero, che era sul quale era costruita la casa, e quindi chiaramente quel letto non poteva essere spostato. Ecco allora che questo segreto condiviso dai due sposi della loro intimità permette a Penelope di riconoscere Ulisse. Il re è tornato. La pazienza, vedete che la pazienza ha bisogno di arguzia, ha bisogno di intelligenza, ha bisogno di molta forza, quindi la virtù della pazienza non è la virtù dei deboli, ma è la virtù di coloro che hanno un amore da attendere e per questo amore da attendere traggono la forza ogni giorno di tenere desta la speranza.

0: La voce di Milva per questo pezzo è intitolato Nel silenzio splende. Parlare di Milva in realtà è più semplice a dirsi che a farsi. La sua attività artistica è tanta e tale da richiedere un vero e proprio biografo con tanto tempo a disposizione per svelarne tutti gli aspetti. Ma noi abbiamo poco tempo e non siamo, forse dobbiamo dirlo, nemmeno qualificati per parlare di Milva in termini, per così dire, rigorosamente scientifici. La nostra dunque sarà una semplice chiacchierata su una straordinaria interprete da più di 20 anni sulla breccia. Un piccolo omaggio a Milva per il suo compleanno. Compleanno perché Maria Ilva Biolcati è nata a Goro il 17 luglio del 1939. Per la verità di una signora non si dovrebbe mai rivelare la data di nascita, ma Milva può esibire il suo certificato di nascita con l'orgoglio di chi, alla sua età, è fresco e pieno di energia come sempre. Anzi, nel caso di Milva possiamo dire che il tempo e l'età, e non è certo vecchia, le hanno donato un fascino e una dolcezza per lei così irruenta ad essere detta pantera del tutto nuovi. Inizi per lei furono i soliti, le balere, le canzonette e poi la canzone giusta, quella del boom, anzi le canzoni giuste, quattro vestiti e flamenco rock.
1: Il mio vero...

la verità, Milva, così bella, così raffinata, adesso agli inizi era un po', beh, diciamolo, vistosa. Forse era la moda di allora ad essere eccessiva. D'altro canto, Milva non era certo, allora come oggi, un tipo da passare inosservato. I capelli, i suoi splendidi capelli rossi che a un tempo portava raccolti e cotonati, la sua voce melodiosa ed aggressiva, la sua presenza scenica erano decisamente incisivi. Non parlare del fatto che la sua bocca, appena un po' più del normale, scatenava l'ironia degli italiani, pilotati in questo da quella Lighiera Noschese che fece dell'imitazione di Milva uno dei suoi più divertenti numeri.

Dicevamo di come Milva per qualche tempo sia stata sì osannata dalla critica, ma un poco presa in giro dal grande pubblico. Ma lei, incurante del resto, cercava la sua strada e già nel 1963 rivolgeva la sua attenzione a un nuovo genere, quello teatrale, chiedendo a musicisti arrangiamenti di canzoni degli anni 30 e 40 che diventarono veramente parte del suo repertorio soltanto dagli ultimi 10 anni, cioè dal 70 in poi. Quello che abbiamo ascoltato, per esempio, era un'incisione tratta da un momento fondamentale della sua carriera, che fu lo spettacolo teatrale a Milano. Uno spettacolo durante il quale Milva ripropose appunto canzoni degli anni Tra le due guerre, e Tra le due guerre è il titolo delle 33 giri, registrato appunto in diretta al Piccolo Teatro di Milano nel 1977, che ha costituito la svolta decisiva di Milva

Abbiamo ascoltato Le Rose Rosse, un brano del 1919 nell'interpretazione dal vivo, registrata nel 1977 al Piccolo Teatro di Milano. Questo dunque è il nuovo genere di Milva negli anni 70, ma per la verità dire con precisione quale sia il repertorio di Milva, o meglio il suo genere, pone in grave imbarazzo. Volendo estremizzare, potremmo dire che in fondo il suo genere è fare ciò che sente in quel momento, anche a costo di disorientare il pubblico, anche a costo di abbandonarlo. E diverse volte infatti Milva ha cambiato pubblico, da quello delle canzonette è passata a quello dei recital, dal pubblico amante del folk di facile presa a quello dell'Olimpia di Parigi, attento e raffinato.

0: Silva.
1: Milva, la cantante dalle mille variazioni e dai mille passaggi. Beh, non si deve pensare però che questi passaggi siano per lei e per il pubblico stati indolori. Milva, anzi, questa è una cosa che bisogna riconoscerle, ha avuto il coraggio di assumersi in pieno la responsabilità di un calo di ascolto e di gradimento. Il pubblico delle Balere dimentica presto, ma pochi hanno perdonato a Milva le variazioni repentine di cui abbiamo detto. E d'altra parte, anche Milva talvolta ha sbagliato, seppure con l'intento di fare bene. Ci dispiace per esempio ricordare quel brano che è stato un indubbio successo di cassetta, ma certamente non all'altezza del suo personaggio che è stato La Filanda. Un brano di tutto rispetto se pensate che è tratto dal folklore portoghese e anzi è proprio del repertorio di una grandissima folk singer portoghese che è Amália Rodrigues. Da noi, forse per colpa sua, forse per colpa nostra, forse per colpa dei discografici o forse per colpa del momento, diventò un brano da piccola balera. Allora vogliamo ascoltare lo stesso comunque questo E One Away che nella versione italiana di Milva divenne La Filanda.

0: All'epoca della Filanda, Milva ancora si esibiva d'estate nelle località balneari e faceva praticamente da intrattenimento per le serate estive della gente che tutto sommato sì, andava a ascoltarla perché si chiamava Milva, ma più di tanta attenzione non le dava. Forse anche per questo, o forse perché non era quella la sua strada, Milva si sentiva insoddisfatta, potremmo dire addirittura sprecata. Se per esempio noi dovessimo chiedere a Milva perché ha smesso di cantare nelle balere, probabilmente lei risponderebbe:
1: ero stufa di far ballare il pubblico, era affatto odio, mi sono stufata, come in tutte le cose che avvengono nella vita, a un certo punto uno va alla ricerca di altre cose. Capisci, ho cominciato così presto che a un certo punto ho detto basta.
0: Avete sentito? Si è semplicemente stufata. E aveva ragione, ma in lei maturava l'idea di fare qualcosa che più la pagasse e scelse il teatro, i recital, le interpretazioni sofferte importanti che già avevano talvolta fatto la loro apparizione nella sua carriera. A lei così si rivolsero i cosiddetti intellettuali, allora usava molto fare l'intellettuale. Alla sua voce si ispirarono musicisti, Morricone, proprio Ennio Morricone, le dedicò addirittura un disco. E non soltanto, Negri compose per lei, appositamente per lei, un'opera lirica. Ma lasciamo che sia lo stesso Gino Negri a spiegare come gli è venuto in mente di scegliere Milva per diventare protagonista di una sua opera, come addirittura gli è venuto in mente di scrivere un lungo monologo cantato da lei e scritto proprio su misura per lei.
2: All'opera ce l'ho portata io, Milva, e agendo sempre, forse inconsciamente, ripeto, con un programma ben preciso. Ecco, ascolto Milva la prima volta che arriva a Sanremo e mi dico: questa, se fosse nata nel secolo scorso, sarebbe stata una Malibran, una Stolz, una Patti, una Melba. Prima o poi le faccio cantare l'opera. Un bel giorno Milva, che non conoscevo di persona, mi chiede, attraverso Maurizio Corniati, alcuni arrangiamenti per canzoni da Tabarin e da Cortile. Il disco funziona, facciamo insieme altri dischi, La Libertà e tante belle canzoni da cabaret, le continuo a parlare di una Carmen di Bizet che lei, Milva, potrebbe, diciamo, rivisitare, il mio veleno lavora, si arriva sul palcoscenico del Piccolo Teatro di Milano con uno spettacolo molto elegante da cabaret raffinato, Milva incontra Strehler, sostanzialmente mio complice, incontra Brecht e Weill, complice anche loro, io le faccio cantare Che farò senza Euridice dall'Orfeo di Gluck in TV, le arrangio un po' alla pop un bel momento del Don Giovanni di Mozart,

Mozart. Il gioco è fatto. Dopo questo Mozart, Milva è nell'opera. Non c'è che scrivere un'opera costruita sulla voce, sulle possibilità di Milva, su misura per Milva, cosa che mi sono affrettato a fare nel maggio del 1975. Carlo Gesualdo, principe di Venosa. C'è anche un sottotitolo, Diario dell'assassinata. L'assassinata, nella finzione, è Milva e sarà naturalmente lei a cantare il diario, ce lo canterà e racconterà coinvolgendoci in una specie di opera in breve. I personaggi e i fatti citati sono storia, appartengono alla storia. Maria D'Avalos, Fabrizio Carafa, Carlo Gesualdo.

Siamo nel 1586. Maria da Valos, gentildonna dal passato sentimentale ed erotico piuttosto burrascoso, mette gli occhi su Carlo Gesualdo, principe di Venosa, musicista celebre e uomo affascinante. Ha deciso, Gesualdo sarà suo.

0: Abbiamo dunque sentito dalla viva voce di Gino Negri il perché e il per come si arrivò a comporre un'opera su misura per la voce di Milva, che si preparò per diversi anni al momento di affrontare il grande pubblico, non più quello ristretto della balera, non soltanto quello delle canzonette, ma un nuovo tipo di pubblico. Per l'ennesima volta osò, lo fece, fu un trionfo. La sua voce così profonda e drammatica sembrava creata apposta per le canzoni profonde e drammatiche, e quindi non soltanto per l'opera, ma anche per i difficilissimi testi e le musiche di Brecht e Weill. Le platee internazionali l'hanno capita e l'hanno esaltata per la bravura e la professionalità che le permettono di reggere da sola uno spettacolo di 2 ore senza tradire la minima stanchezza.
1: Non avevo che 16 anni, da lontano arrivasti qua giù. Mi dicesti, tu vienimi dietro, d'ora in poi pensa Johnny per te. Io ti chiesi del tuo mestiere, e com'è vero che adesso son qui. Mi dicesti, lavoro nei treni, su una nave non salgo mai più. Quante parole, Johnny, non una vera, Johnny. Tu m'hai mentito, Johnny, dal primo giorno, Johnny. Oh, come t'odio, Johnny, quando mi guardi così. E smettila di fumarmi in faccia, porco.

In principio era sempre festa, finché non mi prendesti con te. Dopo 15 giorni soltanto, non ti andava più niente di me. Ora vivo sul lungo fiume, passeggiando ogni notte su e giù. Se mi guardo allo specchio mi vedo come avessi 40 anni o anche di più. Non era amore, Johnny.

Lo sai, non te l'ho mai chiesto, Surabaya che cosa vuol dir? Ma per gli altri era chiaro quel nome, lo si dà solo a gente di mar. Credi forse che non lo sappia, prima o poi qualche nave verrà, sentirai la sirena fischiare e in silenzio per mare scapperai. Tu non hai cuore, Johnny, tu sei un vigliacco, Johnny, tu te ne vai.

la Milva del passato. L'ultima Milva, quella del presente, in realtà continua a stupire. È uscito un album di musica leggera da cui abbiamo ascoltato e abbiamo in sottofondo questo pezzo intitolato Nel silenzio splende. Un album eseguito con la perizia di sempre. Ma se la discografia effettivamente è commerciale, i suoi spettacoli sono ancora e solo per un pubblico specializzato. Va in tournée con Astor Piazzolla e propone il targo argentino. Bellissima statuaria, perfetta nei suoi abiti in lamé, sono quasi una divisa, deve averne armadi pieni. I lunghi capelli come unico gioiello, tiene il palcoscenico e l'attenzione dell'uditorio. E ancora si grida al miracolo.

Quello che abbiamo visto dunque era il passato, in parte anche il presente, di Maria Ilva Biolcati da Goro. Il futuro è difficile ipotizzarlo, Milva non è una cantante facilmente prevedibile, come si è visto tante volte ha cambiato pubblico, personaggio, genere, però sicuramente è sempre all'altezza di se stessa. Io direi di concludere questa chiacchierata su di lei ascoltando un brano tratto dal suo ultimo 33 giri.

0: La tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Piedimonte Matese, in provincia di Caserta. Chi ha detto che le biblioteche non sono più frequentate dai giovani d'oggi? C'è un paese nelle aree interne del centro-sud d'Italia in cui accade tutt'altro. Da circa 20 anni, la diocesi di Alife Caiazzo porta avanti, grazie ai fondi dell'8x1000, questa straordinaria opera culturale, proprio nel centro del paese. Si tratta della biblioteca diocesana San Tommaso d'Aquino. Ce lo racconta il direttore Luigi Arrigo.
1: Nella biblioteca ovviamente c'è un fondo antico che è legato alle attività del seminario, alle attività dei vescovi, quindi un fondo fatto soprattutto di testi di teologia, di Sacra Scrittura, ma anche umanistici, di storia, filosofia. E poi un grande fondo moderno. Nel giro di 20 anni la biblioteca è passata da 10.000 volumi a oltre 44.000. E da quando l'abbiamo riaperta abbiamo cercato di intercettare quelle che sono le esigenze dell'utenza, del territorio. Quindi, non essendoci più il seminario, non essendoci un istituto di scienze religiose, si va a rispondere all'esigenza dell'utenza di oggi, quindi soprattutto i giovani. Si è molto sviluppato il fondo umanistico, il fondo di storia, la narrativa, ma anche una sezione di testi di scienze applicate, perché i nostri utenti sono soprattutto giovani. E giovani che vengono attirati da un luogo aperto, da un luogo dove c'è disponibilità, in cui trovano risposta, c'è la possibilità di studiare, di chiedere testi in prestito interbibliotecario qualora noi non li avessimo, di avere un supporto. Tutto questo grazie anche al contributo dell'8x1000.
0: E sono di fatto i giovani i principali protagonisti e frequentatori di questo spazio. Scaffali a vista, ambienti illuminati, impianto wifi, scrivanie per lo studio collettivo o singolo, catalogo online e anche un'app. Una biblioteca all'avanguardia a disposizione di tutti. Qui tanti ragazzi e tante ragazze trovano un luogo in cui socializzare oltre che studiare. Come ci racconta Chiara, che frequenta la biblioteca da circa 6 anni e per lei è ormai diventata casa.
2: All'inizio l'ho frequentata semplicemente come studentessa, ho scritto qui le mie 2 tesi, ho superato tutti i miei esami qui e quindi è un po' un portafortuna per la mia carriera. Inoltre la biblioteca mi ha dato anche la possibilità di mettere in campo quella che è la mia professionalità, quindi il ruolo di graphic designer, e quindi da 5 anni collaboro per le locandine e per tutto ciò che concerne gli eventi che facciamo qui durante l'anno.

Il mio sogno qual è? Che la biblioteca continui ovviamente oltre me, ma questo è relativo, ma che soprattutto possa diventare veramente un hub di idee, un hub in cui la Chiesa mostri il suo vero volto di apertura totale alla comunità, a prescindere dal credo, a prescindere da un'adesione immediata, perché si può trasmettere la fede soprattutto con l'esempio e rimanendo aperto.

Rosa, non ti senti bene? Credi sia venuto il momento? Non scherzi, è vero. Allora prendo l'auto. Oh cara, è meraviglioso, sì lo so. Tu mi darai un bambino. Non preoccuparti, ho tutto, lo spazzolino e la vestaglia nuova che ti ho comprato. Piano, piano, c'è un gradino. Guiderò dolcemente, andrà tutto bene, vedrai, vedrai. Lei mi darà un bambino. Io guido intanto tremo e prendo la sua mano.

0: Saluto a tutti, pronti per una nuova puntata di Torrazzo con Vista. Oggi tema particolare, forse se ne parla tante volte, ma cercheremo di farlo in una chiave diversa. Parleremo di speranza. Siamo a un mese ormai passato dall'apertura della Porta Santa, quindi all'inizio del Giubileo, interamente dedicato alla speranza, e quindi oggi ci focalizziamo soprattutto su questo. Lo faremo con tre ospiti, come al solito. Abbiamo Don Maurizio Compiani, biblista, docente, assistente all'Università Cattolica.
1: Grazie dell'invito, un saluto a tutti.
0: Bentornato, direi.
1: Ecco.
0: Lidia Gallanti, giornalista, communication specialist, collaboratrice di Riflessi.
2: Assolutamente, grazie per l'invito.
0: Direi quasi bentornata, perché è
2: Siamo un
0: po'
2: di
0: sei a
2: casa,
0: casa. Sì,
2: insomma, sì.
0: assolutamente sì. Andrea Franzini, educatore nella cooperativa Nazareth, attualmente con 20 anni di esperienza in Amazzonia. Quindi
3: buongiorno a tutti.
0: Ben arrivato.
3: Grazie.
0: Gli ingredienti ci sono, noi siamo pronti per dare ufficialmente il via alla nuova puntata di Torrazzo con Vista, quindi ci affacciamo? Ci affacciamo. Allora, dicevamo, tema di oggi, speranza, lo declineremo in vari tipi, in varie modalità. Ci sarà il giubileo, parlare di giubileo, insomma, una cosa un po' particolare, forse strana, ma c'è anche un'idea di speranza molto, molto più ampia. Andrea, partirei da te. Hai una certa esperienza in Amazzonia, nelle favelas, forse lì pensare o parlare di speranza sembra quasi utopistico?
3: Sembra strano, ma forse è proprio lì dove la speranza è più quotidiana, nel senso
0: E che
3: che
0: idea di speranza hai visto, hai incontrato?
3: ci sono speranze vive, speranze collettive, comunitarie, la propria chiesa con tutte le attività pastorali. Ci sono delle speranze anche più familiari, più individuali, più legate al fatto che la speranza è una cosa tangibile di ogni giorno, senza la quale io penso, non so, alle bambine vittime dello sfruttamento sessuale nella zona amazzonica con queste barche che arrivano dai fiumi e le bimbe di 8, 10, 12, 15 anni che vanno per sostenere anche la loro famiglia. E questi sono gesti per noi assurdi dal
0: Assurdi,
3: punto di
0: sì.
3: vista speranza, ma nulla fa una cosa del genere senza un perché e senza un motivo dopo. Cioè, in un luogo comune direbbe quelle sono delle ragazzine, e invece la speranza sta proprio nel fatto che l'idea dell'obiettivo della sopravvivenza è così, naturalmente legato poi purtroppo a tutte le questioni dello sfruttamento, si lega però dopo a tutte invece le speranze comunitarie e attività che ci sono apposta per rispondere a queste tragedie. Per cui dentro alle tragedie purtroppo sorgono a volte grandi opportunità. Parlarne da lavoratore è una cosa, parlarne da vittima è tutt'altra cosa. Quella ragazzina, per esempio, che a 15 anni è stata messa un mese in carcere per punizione dalla polizia, che poi abbiamo trovato e tolto, e ci è costata poi una serie di minacce anche per il vescovo locale. Mi ricordo in una delle deposizioni che faceva di fronte ai giudici, il giorno che è stata messa sotto la protezione speciale, lei diceva che quando le spegnevano le sigarette addosso in cella, lei pensava molto alla mamma soprattutto e a tutte le persone che comunque, nonostante tutti i suoi problemi, aveva incontrato e che facevano il tifo per lei. Per cui nella tragedia o nelle tragedie o nelle cose che noi magari non ci immaginiamo nemmeno, nelle tragedie umane che a volte ho incontrato, c'è sempre stato un qualcosa, un qualcuno che ha dato la possibilità di avere una speranza concreta, cioè il Dio in cielo diventa speranza attraverso le
0: E
3: persone.
0: quindi l'incontro con queste storie ha anche un po' cambiato il tuo modo di vivere, interpretare, concretizzare questa idea di speranza?
3: Assolutamente, io sono dell'idea, tutt'oggi, che lavoro in carcere qua a Cremona, che è un
0: Poi
3: mondo.
0: ci torniamo, su questo aspetto.
3: Spesso, le persone quando si sentono dire io non so, non faccio tanto parte della tua storia, ma in questo momento voglio dirti che io faccio il tifo per te, che io ci sono, anche indipendentemente da quello che hai fatto, perché perché è molto più facile prendere una persona e tra virgolette buttarla come un bicchiere riciclabile o scartabile, piuttosto che dire faccio il tifo per te, che non vuol dire avere un buonismo accelerato, ma vuol dire far capire alle persone che c'è un motivo comunque perché loro facciano parte di questo mondo, di questa realtà, nonostante queste cose. Per cui io vedo una speranza molto poco astratta, una speranza fatta di persone, fatta di stare insieme, fatta di stare di fianco. Io penso alle suore che l'hanno lavorato sin dagli anni 50 nella zona dove stavo io, che facevano le ostetriche in casa. Per cui quanta gente, quante mamme, quanti bambini hanno salvato. Per cui oggi io ho maturato l'idea di una speranza anche cristiana, molto concreta, molto di rendersi conto di ciò che si ha di fianco, che è il grande problema dell'oggi, il rendersi conto di chi si ha di fianco. Assurdamente in una società delle comunicazioni noi smettiamo di vedere chi a volte ci è di fianco.
0: Ti hanno chiamato in causa nella società delle comunicazioni?
2: Assolutamente sì.
0: Tu di storie, magari anche molto diverse da quelle che citava Andrea, ma ne vedi tante nel tuo lavoro, con riflessi incontra. E cosa ti passa da questi incontri e soprattutto come cerchi di raccontare la speranza che immagino tante volte, e ho visto, tante volte emerge da questi dialoghi?
2: Allora, in effetti ci stavo riflettendo prima, è un tema che rimane un po' sotto traccia a buona parte delle interviste che passano tra gli studi di Riflessi Incontra e anche tra le pagine, appunto sono pagine virtuali ma lavoriamo un po' come le vecchie redazioni, nel senso che si va veramente in strada a cercare la persona, la storia, ciò che ti racconta non solo la città ma anche chi siamo oggi. E da questo punto di vista diciamo che la comunicazione è ancora valida nel momento in cui porta qualcosa che può essere un messaggio diverso da quello che ci si aspetta, quindi rompe un pregiudizio, oppure racconta una parte di realtà che viene un po' dimenticata o non vista. Questi sono due aspetti che spesso ci piace percorrere e ripercorrere.
0: Quali sono le parti di realtà che più spesso vedi come messe in secondo piano?
2: Allora, domanda difficile.
0: Domande difficili qui non le facciamo, sennò non saresti ospite se fosse per domande facili.
2: Allora, magari spesso si tende, forse anche per struttura, a riconfermare ciò che si considera scontato o evidente anche dai media. Molto spesso c'è una polarizzazione del pensiero data dal fatto che siamo abituati a vedere certe cose in un modo, quindi cerchiamo notizie o contenuti che riconfermano quella cosa. Un esempio tipico, i ragazzi di oggi sono pigri, svogliati, sempre attaccati ai social, non sono in grado più di pensare e di parlare. Può essere una realtà, una parte di realtà, non totale però, e molto spesso abbiamo cercato di mostrare o dimostrare quanto possa essere diversa la vita in famiglia, cosa c'è dietro magari queste difficoltà che si sono comunque riscontrate e quanto invece non sia tutto fatto nello stesso modo. E questo è stato appunto interessante notarlo anche in contesti molto più complessi. Parlava prima Andrea del contesto carcerario, a maggior ragione c'è uno stigma fortissimo su molti ambienti che sono spesso non visti o in cui siccome non ci si entra, allora le cose stanno così come si pensa. E insomma è stato bello anche dal nostro punto di vista entrarci, non in questo caso con fisicamente, ma attraverso le storie di chi l'ha vissuto da un punto di vista degli operatori e da quello appunto di chi invece ha vissuto la reclusione, dopodiché è uscito e ha cercato di riscrivere una storia, un cammino che sembrava e spesso sembra segnato.
0: Su questo aprirei la nostra prima rubrica, l'Osservatorio, quindi sigla dell'Osservatorio. Don Maurizio, arriverei da te, perché...
1: Domanda difficile o facile?
0: No, difficilissima, ovviamente difficilissima. Cito un passaggio della bolla di indizione del Giubileo. Tutti sperano, nel cuore di ogni persona è racchiusa la speranza come desiderio e attesa del bene, pur non sapendo che cosa il domani porterà con sé. L'imprevedibilità del futuro, tuttavia, fa sorgere sentimenti che a volte contrapposti, dalla fiducia al timore, dalla serenità allo sconforto, dalla certezza al dubbio. Racchiudo un po' le storie che avete raccontato voi e ti chiederei, da sacerdote, da cristiano, che cosa vuol dire parlare di questa speranza che a volte però si concretizza con dubbi, timore? Che finestre ci apre?
1: Attenzione, la speranza di cui parla il Giubileo e la speranza cristiana in genere si innesta entro questi riferimenti, ma non coincide con questi riferimenti.
0: Aiutaci a fare questo passaggio.
1: Allora, la speranza cristiana non è un desiderio che si proietta verso il futuro, ma parte da un elemento concreto. Lui accennava al fatto che la speranza è pratica. Mentre per l'Antico Testamento, per così dire, la speranza nasce dal fatto che Dio parla, fa delle promesse e le promesse si realizzeranno.
0: C'è l'attesa del
1: compimento. E allora nell'attesa del compimento io inserisco anche i miei desideri. Per il Nuovo Testamento diventa l'inverso. C'è un annuncio di un evento e l'evento è la resurrezione di Cristo che spezza ogni limite e ogni traguardo, perfino quello della morte. Quello è l'evento. In forza di quell'evento, la comunità cristiana rimodella la propria speranza, cioè comincia a pensare cosa significa per lui quell'evento, quali conseguenze porta. E allora, per così dire, quell'evento dà forma alla mia speranza e la speranza per il cristiano diventa certa. C'è il prefazio dell'Assunta che dice la certa speranza. Nel linguaggio comune la speranza non è mai certa, se no non sarebbe speranza.
0: Più attesa,
1: per il
0: forse.
1: Credente invece è certa, perché la realtà è in Cristo. Per cui ciò che io vivo è una dimensione della mia fede che si estende nel tempo e continua a estendersi nel tempo. Nel linguaggio ebraico speranza si dice in ebraico tikvah. La radice tikva dice corda, e questo parlerà, farà dire c'è una tensione, ma la corda ha anche un altro significato. La corda è qualcosa che ci lega, che mi lega agli altri. Nella corda io faccio dei nodi e quelli sono i punti più significativi della mia vita che mi uniscono a te, a lei, all'altro. E questa corda da dove parte? È la corda che parte in Dio. C'è un legame che unisce un'umanità e che ha la forza per il credente, la forza di quella corda, sta in quel legame che Dio fissa con me. È Lui che srotola la corda, per cui io posso vivere, e può capitare che l'uomo viva davvero condizioni anche terribili, ma sa che quella corda in Dio non si spezza. La dimensione della fede diventa per lui fondamentale.
0: Ammettiamo però che ci possa essere un momento di dubbio, di fragilità in tutto questo.
1: Di sicuro. La dimensione del dubbio appartiene alla fede. La fede non vuol dire non avere dubbi. La fede vuol dire entrare nel mistero di Dio e per quanto io possa conoscere o pensare di sapere, in verità quella realtà è realtà di grazia infinita che mi supera. Io entro, ma continuamente scopro di più. La dimensione della fede spinge la mia ragione a cercare motivi per andare avanti, a cercare motivi che mi legano agli altri, a dire che io sono, appartengo a una storia, a una realtà e quindi ho anche diritto a migliorare la condizione di vita che matura dentro questa realtà, in questo senso. E in ciò ci sta anche lo spazio dell'incertezza, dell'errore, del dubbio.
2: Su questo aggiungo una riflessione, se posso, perché molto spesso nelle interviste ci troviamo di fronte, certo, a storie di speranza, ma a volte anche a storie senza soluzione o, tra virgolette, a soluzione. Mi spiego. È capitato di intervistare persone che riportavano delle esperienze che poi non avevano il lieto fine. E lì molte volte sei spiazzato perché tu per natura da narratore certo. Cerchi il lieto fine, ti aspetti che la persona comunque rilanci con un messaggio positivo. A volte non arriva e quello è estremamente spiazzante perché ti senti quasi, intanto nel posto sbagliato, perché ti sembra di scavare nella vita di qualcuno che poi quella vita la porterà avanti. E dall'altra parte ti chiedi effettivamente se ci sia una, non un lieto fine, ma una soluzione, oltre a qualcosa che sembra non averlo. Mi ricordo storie particolari, per esempio, ricordo un'intervista, in questo caso non era in riflessi incontra, ma era un'intervista, diciamo, fatta al tavolo e registrata appunto perché era un'intervista molto protetta, di una persona che chiedeva l'elemosina, che ha accettato di farsi intervistare in modo, con un'umiltà e un pudore che ancora ricorda appunto, e ricordo che fu commovente il fatto che poi si aprì e raccontò la sua storia. Quella storia non aveva un finale, ma non aveva una speranza di fondo. Quello fu la cosa forse più difficile da raccontare, perché poi conta anche l'onestà di rendere questo aspetto.
0: Va più in difficoltà la persona o la giornalista in quel caso?
2: La giornalista, senz'altro.
0: E le risorse che trovi in quella situazione invece? Se ce ne sono, eh?
2: La condivisione, l'empatia, il fatto di stare allo stesso tavolo. In quel caso eravamo al tavolo di un bar di periferia qua a Cremona a bere un caffè, e il fatto di aver condiviso quel caffè è stato il momento di contatto e di senso che c'è stato, penso, per entrambe, senza la tendenza a voler trovare per forza un finale, una soluzione, una assoluzione. In quel caso non c'era, c'era una situazione solo da condividere, e è bastato quello. E anche accettare di non poter molte volte far nulla, perché la difficoltà è sentirsi impotenti di fronte a una vita che per te finisce con quell'intervista e per l'altra persona continua.
0: La situazione del carcere forse a volte, almeno apparentemente nel parlare comune, presenta questa situazione di apparente impossibilità di assoluzione o di soluzione. Stai seguendo un progetto, se non ho capito male, tra Zenit e Nadir, legato ai minori, e si parla di una giustizia riparativa. Ci spieghi un po' cosa vuol dire questo progetto?
3: Sì, la giustizia riparativa è un, diciamo, è negli ultimi 60 anni è uno delle novità, tra virgolette, degli approcci che sia a livello socio sia a livello giuridico si cerca di dare alle situazioni di reati. La giustizia riparativa mette in ballo e una cosa tanto semplice quanto dura, cioè l'esistenza di due protagonisti, chi commette reato e la vittima. Perché noi in carcere parliamo di chi ha commesso reato, o anche nella comunicazione poco si parla delle vittime, se non magari a livello più generico. La giustizia riparativa è, dal punto di vista del principio, un percorso attraverso il quale le persone dovrebbero piano piano dare un significato a ciò che hanno vissuto, siano loro vittime o autori. In realtà si tratta, la riflessione che sta alla base è un po' farsi una domanda, ma cioè, le persone chi sono? Sono ciò che fanno? Sono ciò che esprimono? O chi sono? E in questo percorso una delle colonne importanti è l'ascolto rispetto all'idea di comprendere perché quella cosa è accaduta e perché l'altro è arrivato a fare certe cose. La giustizia riparativa, per cui, è un po' il mettere sul tavolo una verità spesso nascosta da traumi, da emotività, da emozioni che fanno parte della dimensione dei reati. Per cui la giustizia riparativa vuole dare, tra virgolette, sia chi ha commesso sia chi è stato vittima, ciò che gli appartiene. Se mi permetti un esempio,
0: certo.
3: Lavoravo in questa cosa anche dove stavo e avevo seguito per esempio il caso di tre sorelle vittime di abuso sessuale da parte del papà, il quale era poi stato arrestato, la sorella più grande viveva dei sentimenti di suicidio, perché sapete, non sto qua a raccontare tutto il mondo che c'è dietro a una cosa del genere. Dopo un paio d'anni di accompagnamento, sia dell'autore del reato, per cui il papà, e delle ragazze, si era riusciti a pensare a un dialogo riparativo. Nel dialogo riparativo, in una sala speciale nel tribunale, adesso non sto qui a raccontarvi il bagaglio emotivo che c'era in quelle quattro mura, le ragazze avevano solo voglia di fare una domanda al papà, che era la domanda che le tormentava, era perché lui l'aveva fatto. Il papà non ha saputo rispondere, però questa non risposta del papà aveva sollevato le figlie vittime. Perché? Perché lui aveva fatto capire loro che lui non lo faceva perché voleva male alle proprie figlie, ma perché lui era vittima, tra virgolette, di una patologia, di una cosa che lui non riusciva a dominare. Questo le sollevò molto e fece a loro, che erano le vittime, dà la possibilità di poi, nel percorso di accompagnamento psicosociale, di ricomporre tante cose, anche di colpe personali rispetto al papà.
0: Quanto è difficile superare questa linea di demarcazione che citava prima Lidia, cioè c'è chi è colpevole e diventa il cattivo di una storia e da quel ruolo non si schioda più?
3: Dovremmo chiederlo a noi che stiamo fuori dal carcere, perché a volte anche la difficoltà di credere che una persona ha nel proprio dopo non è tanto legato al fatto che magari lei non comprenda che ha fatto dei passi, che è venuta, che è cresciuta dal punto di vista anche della coscienza, degli atti e di ciò che si deve o non deve fare, ma lo scoglio principale quando uno esce non è il portone di ferro, è quello che trova fuori. Per cui il problema del carcere, non siamo buonisti, cioè chi ha commesso dei reati sta già rispondendo, ma la risposta più pesante non è solo una libertà proibita con tutte le problematiche di vivere in carcere, ma il problema principale è come gestire il dopo carcere, e il dopo carcere su una fetta, in un pezzettino, dipende da questo percorso che la persona fa, ma in molta parte dipende da quello che trova fuori. E il trovar fuori, ci troviamo di fronte a questa parola speranza, che forse

0: E è proprio ciò che è più difficile trovare. Cose concrete, lavoro, comunità, che invece di gettare il sasso accoglie. Come fa una persona che ha avuto... Ci sono persone in carcere che magari rispondono a reati da 15 anni, che magari hanno 35 anni, che uscendo dal carcere mi dicono, ed io? Per cui... Io ho fatto un lavoro, io sono in carcere, ho cercato di ridare significato a chi sono io, a cosa faccio io, ai miei atti, ma quando esco, cos'ho? Cos'ho? E secondo me qui c'è la grande sfida. Cioè,
1: E anche la
0: di una.
1: fiducia, immagino, perché il fatto che gli altri si fidino ancora di te quando sanno
0: Esatto,
1: che sei ai loro occhi una persona che è stata giudicata per un
0: certo.
1: reato, quindi potresti rifarlo, perché poi lo stigma è quello, potresti
0: Esatto.
1: rifarlo, hai vissuto in carcere chissà cosa porti fuori. Cioè, ci sono un sacco di
0: Certo. Sì,
1: sottopensieri,
0: sì.
1: sottotraccia che poi.
0: E per cui è difficile in questo caso, quando si parla di persone che devono uscire, di dare a loro una speranza che sia tangibile, perché alla fine le risposte alle vite concrete, complesse, si danno con risposte concrete. Per cui è una sfida.
2: Su questo aspetto più sociale e culturale, Don Maurizio, la Chiesa, il Giubileo, come si pongono in questo contesto? Qual è la valenza, diciamo, sociale e
0: Allora, a
2: culturale del
0: me
2: Giubileo?
0: impressiona che il Giubileo è citato solo una volta in tutto il Nuovo Testamento ed è il Vangelo di Luca. A un certo momento narra di Gesù che va nella sinagoga di Nazareth e proclama un anno di grazia. Usa questa espressione che si rifà all'Antico Testamento. Luca è l'unico, a differenza degli altri evangelisti, mentre gli altri dicono che insegnava, invece Luca si ferma a dirti il contenuto. È una citazione di Isaia, ma quando cita Isaia fa un cambiamento. Per due volte Luca sottolinea che è una questione di liberazione. Isaia lo dice una sola volta, poi riprende altri elementi. Invece in Luca dice che è l'anno in cui si proclama la liberazione. E si rimette in libertà, cioè non basta proclamarla, bisogna agire praticamente. Da questo elemento dell'anno di grazia, dove si proclama, ma anche si cercano strade concrete perché l'uomo sia liberato da qualunque tipo di catena ha. Per cui il Giubileo diventa questo forte richiamo alla comunità cristiana, ma poi di fatto a qualunque uomo, a trovare vie che aprano nella vita delle persone percorsi di liberazione da tutte quelle forme di sfruttamento, dipendenza, incapacità, che poi la comunità cristiana ha la sua radice nella dimensione del peccato e del male, no? Ma che si esprime in molteplici realtà.
2: Il ciclo di incontri in cattolica che inizierà tra marzo e aprile va in questa direzione, immagino.
0: Sì, faremo quattro incontri dal titolo Audaci nella speranza, nel senso che San Tommaso diceva che la speranza è una cosa difficile, è una
2: Lo
0: virtù
2: stiamo
0: difficile che
2: vedendo.
0: implica questo. È interessante che Paolo, quando parla delle sue lettere, è lui che fissa tre ambiti nell'ambito dei cristiani, della fede, la speranza e la carità, che diventano le virtù teologali per la tradizione cristiana, ma che distingue per esempio da giustizia, fortezza, che sono cardini. E fa capire una cosa, non sono tre virtù a fianco delle altre, ma se vuoi vivere la giustizia si deve nutrire di questi tre elementi. Vuoi vivere la temperanza? Fede, speranza e carità alimentano questa dimensione. Per cui il Giubileo ha questo intenso richiamo al tema della libertà, è insito dentro nel Giubileo.
2: Allora, con questa apertura verso la libertà, concludiamo con la nostra ultima rubrica, la bifora. Quindi andiamo con la sigla. E come per tutte le bifore, vi chiederò di affacciarvi a una delle due aperture. Nel primo caso, tre domande ciascuno. Nel primo caso, Don Maurizio, saranno tre, sarà una trifora, quindi dovrai sceglierne. L'hai già citata tu, quindi sai già dove andiamo a parlare. Risposta secca, mi raccomando. Don Maurizio, fede, speranza o carità?
0: Paolo dice carità.
2: Vai con Paolo. A microfoni accesi o a microfoni spenti?
1: A microfoni spenti.
2: Educatore o missionario?
3: Missionario.
2: Giubileo straordinario o giubileo ordinario?
0: La straordinarietà sta nell'ordinarietà.
2: Questa è una risposta... Bene, ma l'accettiamo lo stesso. Volti o voci?
1: Voci.
2: Partire o stare?
3: Stare.
2: Difficile. Questa è legata agli incontri che farà in Cattolica. E parliamo di speranza. Genesi o Apocalisse?
0: Apocalisse.
2: Non so perché, ma me lo sentivo. Comunicare o raccontare?
1: Raccontare.
2: Infine, questa è difficilissima, puoi anche avvalerti della facoltà di non rispondere. Italia o Brasile?
3: Posso avvalermi del diritto di non rispondere.
2: Giriamola così. Finale dei mondiali, Italia-Brasile, per chi tifi?
3: Se sono qua Italia, se sono là Brasile, se no mi uccidono.
2: Ottima risposta. C'è una certa utilità di fondo da salvare. Allora, chiudiamo con una battuta, ma comunque sappiamo che abbiamo approfondito e trattato un tema molto particolare, anzi grazie del modo che ci avete suggerito per affrontarlo in maniera assolutamente non banale, ma seria. Quindi grazie Don Maurizio Compiani, Lidia Gallanti
1: grazie
2: e Andrea Franzini,
1: grazie
2: per essere stati con noi. Grazie ovviamente a chi ci ospita, questa location straordinaria, all'Ufficio Beni Culturali della nostra diocesi, e grazie a voi che ci seguite. Noi ci diamo appuntamento con le prossime puntate, le trovate tutte disponibili su YouTube, Spotify, seguiteci su Instagram, perché noi continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti! We'll be right back.

0: Un'estate fa.
1: Un'estate fa. Con Daniela Lami. Un'estate fa. Estate del 1974, un'estate di contrasti, leggera in superficie, inquieta nel profondo. Nelle piazze e nei bar si parla di politica, di un paese che vuole voltare pagina, ma che deve fare conti con la paura degli anni di piombo. L'economia arranca, l'inflazione corre e gli effetti della crisi petrolifera si fanno sentire nelle tasche degli italiani. Eppure, come ogni estate, le spiagge si riempiono, le canzoni risuonano dai jukebox, la voglia di vacanza riesce almeno per qualche settimana a mettere tra parentesi le preoccupazioni. Benvenuti all'ascolto di Un'estate fa.

0: fossimo in America e provassimo a sintonizzare il nostro televisore nell'estate del 1974, beh, ci imbatteremo nei sorrisi puliti di Richie Cunningham e di un bizzarro meccanico in giubbotto di pelle chiamato Fonzie, perché negli Stati Uniti debutta proprio Happy Days. Ma qui in Italia, girando la manopola del televisore unico della Rai, l'atmosfera è tutt'altro che nostalgica. È l'estate del grande cambiamento antropologico. Pochi mesi prima, a maggio, gli italiani sono andati alle urne per il referendum sul divorzio, decidendo con un netto no di non abrogare la legge.
1: Ecco, voi vedete il numero dei votanti, 33.039.217. I no, cioè i voti contrari all'abrogazione, sono stati 19.093.929, con una percentuale del 59,1%, mentre sì sono stati 13.188.184, 40,9%. Questo risultato, che conferma il divorzio nella nostra legislazione, è stato oggi commentato dalla Conferenza Episcopale Italiana con una nota, un documento ufficiale. Vi si esprime rispetto per la volontà della maggioranza e profondo rammarico per il definitivo venir meno nella legislazione civile del modello cristiano del matrimonio indissolubile.
0: Mentre l'Italia cattolica metabolizza il colpo, sotto gli ombrelloni si cerca la leggerezza. Nei jukebox risuona una melodia cantata in un falsetto celestiale che diventa immediatamente la colonna sonora di questo nuovo inizio. Andai!

L'estate del 1974 si presenta con un biglietto da visita infuocato. Una siccità implacabile stringe il centro-sud. A luglio un anticiclone nordafricano spinge le temperature oltre i 40 gradi in Sicilia, Calabria e Puglia, per poi risalire ad agosto in Toscana e nel Lazio. Ma come si combatteva l'afa nel 1974? Ovviamente niente aria condizionata, un lusso riservato a pochissimi uffici di super ricchi, mentre le case degli italiani venivano sigillate, tapparelle persiane sbarrate dalle 8 del mattino per tenere l'interno al buio, e di notte si spalancava tutto sperando in un filo di vento. Ecco, i ventilatori a pale erano i veri salvavita. A tavola però gli italiani si consolano con una cucina colorata, audace e decisamente scenografica. È l'era del trionfo degli elettrodomestici in casa e di un amore smodato per la panna da cucina, la maionese e la gelatina. Nei pranzi della domenica compare il cocktail di gamberetti in salsa rosa, affiancato dal mitico pesce finto, un impasto freddo di patate e tonno modellato a forma di pesce, poi ricoperto di maionese e decorato con cetriolini a simulare le squame. Il tutto finisce sotto uno strato di gelatina trasparente con l'aspic. Tutte queste cose ce le porteremo con noi anche negli anni 80.

0: mentre Bruno Lauzi cantava Onda su Onda, la moda estiva del 1974 è un manifesto visivo dell'emancipazione di questi tempi. I ragazzi hanno capelli lunghissimi, pantaloni rigorosamente a zampa d'elefante a vita alta aderenti sui fianchi. Le ragazze sfoggiano camicie annodate sotto il seno, micro top, calzoncini cortissimi e zeppe vertiginose in sughero o zoccoli di legno. Ma l'ottimismo del miracolo economico sta frenando di colpo. L'inflazione galoppa e l'austerity morde le tasche delle famiglie. Il caro vacanze è una realtà tangibile.
1: È tornata all'era dei fagottari. Un bel piatto di pomodori ed è fatta. San Marzano, pensaci tu. Ma perché i risparmi sul pranzo? La risposta, eccola, gli affitti degli appartamenti balneari. Appartamenti perché alla dispoli di villette marine non è più il caso di parlare. Il costo delle vacanze e delle ferie è l'argomento di attualità, per chi va in spiaggia e per chi non c'è andato, una tristezza. Risultato, molti appartamenti sono rimasti sfitti, per forza, non bastano risparmi ai quattordicesimi.
0: Gli italiani devono fare i conti con i prezzi che salgono e i più giovani inventano un modo alternativo di viaggiare, riscoprendo la natura, il risparmio e la libertà del campeggio.
1: Volete fare una vacanza finalmente a buon mercato? Girare il mondo con pochi soldi in tasca, molta libertà nelle gambe e nel cuore e altrettanti polvere e sudore addosso? Fate come loro, i fagottari del turismo, i cavalieri erranti di Tendopoli e Ostelli. Insomma, i giovani d'oggigiorno che zaino in spalla girano la terra senza renderne conto a nessuno e soprattutto senza organizzazione. Il segreto è questo, disorganizzatevi.
0: Per muoversi si cercano mezzi spartani o si sogna sulle note di film d'azioni divertenti come quelli con Bud Spencer e Terence Hill, la cui colonna sonora spopola nei jukebox di quell'estate.

0: estate fa.
1: Che estate fa. E parliamo di sport. Il 1974 si apre con un'edizione leggendaria e combattutissima del Giro d'Italia. Eddy Merckx, il formidabile cannibale belga, vince la sua quinta maglia rosa eguagliando il record di Coppi. Ma a tenerlo sulle spine fino all'ultimo metro, sulle rampe alpine delle Tre Cime di Lavaredo, c'è un giovanissimo italiano, Giambattista Baronchelli, staccato in classifica generale di soli 12 secondi, il distacco più ridotto della storia del Giro d'Italia fino ad allora. Ma l'evento rimasto negli annali è la partenza storica di quella corsa. Il 16 maggio, per la prima volta, la carovana del Giro parte dal Vaticano, dove Papa Paolo VI sale su un palco per salutare personalmente i campioni e benedire la corsa, paragonando lo sforzo sui pedali alle grandi salite della vita quotidiana.
2: 10 anni si rinnova per noi la gioia di salutare tutta la grande famiglia del Giro d'Italia. Direttori sportivi, membri della giuria, anche medici, personale, a tutti la benedizione.
1: Se il Giro d'Italia unisce, il calcio estivo spacca il paese. L'Italia si presenta ai mondiali di Germania Ovest da vice campione in carica, ma lo spogliatoio è una polveriera divisa in fazioni tra i reduci storici di Messico 70 e i giovani campioni d'Italia della Lazio, capitanati dal ribelle Giorgio Chinaglia. Il 23 giugno, la sconfitta contro la Polonia per 2-1 a Stoccarda decreta la clamorosa eliminazione degli azzurri al primo turno. Per consolarci, lo sguardo si sposta oltre oceano, dove tutto il mondo attende con il fiato sospeso il Rumble in the Jungle a Kinshasa, lo scontro epocale tra Muhammad Ali e George Foreman, inizialmente previsto per l'estate e poi slittato ad ottobre. Ali, nel frattempo, arringa le folle con i suoi monologhi infuocati.
3: I said, last night I had a dream. When I got to Africa, I had one hell of a rumble. I had to beat Tarzan's behind first for claiming to be the king in the jungle. For this fight, I've wrestled with alligators. I've tussled with a whale. I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered

0: dopo l'amore. Nazzaro vince, vince davanti a Drupi con Piccole Fragile e Umberto Balsamo con Bugiardi Noi. Curiosamente poi fu proprio Piccole Fragile a diventare il vero successo dell'estate, conquistando le classifiche e superando decisamente in popolarità il brano vincitore del concorso che però noi abbiamo riascoltato. Intanto il panorama dei media italiani vive un piccolo grande terremoto, perché il 10 luglio la Corte Costituzionale emette una sentenza storica, dichiara illegittimo il monopolio televisivo della RAI, aprendo di fatto la strada alle prime emittenti private. Roma nel frattempo si rifà il trucco, fervono i preparativi cantieristici per accogliere milioni di pellegrini per il grande giubileo del 1975.
1: Roma, centro della cristianità, si prepara spiritualmente a vivere il grande avvenimento dell'anno santo. Ma poiché non basta prepararsi spiritualmente, è forse utile vedere in concreto cosa significherà per la capitale questa lunghissima sacra rappresentazione che si replicherà per 365 giorni. E vediamolo in cifre. La popolazione romana risulterà praticamente triplicata. I pellegrini affluiranno con una media di arrivi giornalieri variante tra le 100.000 e le 300.000 unità. Si raggiungeranno giornate di presenza di oltre 20 milioni. Cifre da capogiro anche per una città bene organizzata e fornita di attrezzature adeguate. Per una città come Roma, invece, la prospettiva diventa drammatica. Le strutture e i servizi urbani della capitale, infatti, sopportano il carico di appena metà dei suoi abitanti, pellegrini esclusi.
0: Ma la vita caotica della capitale viene raccontata anche dai servizi di colore, come quello sull'abuso indisciplinato dei clacson degli automobilisti romani.
1: Per un'alta percentuale di automobilisti nostrani, quello di suonare i clacson è un bisogno insopprimibile. Questa infrazione, per così dire sonora, è una delle più frequenti tra le tante commesse nella più totale ignoranza del codice della strada. Ogni occasione è buona per dare il via a un fastidioso concerto per imprecazioni e clacson, un ingorgo di traffico, una zona di silenzio, un semaforo che indugia qualche secondo in più sul rosso. Qualcuno, non sappiamo quanto autorevole, ha sentenziato che nel suono ossessivo del clacson l'automobilista trova il modo di scaricare la propria nevrosi. Sarà, si tratta comunque di nevrotici non troppo bene educati.
0: Fa sorridere, ma effettivamente è ancora così oggi. Mettiamo da parte i sorrisi, perché la spensieratezza estiva viene squarciata all'improvviso. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto del 1974 avviene questo.
2: Questa edizione straordinaria del telegiornale è dedicata a un criminale attentato avvenuto questa notte sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna contro il treno Roma-Brennero. Ecco il vagone nel quale è esploso l'ordigno, il quinto vagone, una carrozza di seconda classe. Alla partenza da Roma, ieri sera alle 20.35, c'erano qui almeno 72 persone, il numero dei posti a sedere. Il bilancio è gravissimo, 12 morti e un numero imprecisato di feriti, oltre una trentina, alcuni dei quali gravi. Lo scoppio, seguito da un incendio, è avvenuto a un centinaio di metri prima dell'uscita.

0: uscita da una galleria vicino alla stazione di San Benedetto, Val di Sambro. Una bomba, forse ad orologeria, collocata sul vagone e regolata perché scoppiasse proprio sotto il tunnel, per creare più confusione e più panico.
1: In quei giorni di lutto e smarrimento, la radio risponde con il silenzio e poi con ballate pure, quasi mistiche. Nei jukebox si diffonde una melodia strumentale dolce e malinconica, chissà se la riconoscete.

Anche lo scenario internazionale in quest'estate trema. Il 15 luglio a Cipro un colpo di Stato ordito dalla giunta militare greca depone l'arcivescovo Makarios. La Turchia reagisce invadendo il nord dell'isola con l'operazione Attila, provocando una spaccatura che dura ancora oggi. Il 9 agosto, travolto dallo scandalo Watergate e per evitare l'impeachment, Richard Nixon rassegna le dimissioni, è l'unico presidente americano a farlo nella storia degli Stati Uniti. Al cinema però, l'estate del 74 regala dei momenti davvero indimenticabili, in modo particolare un capolavoro assoluto, firmato da Lina Wertmüller, travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato. Nelle sale esce anche C'eravamo tanto amati di Ettore Scola, un ritratto agrodolce dell'Italia dal dopoguerra ad oggi. E mentre Charles Aznavour trionfa nelle classifiche europee con la struggente ballata Sci, i giovani italiani si stringono attorno ad un giovane cantautore romano.

0: L'estate volge irrimediabilmente al termine, arriva settembre e con esso il rito malinconico del rientro in città.
1: Luglio, agosto appartengono ormai alla storia di ieri, così purtroppo anche le ferie che quasi tutti i cittadini italiani hanno già consumato. Della montagna, del mare, rimane soltanto il ricordo.
0: Le borse frigo vengono riposte in cantina, gli zoccoli di legno lasciano il posto alle scarpe chiuse per il rientro a scuola e al lavoro, ma nessuno degli italiani, in quel settembre ancora mite, può immaginare che solo dopo poche settimane, nell'ottobre del 1974, un'ondata eccezionale e precoce di aria artica colpirà l'Italia con gelate e nevicate a quote bassissime, quasi a voler punire la torrida e caldissima estate appena vissuta. Ebbene, noi stiamo per concludere questo viaggio nell'estate del 1974 che io ho fatto accompagnata da Samira Rocchetti in regia, ma il nostro a risentirci ve lo diamo come sempre con la musica, questa volta con il ritmo travolgente che ha ridefinito in qualche modo il pop europeo, incoronando quattro svedesi all'Eurovision di quell'anno e cambiando per sempre le regole del gioco della musica mondiale. Alla prossima settimana!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro del profeta Michea. Ascoltate dunque ciò che dice il Signore. Su, illustra la tua causa ai monti, e i colli ascoltino la tua voce. Ascoltate, o monti, il processo del Signore, o perenni fondamenta della terra, perché il Signore è in causa con il suo popolo, accusa Israele. Popolo mio, cosa ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Rispondimi. Forse perché ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto? Ti ho riscattato dalla condizione servile e ho mandato davanti a te Mosè, Aronne e Maria? Con che cosa mi presenterò al Signore? Mi prostrerò al Dio Altissimo? Mi presenterò a Lui con olocausti, con vitelli di un anno? Gradirà il Signore migliaia di montoni e torrenti di olio a miriadi? Gli offrirò forse il mio primogenito per la mia colpa, il frutto delle mie viscere per il mio peccato? Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo alcuni scribi e farisei dissero a Gesù: «Maestro, da te vogliamo vedere un segno». Ed egli rispose loro: «Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona, il profeta. Come infatti Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra». Nel giorno del giudizio, quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone.
3: Questi dottori della legge non capivano i segni del tempo e chiedevano una segnale straordinaria. Gesù vi l'ha data. Perché non capivano? Prima di tutto perché erano chiusi. Erano chiusi nel suo sistema. Avevano sistemato la legge benissimo. Un capolavoro. Era tutto sistemato. Loro non capivano che Dio è il Dio delle sorprese. Che Dio è sempre nuovo. E loro non capivano e si chiudevano in quel sistema fatto con tanta buona volontà. E chiedevano a Gesù: ma fate un segno. E non capivano. Chiusura. Secondo, avevano dimenticato che loro erano un popolo in cammino. Quando uno è in cammino sempre trova cose nuove, cose che non conosceva. Questo deve farci pensare. Io sono attaccato alle mie cose, alle mie idee, chiuso, o sono aperto al Dio delle sorprese? Sono una persona ferma o una persona che cammina? Io credo in Gesù Cristo, in Gesù, quello che ha fatto, è morto, è risorto, è finita la storia. O credo che il cammino va avanti verso la maturità, verso la manifestazione di gloria del Signore. Io sono capace di capire i segni dei tempi? Queste domande possiamo farle oggi per noi e chiedere al Signore un cuore che ami la legge, perché la legge è di Dio, che ami anche le sorprese di Dio e che sappia che questa legge santa non è il fine in se stessa.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Simon Pietro entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabboni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre

vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: ho visto il Signore, e ciò che le aveva detto.

Lei è evangelizzatrice e apostola, apostola degli apostoli. Eppure, fino a tempi recentissimi, il 22 luglio era quasi un dettaglio marginale nella liturgia cattolica, una memoria, un'ombra. Solo nel 2016, per volontà di Papa Francesco, quel giorno è stato elevato a festa, lo stesso rango liturgico degli altri apostoli. Un gesto simbolico e potente, che segnala la volontà di restituirle ciò che per secoli le era stato tolto, il suo apostolato. Questo ritardo però non deve stupirci. È la conseguenza coerente di un lungo processo di diminuzione e di svalutazione che la figura di Maria Maddalena ha subito lungo i secoli. Processo intrecciato a una più ampia e sistemica svalutazione della presenza femminile nella Chiesa. Già nelle lettere pseudo-paoline, che riflettono una fase più tarda ed ecclesialmente strutturata del cristianesimo nascente, si intravede un restringimento dell'orizzonte inaugurato da Gesù. Le donne vengono silenziate, l'apostolato femminile oscurato, l'autorità delle prime discepole gradualmente ridimensionata. È l'avvio di quella mentalità maschilista che segnerà profondamente la storia ecclesiale successiva. Dentro questo clima, una figura come Maria Maddalena risultava inevitabilmente scomoda, troppo libera, troppo autorevole, troppo vicina al Maestro, troppo prima rispetto agli uomini della cerchia apostolica, troppo donna, insomma. E ciò emerge con forza anche nei Vangeli apocrifi, soprattutto in quelli gnostici. Testi come il Vangelo di Maria, il Vangelo di Filippo o i dialoghi del Salvatore mostrano senza esitazione sia il legame privilegiato tra Gesù e Maria Maddalena, sia le tensioni, gelosie e conflitti che questo provocò all'interno della comunità dopo la scomparsa del Maestro. Maria appare come portavoce di rivelazioni, interprete dell'insegnamento, guida spirituale, e la sua autorevolezza diventa motivo di attrito soprattutto con Pietro, simbolo dell'istituzione che stava emergendo.

Di fronte a una donna così autorevole, la soluzione più semplice e più funzionale a una chiesa sempre più maschile e clericale fu quella di riscriverla, di spostarla altrove, di trasformarla in qualcos'altro. Per secoli, e fino alla riforma liturgica del 2016, si è preferito ricordarla sotto un titolo rassicurante e inoffensivo: la penitente. Penitente per quale peccato? Qui avviene la distorsione più grave. La Maddalena è diventata, nell'immaginario occidentale, la prostituta convertita, protagonista di innumerevoli opere d'arte, la peccatrice sensuale che piange ai piedi di Cristo. Ma i Vangeli, lo abbiamo visto con precisione, non dicono nulla di tutto questo. Non c'è un solo versetto che la identifichi come prostituta. Questa immagine nasce da una sovrapposizione indebita operata da San Gregorio Magno alla fine del VI secolo, che fuse in un'unica figura tre donne diverse: la peccatrice anonima di Luca 7, Maria di Betania, sorella di Lazzaro, e Maria Maddalena. Un errore teologico e pastorale che ha attraversato i secoli come una nebbia ostinata, deformando il volto della Maddalena fino a cancellare la sua statura apostolica. Oggi però possediamo tutti gli strumenti per tornare alla vera Maria Maddalena, alla donna torre che il testo greco chiama E Magdalene, alla discepola che resta sotto la croce quando tutti fuggono, alla prima testimone della risurrezione, alla voce che annuncia il mattino nuovo. E conosciamo anche, finalmente, la storia della negazione della sua autorità. Una storia complessa, scomoda, ma necessaria da portare alla luce. Riconoscerla non è un esercizio accademico, è un atto spirituale e politico, perché questa storia oggi ci riguarda da vicino e ci chiama. Ci spinge, con gentilezza e con forza, ad alzare la voce affinché qualcosa cambi davvero, affinché la Chiesa deponga le strutture e le mentalità maschiliste con cui per secoli ha tradito l'esempio di Gesù, che non ha mai temuto l'autorevolezza delle donne, ma anzi l'ha liberata, accolta, benedetta e posta al cuore del suo Vangelo.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Se io fossi il mago del Natale, in via nazionale farei crescere un albero di Natale, carico di bambole d'ogni qualità, che chiudono gli occhi e chiamano papà, camminano da sole, ballano il rock and roll e fanno le capriole. Chi le vuole, le prende. Gratis, si intende.

0: 对对，
1: 慢着慢着，走。Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
2: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore.
2: Si compia in me la tua parola.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: E il Verbo si fece carne
2: e venne ad abitare in mezzo a noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore.
2: Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito,
2: manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce.

0: Beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divino Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per il rispetto della vita umana. Preghiamo per il rispetto e la difesa della vita umana in ogni sua tappa, riconoscendola come dono di Dio. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa povera. Ti preghiamo, Signore, affinché la Tua Chiesa veda nella proposta evangelica l'opportunità di spogliarsi dalle strutture e dalle ricchezze per rivestirsi di Cristo povero, unico vero bene. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, arricchisci la vita dei presbiteri di autentiche amicizie fraterne per condividere le gioie e le difficoltà del loro ministero e rendere visibile la forza della tua carità. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te io affido il suo figlio, in te Maria che ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Basteranno gli sforzi di tutti i politici per dare il benessere? Basteranno le armi di tutti gli eserciti per fare la pace? Basteranno gli oceani all'uomo per lavarsi finalmente le mani? Basteranno le vette di tutta la terra per giungere a Dio?

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Sii propizio a noi tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Michea. Ascoltate dunque ciò che dice il Signore. Su, illustra la tua casa i monti, e i colli ascoltino la tua voce. Ascoltate, o monti, il processo del Signore, o perenni fondamenta della terra, perché il Signore è in causa con il suo popolo, accusa Israele. Popolo mio, che cosa ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Rispondimi. Forse perché ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, ti ho riscattato dalla condizione servile e ho mandato davanti a te Mosè, Aronne e Maria. Con che cosa mi presenterò al Signore, mi prostrerò al Dio Altissimo? Mi presenterò a Lui con olocausti, con vitelli di un anno? Gradirà il Signore migliaia di montoni e torrenti di olio a miriadi? Gli offrirò forse il mio primogenito per la mia colpa, il frutto delle mie viscere per il mio peccato? Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
0: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
2: Davanti a me riuniti i miei fedeli, che hanno stabilito con me l'alleanza, offrendo un sacrificio. I cieli annunciano la sua giustizia, è Dio che giudica.
0: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
2: Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili.
0: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
2: Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza, tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle?
0: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
2: Hai fatto questo e io dovrei tacere. Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora.
0: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Alleluia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo alcuni scribi e farisei dissero a Gesù: Maestro, da te vogliamo vedere un segno. Ed egli rispose loro: Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona il profeta. Come infatti Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Nel giorno del giudizio quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Parola del Signore.

siamo invitati da Gesù a credere alla sua opera, a credere a quello che ha detto e a quello che ha fatto, perché altrimenti il giudizio su di noi non sarà un giudizio molto benevolo. E infatti Gesù fa l'esempio di queste città che non hanno ascoltato la predicazione dei profeti e si sono lasciate andare a fare quello che ne avevano voglia. Noi cerchiamo tante volte la conoscenza di tante cose, noi cerchiamo tante volte di essere rassicurati in tante situazioni, in tanti modi, ma non ci rendiamo conto che l'unico che può soddisfare tutte queste cose è il Signore. E Lui che cosa chiede a noi? Chiede di essere ascoltato, chiede di essere creduto. Chiede cioè che noi poniamo tutta la nostra fiducia in Lui. Avere fede significa credere anche se non si comprende tutto fino in fondo. Questo è quello che il Signore desidera da noi. I nostri ragionamenti, i nostri modi di fare spesso e volentieri ci portano lontani da Dio, perché se non riusciamo a spiegare tutto, allora facciamo fatica. Ma Lui chiede questo abbandono fiducioso nelle sue mani. Sta a noi fare questa scelta. Sta a noi cercare in ogni modo comunque di fidarci del Signore, anche se non comprendiamo tutto. Con il tempo, quando saremo pronti, quello che oggi non comprendiamo, il Signore ce lo farà capire.

0: Fratelli e sorelle, forse anche noi meritiamo il rimprovero fatto da Gesù agli scribi e farisei. Tuttavia confidiamo nella bontà del Padre Celeste e lo preghiamo dicendo: Signore, fa che il nostro cuore non si indurisca.
1: Signore, fa che il nostro cuore non si indurisca, perché l'amarezza di Dio per il peccato di coloro che ama ci induca a praticare la giustizia e la misericordia. Preghiamo.
0: Signore, fa che il nostro cuore non si indurisca,
1: perché i segni continui dell'amore del Signore aprano i nostri occhi, affinché lo riconosciamo più grande di Giona e di Salomone. Preghiamo.
0: Signore, fa che il nostro cuore non si indurisca,
1: perché non sentiamo il bisogno di mettere alla prova il Signore per persuaderci della Sua presenza, ma crediamo alla Sua parola senza incertezze. Preghiamo.
0: Signore, fa che il nostro cuore non si indurisca,
1: perché i messaggeri del Vangelo annuncino al mondo intero che Dio è liberatore, combatte per noi e ci fa vedere oggi la Sua salvezza. Preghiamo.
0: Signore, fa che il nostro cuore non si indurisca. Ti rendiamo grazie, Padre. Tu ci doni di accogliere nella gioia e nella pace il Cristo che viene a visitarci nel Tuo nome. Fa che non abbiamo altra preoccupazione che quella di ascoltare la Sua parola. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Creatore del mondo e fonte di ogni vita. Tu non abbandoni mai quanto hai creato con sapienza e provvidente continui a operare in mezzo a noi. Un tempo, con mano potente e braccio teso, guidasti Israele e tuo popolo attraverso il deserto. Oggi, con la forza dello Spirito Santo, accompagni sempre la tua Chiesa pellegrina nel mondo e la conduci nei sentieri del tempo alla gioia eterna del tuo regno, per Cristo Signore nostro. Per questi doni di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa. È il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo, ora e per l'eternità, membra vive del tuo Figlio. Conferma nell'unità, Signore, noi convocati alla tua mensa, perché, camminando sulle tue vie, nella fede e nella speranza, in unione con il nostro Papa Leone e il nostro Vescovo Antonio, con tutti i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi e con l'intero tuo popolo, diffondiamo nel mondo gioia e fiducia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri e tutti i Santi, per Gesù Cristo tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza.

Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona giornata.

Buongiorno e bentrovati. Siamo su Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia, della parrocchia di Caravaggio Santi Fermo e Rustico, e come ogni lunedì mattina, eccomi qua. Sono Luisa Milanesi e vi auguro una felice settimana, una buona giornata innanzitutto, una felice settimana e una buona vita. Spero che stiate tutti bene. Il tempo va avanti, siamo ormai quasi a fine luglio e l'estate ci sta dando ragione. Sta facendo proprio il suo tempo quest'estate. Fa caldo, c'è stato un po' di temporale, però adesso fa caldo. Anche qua nella saletta della radio ho aperto le due finestrine, ma decisamente fa caldo. Cominciamo con gli avvisi della parrocchia. È appena finita la messa celebrata da Don Gabriele, perché ho incontrato Silvana, mi ha detto che Don Giansanti è andato qualche giorno in montagna con Don Andrea. Don Andrea in Trentino con il primo gruppo di ragazzi e sarà lì una settimana, poi questi ragazzi tornano e va sul secondo gruppo a completare il campo della montagna in Trentino fino a fine di luglio. Però c'è anche Don Bruno che è andato con il gruppo di Masano. Loro sono andati a San Giovanni di Barcis, che è in provincia di Pordenone. Lo so perché è andato anche il mio nipotino Fabrizio insieme, mi ha mandato la fotografia ieri del posto, che è decisamente un bel posto, per cui facciamo tantissimi auguri di buone vacanze sia a Don Andrea con i ragazzi di Caravaggio che a Don Bruno con i ragazzini di Masano. E speriamo che vada tutto bene, deve andare tutto bene, perché deve proprio andare tutto bene. Le vacanze per i ragazzi sono importanti, però la responsabilità per i nostri sacerdoti è grande, lo sappiamo e le ricordiamo nelle nostre preghiere, sia Don Andrea che Don Bruno. Vi dico le notizie particolari della parrocchia, non ce ne sono, per cui la messa che tutti i giorni alle 8:30 Don Bruno faceva a Masano per questa settimana è sospesa. Infatti il foglietto mi dice sospesa messa Masano di Don Bruno. C'è alle 9 a Misano di Don Facchinetti, alle 18 qua a Vidalengo ci sarà Don Paolo, alle 20:45 qua nella nostra chiesa, questa, c'è Don Gabriele con la messa, la messa praticamente di tutti i lunedì. Le cose si ripetono come tutti i giorni, anche gli altri giorni della settimana. Naturalmente è messa in evidenza che è sospesa la messa a Masano di Don Bruno, sia il martedì, giovedì e venerdì, sabato, infatti, no, sabato c'è, perché probabilmente, cioè non c'è alle 8, alle 9 come tutti i giorni, alle 8:30 come tutti i giorni, ma ci sarà sabato alle 18, perché probabilmente torna in tempo e allora dirà la messa Don Bruno sabato alle 18, alle 8:30 qua in parrocchia c'è Don Gabriele, alle 18 appunto a Masano Don Bruno, a Vidalengo Don Paolo e a Misano Don Facchinetti. Poi per la domenica, le domeniche prossime, la prossima domenica ci saranno le messe come tutte le altre domeniche e così via. Domenica siamo arrivati al 26 di luglio, Sant'Anna. Ne approfitto adesso per fare gli auguri a una mia amica cara che si chiama Anna e a tutte le Anne che ci sono in giro per il mondo, specialmente queste di Caravaggio. Sicuramente ci sarà qualcuno che ascolterà la radio, ve li faranno anche gli altri gli auguri, ma questi sono i miei particolari per tutte le Anna di Caravaggio. Allora vediamo. Il sole, ho trovato che il sole sorge alle 5:52 e tramonta verso le 9, perché gradatamente le giornate si accorciano di qualche minuto. Abbiamo la luna crescente che sorge alle 13:06 e tramonta alle 23:51, quasi a mezzanotte, per cui se il cielo è sereno si può vedere la luna in cielo. Si potrà vedere bene perché penso che il cielo sia sereno. E per chi vuole, per chi volesse, io quando c'è la luna piena, quando c'è la luna esco sempre sul balcone a salutarla, è un mio rito particolare.
Ho trovato anche il proverbio del giorno, perché lo prendo da Sorrisi e Canzoni, tutti i giorni mettono un proverbio italiano di ogni regione. Oggi, lunedì 20 luglio, è un proverbio dedicato alla regione Piemonte che dice: non si fa un matrimonio senza il dito del demonio. Cosa volesse dire non lo so, però è una loro usanza dire così, e accettiamola per quello che è. Adesso vi voglio leggere una preghiera che ha spedito Don Nicola Premoli, che dice: la battaglia più grande non si combatte fuori di te, ma nel tuo cuore. È lì che il bene e il male si contendono ogni giorno il trono della tua vita. Per questo sii vigile, custodisci la tua anima, cerca il silenzio e prega con perseveranza, perché senza Dio diventi più vulnerabile e il maligno trova facilmente spazio. Abbi cura di te alimentando l'amore che il Signore ha posto in te e allontanando il veleno dell'egoismo, dell'amor proprio, delle gelosie e delle competizioni. Affidati alla cura amorevole del Padre, perché Lui solo può sradicare il male e seminare nel tuo cuore mitezza, pace e una gioia stabile. Il Signore ti benedica e fortifichi la tua fede e ti conceda di camminare sempre nella luce del suo amore. Buona giornata.

Allora, le partite di calcio sono finite, dopo un mese non vedremo più in televisione alla sera le partite dei campionati del mondo. Come sappiamo tutti, ha vinto la Spagna. E io ho visto la partita, non sono arrivati i tempi supplementari perché ormai erano le 11 passate. Ho detto, vabbè, non è l'Italia, fosse stata l'Italia sarei stata sveglia anche dopo mezzanotte, però le altre nazioni, con tutto il rispetto, però se la vedono gli altri, noi, almeno io e mio marito, abbiamo spento la televisione, stamattina l'ho acceso, ho visto che ha vinto la Spagna. E penso che sia stata una vittoria meritata, perché per quel poco che me ne intendo, a me piace il gioco del pallone. Nei primi 90 minuti la Spagna ha giocato meglio dell'Argentina. Allora, per prendere in giro mio marito, visto che c'erano dei giocatori argentini che giocavano nell'Inter, e gli ho detto stamattina: ma scusa, ma ha perso l'Argentina o ha perso l'Inter? Perché sono tutti arrabbiati perché non ha vinto tutti gli interisti tifavano Argentina perché giocano i giocatori dell'Inter. Non mi ha risposto, va bene, stava facendo colazione e mi dice: pensa a mangiare. Va bene. Niente, la coreografia è stata spettacolare, visto che eravamo negli Stati Uniti e, come sappiamo tutti, gli Stati Uniti sono maestri nel mettere insieme tutte queste manifestazioni mondiali. Vogliono sempre essere i primi della classe. Penso che ci siano riusciti anche questa volta, perché ho visto proprio tanta coreografia intorno alla partita, durante l'intervallo e anche prima. Hanno fatto delle cose interessanti, anche se il gioco del calcio allora non era così, si giocava e basta. Chi vinceva, chi perdeva, adesso è basato tutto sull'interesse dei soldi, perché immagino quanto denaro sia passato attraverso questi mondiali. Specialmente proprio visto che si sono svolti negli Stati Uniti e anche in Canada, principalmente negli Stati Uniti, però alcune partite sono state giocate anche a Montreal in Canada e, se non mi sbaglio, anche nel Nuovo Messico un paio. Però il fulcro è stato lì nel New Jersey, che ho sentito è abbastanza vicino alla città metropolitana di New York, dove proprio ieri hanno disputato la finale, e son passati proprio tanti tanti soldi intorno a questo pallone. Stamattina ho visto in televisione che c'era anche il presidente americano nella sua teca di cristallo. Era come una gabbia, cioè non era una gabbia, era probabilmente con dei vetri particolari, che non possano essere colpiti, visto che ha ricevuto delle minacce di morte. E hanno fotografato lui con la moglie, e mentre lì in campo c'erano 35 gradi, loro erano là tranquilli. Mio marito dice: chissà l'aria condizionata lì a come sarà alzata, perché 35 gradi i giocatori erano, per loro che siamo 6 ore avanti, noi le 11, beh, erano le 5 del pomeriggio, faceva ancora proprio caldo. Niente, allora si sono conclusi, ha vinto la Spagna. Penso che noi europei, a me proprio non interessava uno o l'altro, non era l'Italia, ripeto, i patrioti italiani non ce ne sono quasi più, tifavano appunto, visto anche nelle varie città. Uno mi ha telefonato, Fabrizio, appunto, che era là con Don Bruno, proprio erano le 9:30, mi dice: nonna, noi qua tifiamo tutti per la Spagna. C'erano tutti i ragazzini, mi ha fatto vedere nel salone a vedere la partita, perché la Spagna è in Europa, tranne qualche interista che tifa l'Argentina perché gioca Lautaro, che poi non ha neanche giocato. Noi tifiamo per la Spagna. E tu, a godi Fabrizio, noi siamo italiani, dobbiamo tifare per l'Italia quando c'è l'Italia. E vabbè, facciamo finta di essere un po' spagnoli, tifferemo per non deludere, tifferemo un po' per l'Europa, visto che la Spagna è in Europa, tifferemo per la Spagna. Se oggi mi chiama prima sera, perché mi ha promesso che mi chiama, chiederò com'è andata lì con Don Bruno e tutti i ragazzi di Masano, che erano tutti riuniti nel salone a vedere la partita. Ci
perché adesso con questi telefonini si vede tutto. Infatti ho fatto la videochiamata e mi ha illustrato proprio tutti i ragazzi seduti con la televisione accesa. Il patriottismo proprio non c'è più. Vabbè, siamo nell'era globale, diversa da come eravamo noi ragazzi. Io a volte mi illudo di essere ancora ai tempi in cui l'Italia prima e Caravaggio, io amo tantissimo Caravaggio, Caravaggio poi erano nel mio cuore, per cui niente, andiamo avanti così. Ogni epoca c'ha il suo momento particolare. E sfogliando proprio un libro che ho a casa io delle mie scuole elementari, della quinta elementare, lo tengo proprio come una reliquia. Lui e il sussidiario, che era durato 3 anni. Questo libro di letture lo usa a volte mio figlio quando va nelle scuole, perché lui va nelle scuole per fare educazione ambientale, e allora a volte mi dice: mamma, mi presta il tuo libro che voglio far leggere ai ragazzini le storie di allora, come sono cambiate da quelle di adesso, e le maestre di adesso approvano proprio, sono entusiaste di questo libro che usavamo noi tanti anni fa. E ho trovato proprio un racconto che parla dell'Italia, del patriottismo che c'era una volta e che adesso non c'è più. Il titolo è Sono italiano, e dice: l'uomo lacero e affamato si aggirava nel porto, e là, dove vedeva lavorare al carico e allo scarico dei piroscafi, si avvicinava a domandar lavoro. Per lo più i facchini erano neri importati dall'Africa, e i padroni erano americani, che per lo più non ascoltavano neppure lo straniero, e gli dicevano freddamente: andate via, qui date molta noia. Qualcuno lo lasciava dire senza ascoltarlo, uno stette ad ascoltarlo più a lungo, ma pur mandandolo via, come tutti gli altri, poté capire che era un marinaio straniero di una nave naufragata sulle coste americane, e si era spinto fino a Cincinnati perché sapeva di avervi dei parenti. Invece non li aveva più trovati e ora cercava di lavorare per poter tornare alla costa e cercare un nuovo imbarco. Ma non aveva più denaro e aveva i vestiti molto laceri. E da tutti, purtroppo, aveva la stessa risposta: andate via, non c'è lavoro per i vagabondi. L'uomo arrossiva, stringeva i pugni, ma si dominava. Infine, stanco di chiedere invano, si appoggiò al basso muretto della riva guardando i vortici del fiume. I neri sogghignavano, l'umiliazione di quel bianco li rallegrava. D'un tratto si udì un urlo di angoscia e subito dopo si vide un batuffolo bianco roteante in mezzo alla corrente, perché la ringhiera di legno di una veranda di una villetta sul fiume aveva improvvisamente ceduto e una giovinetta vi si appoggiava era caduta nei gorghi dell'Ohio in piena. I lavori furono interrotti dovunque, grida, strepiti e gesticolazioni, ma nessuno osava sfidare la corrente. Allora lo straniero cencioso, gettata via la giacca e toltisi le informi scarpacce, si buttò nella corrente. Nuotando vigorosamente raggiunse in breve il centro del fiume, dove la giovinetta appariva e spariva tra i flutti. Lo videro afferrarla, sostenerla e guidarla. Fra grida di ammirazione e di applausi raggiunse la riva con la giovinetta salvata. Fu allora circondato da una vera folla. Vi erano anche i padroni che gli avevano rifiutato il lavoro e lo avevano cacciato lontano. Vi erano anche i neri che lo avevano disprezzato. Il libro dice i negri, però io, per rispetto, visto che sembra che sia un affronto, dico i neri. Però il libro di allora diceva i negri, io dico i neri. Vi erano i neri che lo avevano disprezzato. Fu sollevato, portato in un bar e stavano per offrirgli non solo da bere, ma il frutto di una colletta fatta lì per lì. «Dov'è la mia giacca?» domandò lo straniero. L'ebbe, l'infilò sulla camicia bagnata e si diresse verso l'uscita.
rimanete, eccovi del denaro, avrete lavoro, siete un eroe. Ma egli rispose, non avete nessun obbligo di sdebitarvi con me. Ho fatto solo il mio dovere e non ho bisogno di nulla ora, mentre prima avrei accettato il lavoro con riconoscenza. Voi siete straniero, vero? Chiese uno, mentre egli usciva all'aperto fra la gente silenziosa che lo guardava, come se avesse capito che uomini di quella razza non esistevano pochi. Lui si guardò in giro e disse, «Sono italiano». Poi, nella nebbia che calava rapida sull'Ohio, sparì, lacero e affamato, ma col cuore che gli cantava in petto una canzone che lui solo poteva udire. Ecco, io ho voluto leggervi questo racconto per sottolineare come l'appartenenza a una nazione allora e spero anche adesso in tante persone possa essere valorizzata e ognuno deve essere fiero della nazione in cui è nato e difenderla davanti a tutto e a tutti. C'è un altro piccolo trattino su questo racconto che dice il principio fondamentale della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, stato indotto dall'ONU il 10 dicembre del 1948, dice «Tutti gli esseri umani, senza distinzioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di fede religiosa e politica, di origine, nazione, condizione, nascono uguali in dignità e diritti e devono sentirsi fratelli. Purtroppo dobbiamo constatare che non è sempre vero». E questo è uno dei racconti che facevano allora tanti tanti anni fa, che sono ancora di attualità e che vengono spesso dimenticati, però principalmente ho voluto sottolineare come questa appartenenza dell'Italia allora era sentita, adesso invece è un'Italia che c'era allora, che adesso non esiste più, non possiamo paragonare l'Italia di allora, dei nostri tempi, visto che abbiamo quasi tutti, siamo vecchietti oramai, vecchietti no, come possiamo chiamarci? Possiamo chiamarci, non lo so, come possiamo chiamarci? C'era una parola che adesso mi sfugge. Non ci chiamiamo un po' avanti con l'età, ma sempre giovani nello spirito. Ecco, allora era decisamente più sentito, adesso forse appunto perché l'Italia d'allora non esiste più, cercano i ragazzi del giorno d'oggi, l'appartenenza a una nazione non ha più importanza. E è stato dimostrato il fatto appunto che ognuno tifava per le nazionali straniere. Io non oso pensare che se ci fosse stata l'Italia i giocatori che giocano in Italia premevano verso i loro tifosi di tifare loro, però non si sa mai.

Ho qua davanti a me il Corriere dei Territori, che come tutte le settimane è un inserto del giornale di Treviglio, magari qualcuno ve l'ha già letto, però a me ha colpito un articolo in particolare che è La stangata del clima, emergenza caldo, il conto è bollente, 600 euro a famiglia. Decisamente chi ha il condizionatore in questi ultimi giorni penso l'abbia usato e anche parecchio. Chi non ha il condizionatore ci avrà i ventilatori, si affida ai ventilatori che anche loro assorbono abbastanza corrente, però come si può fare con questo caldo afoso? Decisamente è una cosa un po' anomala. Dicono gli esperti, luglio è sempre stato caldo. Certo. C'erano allora, mi ricordo la mia mamma che diceva i 4 settimanù de lui, i 4 settimanoni di luglio che erano questi, però giugno.

giugno non era così. Giugno era caldino, ma non così caldo come gli ultimi 10 giorni di giugno, per cui non eravamo preparati a questo caldo prolungato, perché se giugno fosse stato come i giugni di una volta, che si faceva caldo ma al mattino alla sera si stava bene, si dormiva di notte, allora anche i 4 settimane de lui si potevano anche sopportare. Però hanno incominciato prima a esserci i 4 settimane de lui, sono diventati 2 di giugno e 4 di luglio, e ci si affida appunto ai condizionatori per chi ce l'ha e ai ventilatori per chi magari non ha l'impianto di condizionamento, e ci sono magari un paio di ventilatori distribuiti nelle varie camere. E qua dice che purtroppo già il costo dell'energia, che è aumentato per via delle guerre, adesso con questo caldo aumenterà di più, e pensano che facendo una stima tutte le famiglie dovremo sborsare in un anno un 600 euro in più, perché proprio si usa tanta energia. D'altronde come si fa? Non si può. Ecco un'altra scaletta che dice che dal 1961 ad ora, per cui sono passati 60 anni, la temperatura globale è aumentata di 4 gradi. Hanno fatto vedere anche in televisione, specialmente in Trentino, sulla Marmolada c'era un po' di neve, purtroppo non c'è più la neve neanche in Marmolada. I fiumi e i laghi non sono mai stati così asciutti. Specialmente qua il nostro Lago Maggiore è al di sotto del livello, e anche gli altri laghi, ho fatto vedere anche in Umbria il Lago Trasimeno, io sono stata diverse volte sul Lago Trasimeno, e proprio in centro al Lago Trasimeno c'è l'isola Polvese, che è un'isoletta che si può raggiungere con l'aliscafo, con il battello, la barchetta, perché non dista molto dalla riva, però si poteva raggiungere perché il Lago Trasimeno era a livello normale. E hanno fatto vedere che non riescono nemmeno più a portare i turisti a questa isoletta, perché la barca, il battello che doveva portare i turisti si arena, che è talmente sceso il livello del lago. E naturalmente anche qua, là c'era un bar, c'era un ristorante, tanti stranieri partivano la mattina, mangiavano là e poi tornavano la sera. È un'isoletta bella verde in mezzo al Lago Trasimeno, ma con questa siccità non riescono nemmeno più a raggiungere questa piccola isola, qua che è il terzo lago più grande d'Italia. Qua i nostri sono un momentino più grandi, poi arrivano le acque dalle montagne, forse riescono un po' ad essere navigati, ma quello proprio no. Anche nei campi preoccupa la siccità, infatti ci sono i campi di grano. Anche specialmente qua da noi abbiamo tanto grano turco, passando per via Fornovo, che io abito lì, vedi proprio tutte le colture che abbassano la testa. Lì ci sono tanti grani, campi di grano turco, però non sono bei verdi come dovrebbero essere, appunto perché manca l'acqua, non arriva l'acqua. Di contro abbiamo però che il turismo estivo è in forte crescita, almeno qua da noi, dicono, specialmente nella nostra regione c'è un turismo che allora era momentino indietro, invece cresce. Ok, il primo in Italia, la prima regione che ha avuto un maggiore incremento è il Trentino Alto Adige, che rispetto all'anno scorso c'è stato una variabile proprio elevata. Noi vediamo, no, noi siamo indietro purtroppo. Poi segue la Calabria, che abbiamo le spiagge bellissime, un po' distante per chi riesce ad andare, però. Poi c'è il Veneto con le spiagge di Caorle, di Lignano Sabbia d'Oro, di Grado, che sono molto affollate. Qua mi dice il giornale, l'Abruzzo viene al quarto posto, poi ci sono le Marche, la Puglia anche ha avuto un buonissimo incremento, e via via fino ad arrivare la Lombardia è quart'ultima, perché qua non abbiamo il mare, abbiamo appunto i laghi, però vanno i nostri abitanti della Lombardia. E
Ecco, e anche il livello di occupazione è abbastanza elevato in questa estate, anche se ieri in televisione dicono che sì, c'è occupazione in questo periodo nei ristoranti e tutto, però la paga è un po' sottopagata, ecco, la paga che ricevono i ragazzi e chi lavora lì sono un po' sottopagati rispetto al lavoro che fanno. Questo è il giornale che lo dice. Ok, vediamo un po'. La Lombardia, dicono aumentano i medici, però non bastano ancora, c'è ancora tanta gente che è senza medico.

L'industria, c'è uno spiraglio per il futuro, pensano che nell'autunno ci sia una ripresa sulla produzione industriale annua, si spera almeno. Qua però mi dice che in Lombardia c'è tanta gente che chiede aiuto perché aumentano le famiglie in difficoltà. La regione stanzia 300.000 euro e anche qua bisogna vedere a chi vanno. Ok, c'è una buona notizia, sempre che riguarda la medicina. Le leucemie, è scoperto un particolare farmaco che apre al San Raffaele di Milano, che puntano proprio sulla persona e che studia le cure più personalizzate, e pensano che ci sia uno spiraglio per la guarigione, perché non tutte purtroppo le leucemie guariscono. Poi l'ultimo personaggio è la Francesca Fattore, che è una signora che produce il vino Berlucchi, Freccianera Fratelli Berlucchi. È membro delle Donne del Vino, è una signora non tanto giovane, dalla fotografia si vede, che promuove sempre il consumo consapevole, che è originaria di Lavagna, in Liguria. Classe, la fotografia non gli dà, perché probabilmente è presa male, pensavo non fosse giovane, invece è nata nel 1992, per cui è giovane. È presa un po' da lontano, sembrava un momentino più anziana, è giovanissima, è nata nel 92, a quanti anni ha? 34 anni. E ambassador Freccianera dei Fratelli Berlucchi. È un'appassionata di enologia e cultura enogastronomica e contribuisce alla promozione delle eccellenze territoriali con attività di divulgazione, e fa parte del Circuito delle Donne del Vino, che è un'associazione che riunisce figure femminili impegnate nel mondo dell'enologia in diverse professionalità. Il suo lavoro si concentra sulla comunicazione e sulla sensibilizzazione al consumo consapevole, oltre che sul racconto del vino come espressione culturale del territorio. Per cui un plauso a questa ragazza, perché è una ragazza, se è nata nel 92 è una ragazza che si dà da fare proprio per far conoscere il nostro vino anche all'estero, e abbiamo bisogno di esportare, con più esportiamo con più l'Italia si arricchisce.

E non vi ho letto il santo di oggi, che è abbastanza importante perché è Sant'Apollinare, che è un vescovo e martire. E Apollinare nacque ad Antiochia da famiglia pagana. Quando nella città arrivò l'apostolo Pietro, che predicava una nuova religione fondata sull'amore, il giovane ne fu affascinato e decise di seguirlo a Roma. Ma Pietro lo inviò a Classe, che è un paese vicino Ravenna. Qui Apollinare guarì la moglie del tribuno e riuscì a portare alla fede cristiana molte persone, ottenendo la conversione di intere famiglie. Pietro gli affidò la costruzione della chiesa di Ravenna, di cui diventò pastore, interpretando alla perfezione la missione pastorale del vescovo, del sacerdote e del confessore. E però i pagani gli ordinarono di non predicare e così lui rifiutò. Ma un giorno, mentre tornava dalla visita da un lebbroso, venne picchiato e ridotto in fin di vita e purtroppo morì pochi giorni dopo. Il suo culto si diffuse rapidamente, superando i confini della città. Il suo culto arrivò a Roma e il re Clodoveo gli dedicò una chiesa vicino a Digione, che è in Francia, perché il re allora era francese. E qua dice il proverbio del giorno, oltre a quello che dicono i piemontesi, qua è un proverbio del giorno che probabilmente è locale, italiano, diciamo nazionale, che dice: il creditore ricorda meglio del debitore. Infatti, il debitore a volte fa finta di niente, il creditore invece si ricorda di quanto deve ricevere. Un altro piccolo particolare che questa settimana scorsa e anche la prossima, darà da parlare, avrete anche sentito, magari anche in televisione, il nuovo film che il regista americano ha fatto e che sta proprio entrando in tutte le sale, e ci sono i pro e i contro. Il film nuovo, parla l'Odissea, l'Odissea di Ulisse. Ci sono dei pareri contrastanti perché, chi si ricorda com'era l'Odissea, critica un po' questo regista che ha voluto, mettere sugli schermi il ritorno di Ulisse come, se fosse attuale. Io il film non l'ho visto, anche perché non c'ho voglia di andare al cinema, poi non so neanche l'ultima volta che sono andata al cinema, lo faranno in televisione, prima o poi lo vedrò, però i critici si sono divisi a metà. Alcuni hanno detto che sta ai passi col tempo, un altro invece dice no, non ha niente a che vedere con la vera storia, di Ulisse, che, è stato l'ideatore del cavallo di Troia e che poi ha navigato per 20 anni senza far ritorno a casa, è ritornato dopo 20 anni. C'è stato qualcuno anche che ha criticato i personaggi. Tanto è vero che, come sappiamo tutti, uno ha scritto: la guerra di Troia è nata perché, Paride, che era un troiano, è andato a Sparta a rapire la donna più bella del mondo, che era Elena. E infatti nelle varie versioni dell'Odissea che ci sono state gli anni scorsi raffiguravano Elena, era una mezza dea perché la mamma era una dea, era bellissima. E adesso forse, non lo so, per provocazione o non so per che motivo, ha messo Elena, la donna più bella del mondo, di colore, l'ha fatta nera. Sappiamo tutti che i greci non sono neri di pelle, eppure lui ha fatto Elena di colore, forse per provocazione. E qualcuno, e tra l'altro non sembra che non sia neanche bellissima, e dicono: hanno scatenato la guerra per la donna più bella e tu mi metti una che non ha niente a che vedere con la bellezza greca di allora. E niente, è tutta settimana che se la televisione, anche sui telefoni, ci sono i dibattiti e uno scrive anche: quando Ulisse è tornato indietro, Penelope non voleva un marito perché se aveva voglia di un uomo c'erano tutti i protici che le facevano la corte, che volevano diventare loro re, al posto di Ulisse. Lei non voleva un marito, voleva solo Ulisse, Ulisse come uomo, come Ulisse che aveva conosciuto. E con questa riflessione lo storico antropologo Vernand,
nel saggio Ulisse e lo specchio coglie l'essenza del mito omerico, perché Penelope attende il ritorno dell'unico uomo che desiderava davvero. Circondata dai pretendenti e piegata dalle convenzioni, avrebbe potuto scegliere un'altra vita, eppure continua ad aspettare Ulisse perché nessuno può prendere il suo posto. Il loro è un amore che resiste al tempo, alla distanza e all'incertezza, e la tela diventa il simbolo di questa fedeltà. Ogni filo intrecciato custodisce la speranza del ritorno di Ulisse, e ogni notte trascorsa a disfarla è un gesto di resistenza. Nell'Odissea il viaggio appartiene a entrambi: Ulisse che attraversa il mare per ritrovare la sua casa e Penelope attraversa gli anni della sua gioventù senza smettere di aspettarlo. È in questa attesa reciproca che il loro amore diventa immortale. Ecco, allora davano per scontato che Ulisse volesse tornare nella sua Itaca e per ritrovare i suoi affetti e soprattutto sua moglie. L'ultima versione dell'Odissea invece ha stravolto un po' le mitiche convinzioni che c'erano una volta del matrimonio sacro, che allora il matrimonio era sacro, come ultimamente invece adesso anche l'Odissea ha cambiato direzione, per cui non si aspetta più l'uomo per l'uomo, se ne arriva un altro, ben venga.

1990, quando abbiamo ospitato noi i mondiali di calcio, c'erano i tre tenori che accompagnavano l'inizio delle partite con la loro melodia, i loro canti. Cambiato tutto, appunto, come ho detto, lì in America ci sono stati i cantanti americani, c'era anche la nostra Laura Pausini che ha cantato, l'unico elemento italiano che ha raffigurato un po' l'Italia in questi mondiali di calcio. E io ho ancora le cassette dei tre tenori e sono riuscita a recuperare una melodia di Pavarotti che vorrei farvi ascoltare, che tutti amiamo. Se attendiamo un attimo che mi collego con le mie cassette, vediamo se riesco. Ok, vediamo. Perché non sono molto pratica in queste cose. Vediamo.

0: Ecco, ho voluto dedicarvi questa melodia perché io tutte le volte che la sento mi viene un po' di pelle d'oca. Pavarotti è stato un grande e hanno fatto vedere proprio, visto ultimamente in televisione, un suo racconto di quando era giovane, così, però con questa melodia verrà ricordato. Per quanto grande era, ripeto, era la nostra colonna dei mondiali 90, è rimasta, io ho ancora le cassette e poi le ho sentite e ho detto, beh, le porto in radio, magari anche le persone che non sono più tanto giovani fa piacere sentire perché questa è proprio una melodia. Piano piano stiamo arrivando, sono le 10 meno 10, abbiamo ancora un po' per stare insieme. Vediamo di leggervi qualche altra cosa. C'è stata la notte bianca, io non sono uscita perché faceva troppo caldo, però mi hanno detto che è andata bene, c'era diversa gente, peccato che poi alle 11 sia venuto lo scroscio, ma erano in giro con gli ombrelli e poi è continuata fino alle 2. Benvengano queste manifestazioni che riuniscono un po' la gente. Caravaggio ha bisogno di essere un po' Caravaggio. Ok, vediamo cosa possiamo leggere. Possiamo leggere, vediamo questo, l'ultimo racconto che avevo. Vediamo. L'estate, visto che siamo in estate, l'estate è chiassosa, il caldo si appiccica alla pelle e le zanzare che non danno tregua. Tutto questo ci pesa, ci stanca, ci allontana dalla bellezza delle stagioni che amiamo davvero. E allora il cuore corre subito verso l'autunno e l'inverno, verso il vento che muove le foglie, la luce che si fa più gentile e il silenzio che finalmente, ci fa respirare. Però, desiderare l'autunno è troppo presto, è un po' come chiedere al tempo di invecchiare prima del suo momento. Ogni stagione ha il suo ritmo e forse la saggezza sta nel sopportare ciò che ci infastidisce, senza cancellare il valore del tempo che passa. Perché anche la maledetta estate, qualcuno scrive così, per me è benedetta l'estate, anche la benedetta estate è un pezzo della nostra storia, che è un passaggio necessario per arrivare alla stagione che preferiamo. Io, nonostante tutto il caldo, preferisco l'estate perché vado un po' all'ombra, però l'inverno fa troppo freddo. L'autunno mette malinconia, invece, beh, la primavera sì, la primavera è bella, però a volte la primavera è un po' bugiarda, ci sono dei giorni che ritorna ad essere inverno e invece l'estate non ritorna ad essere inverno, l'estate è estate, l'estate è la gioia, l'estate è la voglia di correre, sono le giornate piene di sole come adesso, sono le notti stellate. Le lune piene che rischiarano anche il giardino, le case aperte, la gente per strada, l'estate è questa, per cui io amo l'estate. Andiamo avanti. Ciao Carlo, è venuto Carlo, li saluto da parte
1: Sì,
0: tua.
1: grazie.
0: Carlo Allegri vi saluta tutti con piacere. Sì, tutto a posto Carlo, grazie.
1: Sì.

Ancora 5 minuti, poi ho finito. Grazie. Sempre così carino, viene sempre a vedere se la radio va bene. E ce ne fossero di persone così educate. Si può leggere ancora qualche cosa? Vediamo. Vediamo se c'è qualche cosa da leggere. Vediamo. Sì, beh, parla sempre dell'estate, perché chi ha vissuto in una casa di campagna conosce bene le notti d'estate, perché a luglio, quando il sole tramonta, il paesaggio cambia completamente. Il frinire dei grilli accompagna il silenzio, mentre le civette, gli assioli e gli altri animali notturni iniziano la loro attività. Lontana dalle luci delle città, lontano dalle luci delle città, il cielo appare molto più ricco di stelle. Nelle notti tiepide è spesso possibile osservare anche la Via Lattea a occhio nudo. Le campagne offrono un ambiente prezioso per molte specie di animali, soprattutto dove l'inquinamento luminoso è limitato e gli habitat naturali sono ben conservati. Le notti d'estate in campagna hanno un'atmosfera unica. C'è l'aria fresca, il cielo stellato e i suoni della natura che accompagnano il paesaggio fino all'alba. Perché chi ha vissuto in una casa di campagna sa che cosa si sente nelle notti di luglio. Si sentono i grilli, le civette, si vedono le stelle e soprattutto c'è un silenzio vero. Siamo arrivati alla fine di questo lunedì 20 luglio 2026, assolato e un po' afosetto, però è passato velocemente. Quest'ora passata con voi è volata, spero di avervi fatto un po' compagnia, di non essere stata banale nelle mie parole. Se Dio vuole ci risentiamo lunedì prossimo, sempre qua, sempre su Radio Città Nuova in Blu, Spazio Magnolia, della parrocchia di Caravaggio dei Santi Fermo e Rustico. E io sono Luisa Milanesi, vi saluto, vi abbraccio virtualmente e vi auguro una buonissima giornata e una buona settimana. Ciao, a presto.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, video rubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di famiglie che cambiano e di equilibri da ritrovare dopo una separazione o un divorzio, dove il difficile mestiere dei genitori richiede magari una riflessione in più o a volte un aiuto. Ma ne discutiamo con l'ospite di questa puntata. Riflessi Incontra Massimo Brugnini, genitore e fondatore nonché presidente dell'associazione Bigenitori di Cremona. Benvenuto.
2: Grazie. Allora, come hai detto, io sono Massimo Brugnini, sono presidente dell'associazione Bigenitori che si è costituita nel 2016, quest'anno compiamo i nostri 10 anni di divisione, anniversario, esatto, di attività sul territorio cremonese. L'associazione si occupa principalmente di tutelare i minori nelle separazioni, quindi i figli di genitori separati. Io mi sono separato con un bambino di 3 anni e mezzo nel 2011. E ho iniziato questo percorso seguendo dei corsi proprio specifici per genitori separati che a suo tempo teneva il Centro per le Famiglie qui di Cremona.
1: Ok, quindi c'era una, diciamo, un supporto, ma non un'associazione che magari offrire una...
2: Proprio un gruppo di genitori, ci siamo ritrovati sia uomini che donne separati, che ci confrontavamo su quella che era la nostra situazione familiare. Terminato il corso è nata in me la voglia di dire ok,
1: Facciamo qualcosa
2: anche noi, perché il corso era finito, però le separazioni andavano avanti. Da lì appunto nasce Bigenitori e ci siamo messi a ricercare sul territorio quelle che erano le situazioni di separazione.
1: Oggi quanti siete?
2: Oggi siamo una quarantina di soci iscritti, tra quelli che sono effettivamente operativi e quelli che sostengono l'associazione. Ci sono anche altre aziende che ci danno una mano.
1: E di cosa vi occupate come associazione?
2: Allora, principalmente, come ho detto prima, cerchiamo di tutelare i figli minori nelle coppie che si separano, che siano sposati oppure conviventi,
1: cioè,
2: che non fa nessunissima differenza.
1: Ai due genitori.
2: Seguiamo quelle che sono le indicazioni di una legge italiana del 2016, la legge 54, che neanche a farlo apposta, superata da 20 anni. E che purtroppo dà delle indicazioni che poi ogni tribunale segue a sua scelta, ecco, non sono proprio tutte uguali.
1: Sì, diciamo, è stata una norma importante per dare una direttiva su un tema che diventava sempre più presente. L'attuazione poi chiaramente dipende un po' da caso a caso, da situazione.
2: La legge ad esempio prevede quello che è l'affido condiviso,
1: sì,
2: la famosa bigenitorialità, da dove prende il nome anche l'associazione, ossia quello di garantire al minore che mantenga un rapporto stabile e equilibrato con tutti e due i genitori, quindi tempi paritetici e l'uguale frequentazione, come le scelte che devono essere fatte per il bambino devono essere scelte condivise da entrambi i genitori, anche se sono appunto separati.
1: Quindi da parte loro anche lo sforzo di rimanere in contatto e per il bene del figlio o della figlia rimanere comunque in connessione e fare una scelta comune, nonostante la divisione, la separazione delle rispettive vite, che possono prendere un'altra strada, per il bene del ragazzo o della ragazza che viene seguita.
2: Certo, assolutamente sì, bisognerebbe come prima cosa, per cercare che la separazione funzioni, sarebbe quella di guardare proprio il benessere del minore,
1: certo,
2: cioè fare le cose che vanno bene per il bambino, chiaramente, come ho detto, condivise da entrambi, però sono cose molto difficili da portare da mettere in atto, in poche parole,
1: certo,
2: perché poi in tanti casi esce anche la conflittualità tra i due genitori, soprattutto per quello che è la frequenza dei figli. Tribunale, diciamo, come diceva la legge, i tempi dovrebbero essere paritetici, ma il tribunale cosa fa? Di solito assegna 2 giorni alla settimana, weekend alternato, quindi non c'è
1: un'effettiva parità di
2: effettiva
1: tempi
2: parità.
1: E di frequenza.
2: C'è un discorso di vacanze e tutto il resto, che anche lì i tempi dovrebbero essere divisi in un modo equivalente, però purtroppo non succede
1: e
2: mai.
1: Può essere anche difficile applicare la norma alla vita, perché poi gli impegni cambiano, le vite sono sempre difficili da incastrare, certo. Le esigenze anche, quindi insomma occorre un po' più uno sforzo in più da parte dei genitori, in questo caso che sono in carico di tutta la situazione, per cercare di barcamenarsi un po' in questo cambiamento. Ecco, parlando di dati, sì. Le separazioni quanto sono cambiate nel tempo? Abbiamo qualche riferimento a livello locale?
2: Allora, diciamo che in questi 2-3 anni registriamo qualche diminuzione di quelle che sono le percentuali, che qualche anno fa giravamo intorno ai 400-500 separazioni all'anno trattate da un tribunale come potrebbe essere quello di Cremona, Mantova, dati che avevamo noi.
1: Su scala provinciale, giusto?
2: Su scala provinciale, okay. Sì.
1: Sono molte.
2: Sì, sono parecchie. Notevoli. Adesso registriamo neanche un calo, però sono meno le persone che si rivolgono a noi per chiedere un consiglio sulle separazioni, quindi non abbiamo dei dati
1: è un dato completi, parziale, però può darvi un po'
2: però tramite avvocati legali che seguiamo più o meno vediamo che i numeri sono sempre quelli.
1: Ecco, in genere cosa vi chiede un genitore che si rivolge a voi?
2: Il problema principale è quello sulla frequenza dei figli. Cioè, ti chiamano, ti dicono: io dovevo andare a prendere mio figlio oggi, non è stato bene, non lo vedo, sono 2-3 settimane che non lo vedo perché è ammalato. E il discorso anche di poter recuperare questi tempi, certo, diventa difficile. E poi più i bambini crescono, più ci sono impegni a livello scolastico, quello che possono essere le attività sportive, quindi diventa sempre più difficile
1: incastrarsi,
2: esatto, perché le faccio un esempio banale. Se io devo andare a prendere il mio figlio al martedì e al martedì fa calcio, quello che può essere un'attività sportiva, chiaramente o il genitore si sacrifica e starà a guardarlo giocare e poi lo riporta a casa, però non c'è più quel rapporto di vivere in casa insieme, ecco, viene certo. Gestito insieme in mezzo ad altre persone.
1: Quindi da un certo punto di vista i tempi sono molto più limitati, c'è difficoltà anche a ottenere uno spazio che sia di contatto. Dall'altro forse possiamo dire, non possiamo dire che sia un lato positivo, però si riscopre l'importanza del tempo insieme, quindi anche il fatto di costruire del tempo di qualità,
2: certo,
1: che quando magari sei in casa
2: quello.
1: Tutto il giorno, pensiamo a una famiglia non separata, dove magari il ragazzo e la ragazza da scuola, fanno i compiti a casa, magari c'è meno quell'attenzione a dire ok, ma le 24 ore che spendiamo insieme, quanto siamo insieme in quel tempo in casa, quanto siamo distratti da altre cose, quanto stiamo lavorando, quanto siamo al cellulare.
2: No, certo, quello è verissimo. Forse a volte conta di più passare anche solamente un'ora però insieme, che appunto gestirlo in quello che è la famiglia, che poi magari il bambino se ne va e nella sua cameretta, c'è altri, comincia ad avere i giochi, lo sappiamo tutti. Purtroppo c'è la maledizione, tra virgolette, dei cellulari, che tutti noi passiamo più tempo al cellulare che con i figli o con la famiglia stessa. Da lì nascono anche le separazioni, perché quello, ci sono altre
1: distrazioni. È una concausa, al di là della motivazione economica che mi dicevi, una delle principali.
2: Certo, sì, c'è il discorso economico. Noi abbiamo riscontrato che le separazioni, andando avanti negli anni, sono più legate a un discorso economico che, come c'era prima, il discorso della nuova coppia o il nuovo compagno, vi discorrendo, sono calate quelle, aumentano quelle a livello economico, dovute soprattutto alla perdita del posto di lavoro di uno dei componenti familiari o addirittura di tutte e due.
1: Quindi una precarietà che poi innesca, certo, una serie di difficoltà familiari che possono in questo caso…
2: Assolutamente sì, due che si separano, magari uno dei due è costretto a farsi aiutare da quello che potrebbe essere la sua famiglia di origine, madre, padre, nonni, quello che potrebbe essere, e da lì si crea il distacco. Cose, come si dice, adesso non voglio fare un esempio banale, però questo mese l'affitto l'ha pagato i miei.
1: Certo, beh, però sono...
2: È una cosa banale, da lì nasce proprio, se un mese va bene, il secondo mese uguale, il terzo mese comincia a diventare uno di due mantenuto dall'altro. Sono brutte parole, però la realtà...
1: Disequilibrio molto...
2: Col disequilibrio appunto si crea un discorso di conflittualità.
1: Ecco, tornando al riequilibrio che si può trovare dopo, passo su un lato personale. Per te com'è stato trovare un nuovo equilibrio con tuo figlio e che cosa fate per avere del tempo di qualità? Che può essere un suggerimento utile?
2: Allora, anche nel mio caso l'equilibrio l'ho trovato, intanto ho avuto un inizio di separazione dove non vedevo frequentemente mio figlio. Io abito in un paesino in provincia di Cremona, lui abitava qui a Cremona con la mamma. perché anche lì faccio un appunto, i tribunali nel 99% dei figli assegnano la collocazione del figlio presso la mamma, quindi è il genitore, che è il padre che è obbligato a spostarsi in un'altra abitazione, quindi da lì nascono le distanze. Quindi, come tornando prima, io ho avuto un primo periodo dove non frequentavo molto mio figlio, non tanto per la distanza ma perché era ancora piccolo e quindi c'era questa difficoltà di andare a reperirlo. Pian piano, quando ho iniziato a cominciare la scuola, quindi già dalle elementari, ho iniziato a seguirlo in quello che può essere l'accompagnamento a scuola, l'andarlo a prendere a scuola, magari anche non rispettando quelli che erano i giorni fissati dal tribunale. Se non era un giorno andavo in un altro e da lì nasceva un piccolo rapporto, anche andando a mangiare il gelato o due
1: sì,
2: passi.
1: Però uscendo un po', diciamo, anche dalla rigidità del giorno sì, giorno no, ti voglio vedere, ci possiamo vedere, prendiamoci un gelato.
2: Certo, soprattutto l'importanza di far vedere che c'è anche, nel mio caso, il papà. Il papà c'è anche se per due minuti, però è passato a salutarti. Certo. Da lì nasce un rapporto che via via con gli anni, poi dopo è diventato con quello che era la frequentazione delle attività sportive, quindi il papà lo seguiva portandolo agli allenamenti, quello che era, le varie partite che iniziavano, quindi creare questi spazi che normalmente non ci sono, te li devi creare tu.
1: Quindi mi dicevi che sei diventato un appassionato di basket, grazie.
2: Sì, poi sono diventato appassionato, esatto. Infatti da quello lì ho iniziato anche a seguire il basket, tuttora, anche se adesso mio figlio è maggiorenne, però puntualmente quando c'è una partita di basket ci andiamo insieme.
1: E quanto conta, appunto, in un mondo particolarmente digitale, in cui spesso si delega la presenza a un WhatsApp, l'esserci con una telefonata, quindi con la voce, o anche semplicemente con 5 minuti rubati a, che ne so, il tempo da palestra a casa in cui si sta insieme?
2: Certo, allora la telefonata per noi è sempre una cosa importante, quindi subito dopo quello che potrebbe essere la separazione o l'uscita di casa, la telefonata quotidiana deve esserci sempre, anche per dire una stupidata, un semplice ciao e tutto, però far vedere che c'è la presenza telefonica, non obbligatoriamente deve essere un video su WhatsApp o meno, basta anche solo la semplice voce. Poi dopo, se c'è la possibilità di utilizzare anche i mezzi, quelli che possono essere video e via discorrendo, ben vengano.
1: Ecco, da un punto di vista formale, che cosa potrebbe aiutare un bigenitore oggi a facilitare un po' questo processo, su cui chiaramente ha tanto lavoro individuale, ma su cui la parte legislativa ha un peso importante?
2: Dunque, allora, quello, come dicevo prima, far sempre vedere quello che è la presenza. Dopo ci sono appunto il discorso di quello che può essere la sentenza del tribunale, che è una cosa che viene col tempo, la sentenza del tribunale che poi è un decreto che rilascia il tribunale, ci sono delle indicazioni proprio
1: ben specifiche,
2: dove indica i giorni, dove indica gli orari, dove poi c'è l'altra particolarità, che è quello del mantenimento del figlio, perché poi c'è la parte economica, dove il genitore puntualmente, sempre indicato al tribunale, deve versare una cifra che è quella del mantenimento del figlio. Anche lì ci sono un pochino di riflessioni da fare, perché non sono tutte uguali, variano. Però una cosa importante è quella, che tra parentesi, se non viene versato si va nel penale.
1: Certo.
2: Quindi questo è sempre da... E d'altro canto, però, come sulla sentenza c'è il discorso del mantenimento, c'è il discorso degli orari di visita, che anche quelli vanno rispettati sempre. Quindi bisognerebbe seguire la regola il giorno, il lunedì, il martedì, che devi andare, il weekend e via discorrendo. Poi, come ripeto prima, l'importante è che ci fa sempre vedere che c'è la presenza. Poi, quello che è indicato dal tribunale può servire nel caso che il bambino in quei giorni lì non possa venire. Una volta mi va bene, due va bene, ha la febbre, non è che ha la febbre tutta settimana.
1: Cioè, aiuta, diciamo, a far rispettare.
2: Bisogna cercare di seguire proprio le due cose.
1: Anche
2: perché trascurare queste indicazioni è un'arma a doppio taglio. Cioè, se io oggi non vado a prendere mio figlio perché la mia ex compagna...
1: Magari sei impossibilitato due o tre volte.
2: Esatto, no, mi dice ammalato, non vengo. Ok, va bene una volta, va bene due, la terza volta io voglio vedere se è ammalato, voglio anche sapere come sta il mio figlio. Un'altra cosa importante è informarsi sempre su quello che è la scuola, la salute, e soprattutto anche le attività sportive. Ci sono leggi e anche dei protocolli che dicono, ad esempio, il figlio in un'attività sportiva deve essere iscritto col consenso di entrambi i genitori.
1: Ok, quindi comunque viene mantenuta una equità da questo,
2: certo,
1: punto di vista.
2: Quindi
1: anche
2: se
1: di
2: io lo iscrivo a calcio, sulle cose di iscrizione ci deve essere la firma di entrambi i genitori, anche perché si parla di minori. Stessa cosa per quello che è la scuola e per la salute, se c'è un pediatra, tutte e due,
1: certo,
2: hanno l'obbligo meglio di informarsi tramite il pediatra.
1: Quindi da un punto di vista normativo sembra tutto molto chiaro, possiamo dire.
2: Bisogna essere in grado di metterle in pratica poi quelle cose qua, bisogna anche trovare il coraggio di andare dal pediatra, di andare a scuola.
1: Di
2: essere presente, bravissima.
1: E cosa consiglieresti a una mamma o a un papà separato, divorziato, che ti chiedono una dritta su come muoversi nei primi mesi della separazione?
2: Beh, lì varia molto dall'età del bambino, certo, della bambina, chiaramente. Io dico bambino, ma è maschio e femmina. E soprattutto, come detto all'inizio della trasmissione, è guardare prima il benessere del minore. Quindi non andare a obbligare un bambino che non vuole andare, non lo so, dal papà in quel caso qui, non obbligarlo a tutti i costi ad andare. Bisogna spronarlo. Magari tramite una telefonia, il papà deve essere in grado di dire: dai, non sono forme di ricatto, però andiamo a mangiare un gelato. Può essere l'occasione per invogliare il bambino a andare, cioè trovare quelle vie di mezzo in modo da non andare a litigare con nessuno.
1: Certo, cioè, che semplicemente magari il fatto di essere in contatto e parlare, capire perché il bambino vuole o non vuole,
2: certo,
1: andare, se magari sta vivendo un disagio, perché quel cambiamento l'ha un po', come si dice, scosso e non ha ancora,
2: esatto,
1: accettato che.
2: Quindi bisogna proprio capire,
1: qualcosa,
2: entrare nella testa dei bambini.
1: E il punto quindi torna a essere il contatto e l'ascolto.
2: Che adesso sono molto molto più svegli di noi, quindi tante cose non lo danno vedere, ma sotto poi ci sono.
1: Quindi basta parlarsi, insomma.
2: Sì, assolutamente.
1: E rimanere in contatto, come si diceva.
2: Quello sempre.
1: E penso che siano due suggerimenti che possiamo davvero portare,
2: sì,
1: anche ai nostri spettatori, ascoltatori, chi leggerà questa intervista o vedrà questo video. E possiamo anche ringraziarti, Massimo, per aver condiviso la tua esperienza, averci raccontato un po' com'è il mondo dei bigenitori e che cosa occorre non dimenticare nella vita quotidiana, che si sia famiglia, separati,
2: certo,
1: nuove famiglie, che è il fatto di ricordarsi che il tempo di qualità è quello che conta nelle relazioni.
2: Assolutamente sì. Noi ringraziamo, io e noi come associazione vi ringraziamo per averci invitato e siamo a disposizione qualsiasi cosa.
1: Grazie ancora e grazie a voi per essere stati con noi. Trovate queste tutte le interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, su YouTube, Spotify e su Instagram con gli scatti di Backstage. Alla prossima, ciao!
0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Corpo di Cristo. Raccontata da Serena Saporito, Icaro TV.
2: L'impatto è diverso dall'immaginato. Entrando nella casa circondariale a custodia attenuata di Castelfranco Emilia, non si ha la sensazione di varcare la porta del carcere. Superati i controlli, consegnati i documenti, per accedere alle aree dove vivono e lavorano i detenuti si attraversa un'area quadrata con campi coltivati e serre ai lati. Una parte del grande cortile è circondata dal nastro bianco e rosso perché c'è uno scavo archeologico in corso. Ci troviamo in un forte costruito al tempo dello Stato Pontificio. C'è un passaggio frequente di persone che trasportano carrelli con cui attraversano il lungo vialetto che congiunge i due edifici principali del carcere. Qui infatti le attività svolte dai detenuti sono tante. C'è l'azienda agricola biologica, un'attività di lavanderia, un laboratorio per la produzione di presepi, una sartoria e poi un ostificio. Ci prende in consegna Francesco Pagano, a capo della cooperativa sociale che ha dato vita a questa attività. Con lui entriamo nel laboratorio a metà mattina. Qui Mauro, il detenuto attualmente addetto alla produzione delle ostie, sta lavorando già da qualche ora. Le cose da fare sono tante.
3: Ciao Mauro, c'è un freschino, guarda, fuori. Che non ti dico. Senti, bisogna preparare altri due ordini, uno per... come andiamo a Santa Rita, uh-huh. E un altro per un negozio di Padova.
4: E di quanti?
3: Quello di Padova sono 40 pacchetti di particole e 50 di ostie. Mm.
2: Mauro ascolta la radio mentre gira l'impasto per le ostie e lo versa su una grande piastra inserita in una macchina pressatrice.
3: A un certo punto della mia vita io ho cominciato a frequentare un gruppo di preghiera del rinnovamento nello Spirito Santo e come rinnovamento siamo entrati nelle carceri. Dall'ascolto di queste persone la richiesta che veniva era sempre la stessa: mi trovi una casa, mi trovi un lavoro, mi aiuti. E allora siamo passati insieme ad altri volontari che venivano con me e abbiamo detto: perché non costituire una cooperativa e dare lavoro a queste persone? E così abbiamo accettato questa sfida e siamo partiti.
4: Questo lavoro di me ha fatto scoprire una pazienza, e la pazienza con gli altri.

0: siamo riusciti oggi a dare una dimensione, diciamo, a carattere nazionale. Non è vastissima perché abbiamo poche unità nelle varie regioni di parrocchie che acquistano, però tuttavia se sommiamo il poco col molto, il molto nasce prima come, il grande nasce come piccolo e quindi oggi siamo in una fase in cui l'ostificio riesce a mantenersi con le vendite che fa.
1: Le particule prodotte a Castelfranco da qui intraprendono un viaggio, seguendo il quale arriviamo in una delle parrocchie che le acquistano, Santa Maria del Suffragio, a Cervia, dove Don Pier Laurent Cabantus sta officiando la messa.
2: Perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo.
3: Come dice il Signore, ero in carcere, siete venuti a visitarmi. Il sacrificio eucaristico, il sacrificio della messa, è il sacrificio della croce. Penso che con il loro lavoro questi detenuti esprimano in un certo qual modo la loro supplica, la loro preghiera di dire al Signore: ricordati di me. E questo viene fatto pensando che queste ostie ogni giorno diventano il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù Cristo.
4: Inizialmente è solo pane, poi una volta benedetto però diventa corpo di Cristo, quindi è tanta roba.
5: Si sente la Chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La Procura di Bologna ha scritto nell'apposito registro modello 45 quanti hanno preso parte alle fasi del prolungato intervento nei confronti di Fakir Abderrahim, che ieri è terminato con la morte del 42enne marocchino nel rione Pilastro a Bologna. Si tratta del nuovo registro di annotazione preliminare introdotto dal governo, che evita l'automatica iscrizione degli agenti nel registro degli indagati. L'iscrizione è volta a chiarire circostanze e cause del decesso, spiega il procuratore capo di Bologna Paolo Guido. La famiglia della vittima chiede giustizia. Questa sera manifestazione in piazza Nettuno per chiedere verità sull'accaduto. Interviene Elon Musk sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere 72enne del Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori nel 2021 fuori dal suo negozio a Grinzane Cavour. Il miliardario americano su X esprime il suo sostegno all'uomo, ora in carcere, attacca la magistratura italiana. Nona notte di attacchi americani contro l'Iran. Teheran risponde colpendo basi americane nel Golfo. Alta tensione nello stretto di Hormuz, con Teheran che annuncia di aver colpito due petroliere che stavano cercando di passare senza il permesso. E le tensioni nello stretto di Hormuz fanno rialzare il prezzo dei carburanti. Il gas torna sui $60 al megawattora, ai livelli di marzo, e il barile supera i $90, oltre 2 euro il prezzo di benzina e gasolio alla pompa in autostrada. Continua il botte e risposta fra Russia e Ucraina. Oltre 400 droni ucraini hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca, ma la maggior parte è stata intercettata dalle difese aeree russe, fanno sapere le autorità russe. 6 persone sono rimaste ferite. L'attacco ucraino segue l'ondata di raid di Mosca su Kiev di 2 giorni fa. Sempre nella notte le forze russe hanno lanciato bombe verso Zaporizhia. 2 persone sono morte, 42 ferite, mentre sono 10 morti in seguito all'attacco missilistico russo contro una nave cargo che aveva appena lasciato il porto di Odessa. In Gran Bretagna oggi Andrew Burnham diventa il nuovo premier del Regno Unito. Fra poco l'ultimo discorso da primo ministro uscente di Keir Starmer, che poi andrà da Re Carlo III per rassegnare le dimissioni. Burnham, 53enne, ex sindaco di Manchester, diventa il 7° premier britannico dalla Brexit del 2016. Persiste l'ondata di calore africano al centro-sud, mentre una forte instabilità interessa al nord. Il Ministero della Salute ha emesso bollini congiunti per gestire l'emergenza su 2 fronti: rischio per la salute causato dall'afa opprimente e il pericolo idrogeologico legato a violenti fenomeni temporaleschi. È tutto, grazie per l'ascolto.

Ho sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla. Che cosa è?

divenni una stella, ma era lo stesso, sempre lo stesso. Ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, conosceremo l'organizzazione non governativa Emergenza Sorrisi. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: E come anticipato, oggi conosceremo l'organizzazione non governativa Emergenza Sorrisi, che, pensate, in questi ultimi anni ha operato in oltre 25 paesi del mondo, portando il sorriso a tanti bambini colpiti da grave malattie al volto, come ustioni, ferite da guerra, e impegnandosi per il rispetto dei diritti dell'infanzia e la salvaguardia dell'ambiente per le generazioni attuali e quelle future. E per saperne di più ci colleghiamo con l'avvocato Francesca Toppetti, che ne è direttore generale. Avvocato, buongiorno.
1: Buongiorno e grazie per questo prezioso spazio.
0: No, grazie a lei veramente per il tempo prezioso che ci dedica stamane. Allora, entriamo subito nel vivo della nostra chiacchierata. In quanti paesi del mondo siete presenti e a quanti bambini finora avete regalato un nuovo sorriso?
1: Noi siamo presenti in più di 23 paesi e abbiamo regalato ad oggi più di 6.000 sorrisi. E abbiamo formato oltre 600 medici locali, perché una, diciamo, mission fondamentale per noi, che si affianca a quella di effettuare gli interventi chirurgici sofisticati di chirurgia plastica e ricostruttiva e di chirurgia maxillofacciale, quindi di salvare questi bambini e recuperarli alla dignità che li porta fuori dallo stigma in cui sono sepolti in molti dei paesi in cui noi siamo presenti, in Africa e in Medio Oriente. Dicevo, l'altra parte fondamentale della nostra mission è quella di formare, fare formazione sulla sanità locale in un'ottica di resilienza e di coltivare l'eccellenza. Noi cerchiamo di rendere i medici locali sempre più all'avanguardia e autosufficienti per poter essere autonomi e fare a loro volta formazione, perché il nostro obiettivo è quello di essere nei paesi finché serve, per fare ciò che serve. Noi portiamo materiali, doniamo tantissime attrezzature, perché vogliamo renderli capaci di provvedere alla popolazione che il Signore gli ha messo accanto. Ognuno faccia con le sue capacità, che noi cerchiamo di coltivare.
0: E avvocato, va sottolineato che i vostri medici e i vostri infermieri sono tutti volontari che prestano il loro servizio a titolo gratuito.
1: Esatto, noi abbiamo tanti medici super professionisti ed infermieri che, per partire nelle nostre missioni, prendono le ferie, perché quasi sempre le strutture sanitarie pubbliche e private non riconoscono il diritto a partire, diciamo, tutelato. Quindi sono persone che si sacrificano due volte, perché non solo si sottopongono a viaggi molto faticosi e a turni, quelli delle missioni, che sono senza orario, perché talvolta si sta in sala operatoria anche 16 ore per poter fare il più possibile nel tempo a disposizione, ma sacrificano anche giorni delle proprie ferie, delle proprie vacanze. E la cosa incredibile è che ogni volta che i medici e gli infermieri tornano da una missione, sono già pronti per ripartire e vogliono nuovamente prenotarsi per una nuova esperienza, perché è molto più quello che si riceve di quello che si dà, perché c'è questo senso di profonda gratitudine delle famiglie che affidano a questi medici venuti da tanto lontano le loro creature, che molto spesso non hanno altre occasioni di salvezza, e quindi vedono i nostri medici come degli angeli che arrivano e portano quel sollievo che talvolta loro non avrebbero neanche sperato di poter avere.
2: Sono cresciuto

0: Oltre all'Africa e al Medio Oriente, dal 2022 avete intensificato la vostra attività nel Burkina Faso, dove inviate annualmente 3 team che operano all'interno dell'unico presidio sanitario riconosciuto dal Ministero della Sanità, nel raggio di 80 chilometri dalla capitale, per una popolazione di poco più di 100.000 abitanti e la cui gestione è affidata ai frati minori conventuali. Quante missioni chirurgiche avete effettuato e quanti bambini avete operato?
1: Sì, noi abbiamo un legame molto forte con i frati francescani di Assisi, che sono appunto presenti in questo Centre Medical San Massimiliano Colbe a Sabù, che è veramente in un luogo molto isolato, e abbiamo fatto 2 missioni, una ad aprile e una a settembre del 2024, operando molti bambini, ma soprattutto iniziando lì un percorso di formazione ultraspecialistica in 3 sale chirurgiche di eccellenza che in questi ultimi 5 anni siamo riusciti con impegno e determinazione a costruire, anche con il preziosissimo contributo che ci ha dato la CEI. E quindi in questo centro ci sono, oltre all'oratorio, alla chiesa, dove i frati francescani portano l'annuncio del Vangelo a tutti quelli che si avvicinano alla missione, ci sono queste 3 sale chirurgiche in cui vengono regalati e restituiti sorrisi, e vengono anche curate tante ustioni che sono invalidanti e che bloccano, proprio impediscono la mobilità spesso di questi bambini.
0: Ecco, altro vostro compito, e come accennava anche lei poco fa, è quello di formare medici locali per creare in ogni paese poli di riferimento in cui le risorse del luogo abbiano elevati livelli di specializzazione sanitaria. Avvocato, che significato ha per voi autonomia?
1: L'autonomia è diciamo, la ragione fondante per noi.

di questa missione, perché noi appunto vogliamo fare quello che serve fino a che serve per poi lasciarli liberi di poter vivere la loro vita con autonomia. È un po' quello che si sente dire tante volte come slogan, ma per noi è davvero un punto di riferimento essenziale, è quello di aiutarli a casa loro. Questi popoli che sono svantaggiati perché hanno apparentemente meno risorse, o in verità è perché le loro risorse sono spesso state abusate da paesi dell'Occidente. Quindi il nostro obiettivo è quello di renderli totalmente autosufficienti e restituire la dignità appunto ai pazienti, ai piccoli pazienti, alle loro famiglie, ma anche alla classe medica che è molto orgogliosa e desidera fare sempre meglio.

0: Avvocato Francesca Toppetti, io la ringrazio per essere intervenuta e soprattutto grazie a lei e a quanti operano nell'organizzazione per quanto fate.
1: Io sono davvero molto grata a lei e a Radio Vaticana per questa grande opportunità e invito tutti quelli che stanno ascoltando questa intervista a sostenerci, aiutarci e rendere contagiosi questi messaggi per poter operare tantissimi bambini nel...
0: Ancora, avvocato, ancora grazie e le strappo una promessa, ci risentiremo presto.
1: Con moltissima gioia.
0: Per voi, per l'organizzazione, c'è sempre spazio qui ai microfoni della Radio Vaticana.
1: Grazie infinite, buona giornata.
0: Grazie allora all'avvocato Francesca Toppetti, direttore generale dell'organizzazione non governativa Emergenza Sorrisi.

0: e termina qui il nostro appuntamento del mattino. Ancora grazie all'avvocato Francesca Toppetti, direttore generale dell'organizzazione non governativa Emergenza Sorrisi, e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Da Orazio Coclite ancora l'augurio di una felice e serena giornata.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa, ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricordo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario al vaglio, 6 posizioni, fra cui 2 poliziotti per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un fermo immobilizzato a terra. Nuova notte di guerra fra Stati Uniti e Iran, Teheran colpisce 2 navi nello stretto di Hormuz non autorizzate al passaggio. La guerra in Ucraina, attacco senza precedenti sulla regione di Mosca, 400 i droni lanciati da Kiev, immediata la replica russa. Blitz della polizia contro la criminalità giovanile, oltre 500 arresti in tutta Italia, scoperti migliaia di profili social che inneggiano alla violenza, sequestrate anche armi e droga. Buongiorno da Antonella Mitola, al vaglio 6 posizioni, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un fermo. Sentiamo David Murgia.
2: Lo hanno fermato prima usando lo spray al peperoncino e poi bloccandolo a faccia in giù e legandogli i polsi e caviglie. È morto così Abderrahim Fakir, 42enne di origine marocchina, fermato ieri mattina dagli agenti di polizia dopo essere andato in escandescenza in via Svevo nel cuore del Pilastro, quartiere popolare multietnico di Bologna. La sorella e fratello di Fakir parlano di assassino di Stato.
3: L'unico fratello che c'è, l'hanno portato via, l'unico, purtroppo, non è una morte degna, credetemi.
2: Ieri sera parenti e amici si sono radunati per protestare per quanto accaduto. La procura di Bologna acquisirà immagini e video delle bodycam dei poliziotti. L'unità sanitaria locale di Bologna ha invece disposto un'indagine interna per far luce sul perché i soccorritori del 118 non sarebbero intervenuti per scongiurare la morte di Fakir. Il sindaco di Bologna ha chiesto ai cittadini di scendere in piazza questa sera. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Dopo la condanna del gioielliere che ha ucciso 2 rapinatori in fuga, il tema della legittima difesa torna al centro della politica e la Lega ha già pronto un nuovo disegno di legge. E noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
4: Buongiorno Antonella, fare chiarezza l'invito generale, ma per il centrodestra l'intervento degli agenti è stato adeguato. Il caso di Bologna che abbiamo appena sentito piomba in Parlamento nel mezzo delle roventi polemiche legate alla vicenda Ruggero, con le richieste delle opposizioni di un'informativa urgente da parte del ministro dell'interno Piantedosi. Benzina sul fuoco dunque in un quadro polarizzato nel centrodestra sulla legittima difesa e corsa a coprire la fascia destra, quella presa di mira dal generale Vannacci. Allora arrivano proposte di legge al limite come quella presentata dalla Lega per allargare proprio i limiti della legittima difesa, proposta che vede già la presa di distanza di Forza Italia, mentre le opposizioni parlano di un'iniziativa che apre le porte al Far West, mentre nel carcere di Bollate è un susseguirsi di visite da Salvini, già 2 volte al capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami sulla grazia a Ruggero. Nel centrodestra sarebbero tutti d'accordo, la premier Meloni rivela di aver spinto Nordio a preparare la richiesta al Quirinale. La Ferrogero cattura anche l'attenzione di Elon Musk, che in un post su X parla di follia e addirittura chiede la condanna di giudice e pubblico ministero. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ora in Medio Oriente, nuova notte di guerra nel Golfo. Teheran colpisce 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Sentiamo Marco Burini.
5: Muoiono soldati, attacchi moltiplicati. È la logica perversa della guerra che cresce su se stessa, sacrificando vite di giovani uomini e donne in divisa, senza contare i civili. Abbiamo colpito duro l'Iran per onorare i soldati caduti, ha detto ieri sera Trump, annunciando la nona notte consecutiva di attacchi, anche sulla città di Bushehr, dove si trova un'importante centrale nucleare. Ma gli occhi di tutti sono puntati sullo stretto di Hormuz, rotta cruciale del commercio mondiale. Finché ci saranno attacchi non passerà nemmeno una goccia di petrolio, avvertono i Pasdaran, che colpiscono i portacontainer e le petroliere che tentano di forzare il blocco. La diplomazia è messa all'angolo, ma poco fa il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha detto che i colloqui indiretti con gli Stati Uniti in qualche modo continuano. Alcune idee ci sono state trasmesse da alcuni mediatori, ha fatto sapere Baghei, che però ribadisce: Hormuz non può essere usato per mettere in pericolo la nostra sicurezza. Marco Burini, linea allo studio.
1: E vanno avanti i raid israeliani sul sud del Libano. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
6: Sì, buongiorno. Raid israeliani contro postazioni di Hezbollah proprio nei giorni in cui il presidente libanese Aoun è a Washington, ha incontrato il segretario di Stato Rubio e domani incontrerà anche il presidente Trump. Ma è anche chiaramente la guerra tra Stati Uniti e Iran, che è all'attenzione del governo israeliano. Questa sera Netanyahu presiderà un gabinetto di sicurezza proprio in merito a questa escalation, dopo che ieri due intercettatori israeliani sono entrati in azione per i missili che dall'Iran hanno colpito Aqaba nel sud della Giordania, proprio sul confine del Mar Rosso. Ma è stata anche sono anche giornate importanti rispetto all'altra guerra di fatto in corso in Israele, che è quella degli attacchi continui dei coloni verso villaggi palestinesi nei territori palestinesi. E stanotte due residenti di un villaggio sono stati uccisi dall'esercito israeliano, un villaggio vicino a Ramallah, dopo che un gruppo di coloni aveva fatto irruzione nel villaggio rubando il bestiame e sostenendo che fosse sua proprietà. Negli scontri che poi sono seguiti, di fatto a morire sono stati due residenti del villaggio. E da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Siamo alla guerra in Ucraina, attacco senza precedenti sulla regione di Mosca, 400 i droni lanciati da Kiev. Sentiamo Giorgia Bresciani.
7: Nella notte l'Ucraina ha lanciato sulla regione di Mosca oltre 400 droni, la maggior parte dei quali intercettati e distrutti. Ben 85, ha precisato il sindaco della capitale russa, sono stati abbattuti nelle immediate vicinanze della città. Dal canto loro le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhia, uccidendo due persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. Colpiti anche Kharkiv e 23 insediamenti della regione. In questo caso i morti sono 4, i feriti 48, tra cui un bambino di un anno. Ed è salito a 10 il numero dei morti in seguito all'attacco contro una nave cargo con mais che aveva appena lasciato il porto di Odessa. L'equipaggio era composto da indiani e siriani. Nell'attacco al porto sono stati danneggiati anche, secondo il Ministero della Difesa russo, depositi di carburante destinato alle forze armate dell'Ucraina. Questa lunga guerra non distrugge solo le vite, ma anche la cultura. A Kiev è stato distrutto il magazzino di una casa editrice dove erano conservati circa 250.000 libri. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E continua la missione in Ucraina di Monsignor Gallagher, segretario Vaticano per i rapporti con gli stati. Sentiamo Rita Salerno.
8: Una missione dal duplice significato pastorale e diplomatico, quella che sta compiendo in Ucraina Monsignor Paul Richard Gallagher, arcivescovo segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede. In occasione delle celebrazioni del 35esimo anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa Cattolica di rito latino, l'inviato di Papa Leone XIV ha pregato per il dono della pace e della giustizia per l'Ucraina e per tutte le nazioni coinvolte volte nei conflitti. Ieri alla messa nel santuario del Monte Carmelo di Berdichev erano presenti, oltre a tutti i vescovi cattolici di rito latino, guidati dal capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, sua beatitudine Shevchuk, migliaia di fedeli provenienti da ogni parte del paese. Per la prima volta dall'avvio del conflitto una messa si è svolta all'aperto, alla presenza di più di 3.000 persone. Oggi l'inviato del Papa incontrerà i vertici delle autorità politiche. Rita Salerno, linea allo studio.
1: E siamo ora alla cronaca. Maxi blitz su tutto il territorio nazionale contro le baby gang. Oltre 500 arresti. Alessio Orlandi.
9: Sale gioco, giardini pubblici, stazioni ferroviarie, centri commerciali e più in generale tutti i luoghi della movida. È in questi spazi che sono scattati, nei primi giorni di luglio, controlli speciali della polizia contro le baby gang coinvolte, soprattutto negli ultimi mesi, in numerosi episodi di aggressioni, risse, furti, estorsioni e spaccio. Una maxi operazione in 44 province italiane che ha coinvolto oltre 1.000 agenti. In totale sono stati perquisiti quasi 190.000 giovani. Di questi, 539 sono finiti in manette, tra loro anche 47 minorenni, mentre altri 950 54 sono stati denunciati. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati oltre 700 kg di droga, numerose armi tra pistole, coltelli e storditori elettrici e più di 300.000 euro in contanti. Individuati quasi 1.000 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro le forze di polizia e all'uso delle armi da fuoco e da taglio. Due di questi sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per l'eventuale oscuramento. Alla polizia il plauso del ministro dell'Interno Piantedosi per l'operazione contro la violenza giovanile. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Oggi Andrew Burnham diventa nuovo primo ministro del Regno Unito. Keir Starmer, dopo l'ultimo discorso, ha rassegnato le dimissioni nelle mani di Re Carlo. Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester, diventa così il settimo premier britannico in 10 anni. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, in regia, ad Antonella Mitolo. Una buona giornata.
0: La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro podcast che si affaccia letteralmente sul territorio di Cremona. Oggi proprio di territorio parliamo, e in particolare di tradizioni, di linguaggio della tradizione, quindi il dialetto, di tradizione culinaria, e lo facciamo come sempre con tre ospiti. Oggi abbiamo un bentornato a Filippo Mondini, fondatore di Pro Cremona.
1: Ciao,
0: ciao Filippo. Grazie anche di tutta la collaborazione sui social.
1: Grazie,
0: che ci fa sempre molto piacere. Abbiamo Federico Malinverno, chef del Caffè La Crepa di Isola Dovarese.
2: Buongiorno.
0: Ben trovato, ben arrivato. E Michela Garatti, scrittrice, giornalista, esperta di marketing e comunicazione.
3: Esatto, buongiorno a tutti.
0: Poi vedremo come tutte e tre queste professionalità hanno a che fare con il dialetto e con la tradizione, ma prima di iniziare il nostro rito. Ci affacciamo?
1: Ci affacciamo. Ci affacciamo.
0: Allora, in dialetto cremonese una frase che a me piace moltissimo è "comincia mia", e invece noi cominciamo. Cominciamo da qui, si parla ancora dialetto a Cremona?
1: Vado?
0: Vai!
1: No, si parla sempre meno, però quello di cui ci siamo accorti noi da 3 anni circa abbiamo cercato di farlo un po' riscoprire. Quindi abbiamo cercato di dare innanzitutto spiegazione del significato di alcuni modi di dire, abbiamo cercato di creare delle occasioni appunto con cui il dialetto possa anche diventare un dono, quindi abbiamo creato una serie di prodotti che abbiamo scoperto con piacere essere finiti dall'altra parte del mondo, in alcuni casi anche come spiegazione di quello che dall'altra parte del mondo un cremonese in un momento magari lavorativo di convivialità usa come esclamazione, e che poi diventa magari un regalo di Natale per spiegare alle persone con cui usa questo termine che cosa vuol dire, che significato ha.
0: Adesso ci devi dire nel concreto, perché io ho capito di cosa stai parlando, magari qualcuno no.
1: Allora, abbiamo il cut, quindi immaginatevi un meeting internazionale, salta su il cremonese che dice cut, naturalmente poi va spiegato, oppure come ha detto Cottarelli 5 anni fa, che lui in alcuni casi diceva io,
0: quindi, fondamentale,
1: esatto. Piuttosto che tante altre situazioni dove poi andiamo anche diciamo in cose meno eleganti, ma che possiamo immaginare.
0: Chiaro, chiaro. E da questa parte cosa ci diciamo?
3: Da questa parte sì, sicuramente sono d'accordo con quello che diceva appunto Filippo riguardo al fatto che si usi sempre meno, ma sicuramente è un valore importante della nostra tradizione, perché comunque anche la lingua è viva, così come il territorio, così come tutto il resto, quindi il dialetto ha rappresentato proprio il modo di comunicare la lingua viva che fino a pochi decenni fa comunque caratterizzava tutto il territorio. E la cosa significativa secondo me del dialetto è che non c'era il dialetto cremonese, perché basta spostarsi veramente di pochi chilometri da un paesino all'altro, da una frazione all'altra, ognuno aveva la sua cadenza, i suoi modi di dire, per cui fa proprio parte di tutto quell'universo di valori e di tradizioni e di storia che ha caratterizzato il nostro territorio.
1: Guarda, su questo aggiungo una cosa che appunto va nella direzione di quello che è stato appena detto, e cioè che la cosa bella dei social è che poi noi come pagina, come Pro Cremona, pubblichiamo il modo di dire il più possibile vicino a quello che è il modo di dire in città, e poi giustamente sul social parte il dibattito sul no, ma io a Casalbuttano dico così, a Casalmaggiore si dice in questo modo, quindi la bellezza anche di questo tipo di condivisione.
0: Rivediamo retroscena. Prima della puntata ci siamo detti con la produzione che sta dietro la telecamera, diciamo qualcosa in dialetto, no, perché poi i puristi del dialetto dicono ma non esiste, cioè come fai a essere il purista del dialetto? Non si può parlare di purista del dialetto, cioè è sempre sporcato da inflessioni territoriali.
3: Esatto, perché poi è la storia stessa del territorio che è stato attraversato da popolazioni, per cui c'è tutta una ricchezza, una varietà che rende quasi impossibile definire il dialetto cremonese doc, esatto, però chiaramente in città c'è una certa cadenza, nei paesi c'è un'altra, ci spostiamo verso il casalasco, verso il cremasco, perché insomma è tutto molto, molto vivace, molto vivo.
2: Certo, mai come Isola Dovarese, diciamo, perché siamo proprio nel casalasco, al confine con la provincia di Cremona e Mantova, quindi il nostro è proprio un dialetto diverso, già solo vescovato è diciamo più un accento un po' più legato alla città che non il nostro, che è più meticcio. E sugli aneddoti belli, noi abbiamo i ragazzi giapponesi che lavoravano in cucina, si sono innamorati de Laur. Perché tu quando Laur dicevano, ma cosa vuol dire Laur? Perché lo usavi, cioè, a mille significati, no? E quindi sentiva spesso, perché noi parliamo poi dialetto tra ragazzi in cucina, che siamo tutti cremonesi, quasi tutti di Isola Dovarese, ma anche in famiglia, così sentivano spesso dire il lavoro, cioè il lavoro, quindi prendimi il lavoro, fammi il lavoro.
0: Che ha un significato universale.
2: Cioè, che ha un significato universale, ragazzi giapponesi erano affascinati, lo imparavano subito.
0: Hai introdotto secondo me un tema interessante, che è quello della come viene tramandato il dialetto, cioè a te come è arrivato?
2: Ma parlandolo, io, mia nonna, diciamo in osteria, mia nonna, mio zio, mio papà, io, cioè, lo parliamo e ci tengo anche a parlarlo nel vero senso della parola, perché tante volte il dialetto diventa un modo per scimmiottare piuttosto che per prendere, cioè per usare grossolanamente magari l'italiano, no? Invece il dialetto effettivamente è una lingua che ha un modo di parlare, cioè ha una sua grammatica e tutto, e quindi è bello quando è usato veramente e non per ostentare piuttosto che per mandare a quel paese, ecco, qualcuno, perché a volte viene usato quasi solo ed esclusivamente per queste cose, no? Invece è bello quando è nel quotidiano, allora lì hai proprio la...
1: Ecco, secondo me quello che dice Federico è la perfetta descrizione anche di quello che è oggi il dialetto. Cioè c'è stato un periodo nel quale dovevi stare attento a non parlare in dialetto, no?
2: Sì.
1: Cioè c'è stato un periodo nel quale il dialetto era visto quasi come appunto un scimmiottare l'italiano. Invece secondo me quello che oggi si sta riscoprendo è che il dialetto è territorio, il dialetto ti racconta delle tradizioni, il dialetto ti racconta qualcosa della nostra storia, appunto come è stata magari attraversata la provincia, la città, da diverse popolazioni, e soprattutto vedendo in questi anni in cui noi ci siamo avvicinati molto al dialetto, la forza del... diciamo della saggezza popolare, cioè ci sono alcuni modi di
0: questo
1: dire
0: arrivo da
1: sono
0: te poi arrivo già da te.
1: È stato velocissimo. No,
3: infatti volevo ricollegarmi a questo proprio perché è stata quella fase storica, secondo me, del quello che è stato l'esodo dalle campagne, no? Quando dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando insomma c'è stato questo spostamento da condizioni di vita nelle cascine, nelle campagne, che sapevamo insomma non erano ottimali, per affrancarsi un po' si spostava verso la città. Quindi questo retaggio forse del dialetto, che era l'unica lingua che comunque veniva parlata, perché in casa anche i bambini, tutti, il dialetto era la lingua, quella del quotidiano, no, della famiglia. E quindi probabilmente è stato vissuto un po' come appunto quasi una lingua volgare, nel senso proprio del popolo, mentre invece chi voleva affrancarsi...
0: Nel senso brutto del termine.
3: Esatto, sì. No? Per cui anche a scuola... Tanti volte si dice non parlare il dialetto perché non sta bene parlare il dialetto, come se fosse appunto una lingua scomoda, mentre invece così si è perso molto delle tradizioni, forse proprio in questo passaggio di affrancamento anche da questa condizione prima.
0: Posso dirti che qualche giorno fa mi sono quasi commosso a scuola, insegno in una scuola primaria a Milano però, e durante un'esperienza scolastica siamo stati una settimana in gita, diciamo così, e a me ogni tanto esce il dialetto cremonese, devo essere sincero, e mi è uscito su un bambino che aveva fatto una richiesta assurda un camaseffora, cioè è uscito freschissimo, e qualcuno mi aveva chiesto ma che cosa vuol dire, ma che cosa hai detto, e qualche giorno fa una bambina nata in Francia, cresciuta in Inghilterra, arrivata a Milano 2 anni fa, e quindi è milanese d'adozione, ha replicato dicendo a un suo compagno "Cama se fuori".
1: Beh, ma
0: è uscito in maniera straordinaria.
1: Arrivando sulla forza del dialetto, nel 2020, quando abbiamo fatto l'esibizione di Lena dopo quella sul terrazzo, sul tetto dell'ospedale, di Lena, vabbè, ormai cremonese d'adozione perché è qui da tantissimo tempo, però siamo nell'ascensore, abbiamo appena finito questa esibizione in cui abbiamo sotto i Samaritan con il campo, diciamo, di soccorso, personale sanitario, commosso, applausi, pazienti che applaudono alle finestre, siamo in ascensore, Lena ci guarda e fa "Casa le belle".
0: Straordinaria Lena, che risalutiamo, che è stata ospite qua e abbiamo parlato proprio di quel momento, e ce la vedo in effetti
1: sì.
2: Forti anche i commenti allo stadio, sulla Cremonese, sì, quando esatto. Cioè, sei a guardare la partita, il commento in
1: dialetto
2: della Cremonese, sempre qualcosa in più, qualcosa in più di tutti i partecipanti.
0: Ma anche a livello di cucina, io fatico a immaginare i nomi di alcuni piatti in italiano. Cioè, i marubini, a me viene da dirlo in dialetto, il salam è il salam. Cioè...
2: Sì, sì, assolutamente, sbrasat. Cioè, è più bello in dialetto che non in italiano, sbrasato, cioè, significa che cosa. Cioè, quindi, sì, sì, assolutamente. No, nella cucina è un ruolo molto importante, diciamo, perché comunque è anche poi quello che noi cerchiamo di fare tutti i giorni, cioè valorizzare, diciamo, quello che era il passato senza, diciamo, guardare solo alle ceneri, ma anche un fuoco che comunque brucia e che è ancora attivo e vivo e che va mantenuto attivo, attualizzato e utilizzato nel giusto modo. Io non sono per eliminare il dialetto, cioè tutt'altro. Anch'io mi accorgo dei bambini a scuola che no, guarda che hai detto questa parola in dialetto, si dice così,
0: vabbè, dai.
2: Però un domani servirà anche a loro.
0: Tra l'altro, e su questo apriamo la nostra prima rubrica, su questo tema si è espresso anche l'UNESCO, quindi ci spostiamo in osservatorio, sigla. L'UNESCO ha svolto un'indagine secondo la quale attualmente in Italia vengono parlate 31 lingue tra l'italiano e i vari dialetti e l'Istat ha sottolineato che la lingua italiana è parlata soltanto dal 45% della popolazione. Numeri interessanti, soprattutto secondo me variano anche da zona a zona, certo. Ecco, un'indagine che è a livello nazionale. Qui arriverei da te perché sul legame tra lingua, dialetto, territorio, comunicazione, mi pare tu abbia qualcosa da dire, sia un po' il tuo lavoro, no?
3: Esatto, sì, sì, sì. Beh, sicuramente stavo ragionando su questo 45% che parla la lingua italiana, mi verrebbe da dire qual è a questo punto la lingua italiana, e chiaramente immagino sia quella, insomma, che stiamo parlando adesso, quella, però anche qui ci sono tante sfumature perché l'italiano, come tutte le lingue, è una lingua viva, quindi ci stiamo molto spostando anche verso certe inglesizzazioni di certi termini, si sta usando sempre più spesso nel campo del marketing, della comunicazione, termini inglesi, per cui anche qui mi verrebbe da dire appunto qual è veramente la lingua italiana.
0: Sto facendo un podcast, quindi abbiamo perfettamente centrato la questione.
3: Per cui questo. Dopodiché è innegabile che la cucina, la lingua, la fede, le tradizioni fanno tutto parte di un processo, quasi potremmo definirlo di un ecosistema integrato che riguarda il territorio, no? Per cui non possiamo pensare di avere un territorio a prescindere da quello che è il dialetto, la sua lingua tradizionale, quelle che sono le sue ricette, così come ci sono i dialetti, anche le ricette.
2: Certo.
3: Ogni zona ha la sua ricetta, ogni famiglia quasi, i marubini che citavi prima.
1: Apriamo il dibattito,
3: esatto,
1: apriamo il dibattito sui marubini.
3: Per cui insomma, ecco, si apre chiaramente tutto questo campanismo che è anche bello perché è quello che ci dà proprio, che ci fa portare avanti la storia, questa tradizione, questo guardare al futuro, no? Per cui è chiaro che è tutto un insieme di fattori che concorrono a determinare proprio la natura del territorio, la sua esistenza, la sua storia nel tempo. Noi abbiamo una storia, un territorio ricchissimo che va dalla preistoria alle centuriazioni romane, arriva ad oggi, quindi è chiaro che poi c'è stato tutto anche nella lingua un'evoluzione nel tempo.
0: E a livello, poi arrivo anche da te, di comunicazione, come si prova a raccontare questa dinamica di cui stavi parlando tu adesso?
3: Per quello che mi riguarda, che è un po' quello che ho fatto io nel libro che ho scritto appunto La fede e l'aratro, vado proprio a raccontare quelle che sono le radici. Cioè io non ho scritto questo libro raccontando di queste chiese un po' dimenticate, ma non da storica dell'arte. Ho proprio voluto raccontare la storia che c'è dietro a questo territorio, ma raccontandola nell'ottica di un presente che c'è ancora, perché questi ci sono ancora, questi edifici, che però diventa storia, quindi sulla parte emozionale, sulla parte proprio di emotiva, perché come abbiamo detto la lingua, il dialetto è famiglia. È
0: un po' più, diciamo, volgare nel senso bello del termine, sì, cioè dal punto di vista del...
3: Sì, rivolto alle persone, più fruibile, ecco, dalle persone, non solo dagli addetti al settore, ecco, in questo senso. E secondo me a livello di comunicazione, nel campo della pubblicità, dappertutto, si lavora proprio molto sulla sfera dell'emozione, del coinvolgere la persona, l'ascoltatore.
1: Del ricordo, della nostalgia, ricordo, certo. Quello che...
0: A livello invece di comunicazione social, che è diverso dalla scrittura di un libro, come provate ad affrontarlo in Procreamore?
1: Noi abbiamo cercato di riprendere contenuti e testi del passato, cercando di dargli appunto una lettura, una chiave social, citando le fonti, così che poi se qualcuno voleva andare ad acquistare i libri, che hanno un valore che alcune volte ci dimentichiamo, poteva andare a prenderlo. Però abbiamo cercato di dare un po' di adattare il contenuto che era cartaceo a quello che è il social. È partito con un progetto grafico prevalentemente, poi con Federico Telli, che è una persona di una cultura estrema su questi temi, abbiamo poi cercato di fare dei contenuti, delle pillole nelle quali cercavamo, con tematicità diverse, di andare appunto a raccontare un po' alcuni modi di dire, appunto quella saggezza popolare di cui parlavamo prima.
0: C'è anche una rubrica secondo me molto interessante sui paesi limitrofi, sì, a Cremona, da raggiungere in biga, ricordami.
1: Sì, esatto, in bici. Abbiamo cercato lì appunto di andare a raccontare un po' quelli che sono i paesi della provincia, cercando di raccontare qualche aneddoto. Anche qui tutto quello che facciamo è un lavoro di ricerca, dove andiamo a prendere da scritti, da fonti, delle nozioni o delle notizie su questi paesi, e poi li adattiamo in chiave appunto social. La cosa bella anche qui è che poi su alcuni aspetti che trattiamo si apre il dibattito, dove è bello perché vedi che la gente del paese cerca di aggiungere contenuti, condividere alcune diciamo chicche,
0: alcuni aneddoti
1: dedicate al proprio paese, alla propria storia, e oppure appunto il tema dei ricordi, quindi alcune volte posti queste foto dei paesi e dopo c'è quello lì era l'oratorio, con gli amici portava mia nonna, cioè parte tutta la parte appunto emotiva, che è quella che poi abbiamo riscoperto essere molto forte nel cremonese. Il cremonese, seppur magari all'inizio non te lo sbatte in faccia, questo senso di appartenenza, poi appena togli la prima patina è estremamente
2: lo rivendica,
1: lo rivendica alla grande.
0: Beh, un bel,

0: Un bell'aspetto,
1: Sì,
0: direi
1: bellissimo, secondo
0: che esce. E nella tradizione culinaria, come si vive il rapporto tra tradizione, appunto, innovazione?
1: Ma allora si vive innanzitutto quotidianamente, un po' come è stato fatto, mi ricordo anche quando si erano stati fatti tutti i post sui paesi con il nome in dialetto. Cioè, quello è molto bello perché ti crea anche un'identità legata poi a quello che è il posto. E in cucina, insomma, uguale, si rilegge quella che è la tradizione senza doverla necessariamente snaturare, perché tante volte è un po' quello che è successo con la lingua di cui parlava prima, no? Ci sono stati degli anni dove doveva per forza essere abbandonata la tradizione. Questo è cosa che noi non abbiamo mai fatto, però è stato fatto nella gastronomia perché la trippa non era un piatto da ristorante, perché i tortelli non erano un piatto da ristorante, i
0: Potrei
1: marrubini
0: cadere dalla
1: nemmeno.
0: sedia io.
1: Sì,
0: Anch'io mi sto tenendo
1: no,
0: forte.
1: però è stato proprio fatto così, così come a scuola i bambini è stato insegnato che il dialetto non era una lingua, non andava parlata, era un imbruttimento della lingua, no? E questo è. E quindi ci sono stati degli anni dove la tecnica ha dominato. Poi su quella che era la ricetta e sulla tradizione. Fortuna vuole, diciamo, tante trattorie, tanti ristoratori non si sono invece arresi e sono andati avanti. Alcuni
0: Questo trend di cui ci stai parlando adesso, secondo te da cosa è stato influenzato? Se c'è un
1: è
0: fattore.
1: stato influenzato un po' sicuramente dalle mode, sicuramente da un abuso della tecnica e da un uso anche sbagliato della tecnica, perché un piatto cucinato solo con tecnica non significa nulla. Cioè, la tecnica deve essere al servizio della ricetta. Cioè, io devo portare nel futuro, non so, la trippa, i fasulen con le kudeghi, per tornare a piatti che sono intraducibili, perché fagiolini con le coti che non hanno
0: No, no.
1: senso, fasulen con le kudeghi e riso versi. Cioè, adattare, diciamo, la tecnica a migliorare, perché sicuramente c'è bisogno di, non so, sgrassare il piatto, alleggerire le cotture e rendere, diciamo, più fruibile, diciamo, quella che è una ricetta. Però al tempo stesso non dobbiamo mica perderla o trasformarla in una schiuma di fagiolini con le cotiche e basta. Va bene, però cioè, va tutto inserito e integrato in una maniera che sia poi.
0: L'eccesso di tecnica di cui parlavi, snatura anche un po' il legame col territorio, forse?
1: Sì, perché se noi. Io mi ricordo, mi era capitato una volta di. Io proprio in quegli anni, diciamo anche gli anni caldi, ero in Spagna, ero a Barcellona, quando gli anni del Bulli, no? Del grande ristorante, assolutamente.
0: Niente da dire.
1: No, proprio gli anni in cui ha chiuso in bellezza, così si è fermato, diciamo, questo mondo. Però in Italia è stata trascritta male poi questo modo di utilizzare la tecnica. Mi ricordo una volta che sono andato in un posto nel Polesine Parmense a mangiare e al posto, cioè il patria del culatello, servita spuma di culatello col caffè. Cioè,
0: Ricado dalla sedia io.
1: allora dico,
0: Fa un po' male.
1: se hai un buon prodotto non hai necessariamente bisogno di trasformare quel buon prodotto in una spuma, perché cioè, il piatto antipasto è quello. E magari gli fai una spuma di burro se proprio
0: Se proprio devi
1: piuttosto
0: fare una
1: che
0: spuma.
1: un contorno, se proprio devi, però lì rappresenta proprio la sostituzione di quando la tecnica è andata a sostituirsi a quella che era la realtà. Diciamo, è come se noi parlassimo sui social di cose che poi non esistono, cioè di cose che non.
0: Che succede questo, però vabbè, un altro
1: Però
0: discorso anche
1: sì,
0: quello.
1: no,
0: Però
1: capita,
0: è un
1: capita,
0: problema,
1: capita,
0: cioè,
1: è un
0: è
1: problema assolutamente.
0: effettivamente un
1: Quando
0: problema.
1: capita è un problema, invece è bello quando il social racconta e migliora, diciamo, quella che è l'esperienza, quella che è la fruizione, che è il contenuto.
2: Beh, io la spuma di culatello la vedo come una mancanza proprio di culturale, mi ha colpito particolarmente. Anche perché poi
1: No, al
2: lì.
1: posto del culatello, cioè
2: Esatto, cioè.
1: servito come piatto di culatello, al posto, cioè
2: Al
1: proprio in
2: posto.
1: sostituzione,
2: Sì, anche
1: cioè.
2: perché poi quello che è gli stagionati, gli insaccati derivano da una tradizione, ma che non è nata per caso, ma da una necessità di
1: No, cioè.
2: conservare il prodotto. Quindi manca proprio tutta la parte di storia
1: Ma
2: dietro
1: anche
2: per
1: di attrattività,
2: arrivare,
1: perché io
2: certo.
1: vengo apposta per il culatello, cioè dopo me lo fai trovare anche così, vabbè, offrimelo, cioè, ma non mettermelo al
2: Ma no,
1: posto di, cioè,
0: anche no. Non me lo
1: capito?
0: far pagare
1: Quello sì.
0: perché.
1: Cioè, quello mi dai un crostino con e me lo
3: assaggia, dai,
1: così, vabbè, di benvenuto.
3: Assura,
1: cioè, esatto, brava. Assura.
0: Chiudiamo con la nostra bifora, perché è stata già abbastanza impegnativa questa, appunto, le ultime informazioni ci hanno fatto soffrire, ecco. Apriamo con la nostra sigla. Dicevamo la bifora, due opzioni, vi toccherà sceglierne una. Filippo, proverbio in dialetto o reel su Instagram?
3: Proverbio in dialetto,
0: sempre. E il joke o Monopoli?
3: È il joke.
0: Facile, anche questa. E al bar o sui social?
3: Al bar, in osteria, va bene?
0: Meglio ancora
3: in osteria. Meglio ancora.
0: Federico, filosofia o cucina?
1: Devo rispondere per forza?
0: Devi rispondere.
1: In cucina con filosofia.
0: In cucina con filosofia. Per chi non sapesse, c'è una laurea in filosofia, sì, alle spalle, sì. Quindi da qui la difficoltà della domanda. A questo hai già risposto, ma te la faccio lo stesso perché mi piace. Cucina tradizionale o cucina sensoriale?
1: Cucina tradizionale.
0: Gallina o lingua?
1: Lingua.
3: Savarena.
0: Sta approvando la produzione. Questa l'ho messa a
1: meglio
0: posta,
1: se salmistrata.
0: Meglio se c'è cioè la bifora, una decorazione
2: non
0: in più.
2: Non in spuma.
0: No, assolutamente non in spuma. Spuma la togliamo per sempre. Michela, comunicazione o marketing?
2: Comunicazione.
0: Occhio che la prossima è difficile. La produzione direbbe: questa è proprio una bifora da te. Dialetto o dialetti?
2: Dialetti, ma perché non esiste un dialetto?
0: Per quanto detto. Brandizzazione o racconto del territorio?
2: Racconto, perché poi la brandizzazione, certo, è parte dal racconto.
0: È una conseguenza.
2: Quindi, esatto, arriva dopo.
0: Va bene, te la sei cavata molto su quest'ultima.
1: Siamo stati bravi, dai.
0: Veramente in modo molto molto elegante. Bene, allora, grazie davvero per essere stati con noi. Un grande grazie a Filippo Fandini per essere
1: grazie
0: tornato, per essere sempre qui a raccontarci in maniera creativa e nuova. Federico Malinverno,
1: grazie a voi per l'invito.
0: E grazie dell'assenza delle spume
3: dal menù della crepa.
0: Infine, grazie a Michela Garatti per il racconto che ci hai fatto del territorio. Grazie a tutti voi che ci seguite. Un grande grazie all'ufficio comunicazioni della Diocesi di Cremona, TRC, e all'ufficio beni culturali che ci ospita in questa location straordinaria sul Turas. Saltiamo le altre 2T, ma faremo una puntata dedicata alle 3T di Cremona. Adesso vediamo. Questo ormai è stato detto. Quindi...
3: È fatto.
0: È stato registrato.
3: Registrato.
0: A posto.
1: Turon, Turas e trattorie.
0: Vabbè, ci fermiamo allora su questo. Torni per le trattorie, giusto?
1: Torno per le trattorie.
0: Grazie a tutti che ci avete seguito. Continuate a seguirci su tutti i nostri canali e noi continueremo ad affacciarci. Alla prossima, ciao!
3: Ciao!
0: Se vedum!
1: Ciao!

Steve.

martello non colpisce, pialla mia non taglia, per foggiare gambe nuove a chi li offrì in battaglia, ma tre croci, due per chi

0: Si sente la chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Chuck, motore, azione. Raccontata da Simone Gai, TVL.
1: Poti è la montagna degli Aretini. Ci si sale per cercare il silenzio, un po' di fresco d'estate, per stare lontani dal rumore. Un posto che non ha nulla a che fare con le luci del cinema. Ed è forse proprio per questo che il cinema qui funziona. La cooperativa Il Cenacolo, che gestisce Poti Picture, ha sede in un vecchio convento di cappuccini, un luogo che sembra fatto apposta per rallentare, per togliere invece che aggiungere. Eppure, lungo i corridoi alle pareti ci sono le foto dei ragazzi insieme ad attori famosi, immagini che spiazzano. Ti chiedi che cosa ci facciano lì, poi capisci che la domanda giusta è un'altra: perché no? Ho smesso di guardare quando ho incontrato uno degli attori, Tiziano. Ci siamo parlati appena arrivato, non di cinema, non di progetti. Mi ha mostrato il suo tatuaggio dei Litfiba, una passione enorme per il rock. Io gli ho raccontato che per lavoro ho fatto un servizio nella sala prove di Via dei Servi a Firenze. Il suo sguardo si è acceso. In quel momento, in quel preciso momento, ho capito che le domande che mi ero preparato sarebbero servite a poco. A Poti le regole del cinema, ma mi verrebbe da dire anche della televisione, perfino della musica, vengono sovvertite per costruire qualcosa di più grande, qualcosa che assomiglia molto a una missione. L'etichetta di disabilità ha iniziato a sembrarmi inutile quando ho incontrato invece Sara, non per quello che diceva, ma per come guardava. Con i suoi occhi raccontava già tutto, la gioia di essere lì, di far parte di qualcosa di vero. In quel momento non stavo più raccontando un progetto sociale. Stavo ascoltando attrici e attori che parlavano di set veri, set importanti, set difficili, esperienze che io, da ragazzo, sognavo soltanto. E mi sono lasciato affascinare dal loro stupore, dai loro aneddoti, dalla normalità con cui raccontavano il lavoro.

0: ragazzo della mia generazione. Come tanti millennials ho avuto in mano una telecamerina e tutti ci siamo sentiti Spike Lee dietro l'obiettivo o Johnny Depp davanti. Anche io ricordo le parodie, i primi esperimenti. A me ha portato a fare l'autore televisivo, a lui a coltivare un progetto ambizioso e unico. I percorsi per arrivare in cima alla propria montagna sono diversi, ma la vetta spesso resta la stessa. Accanto a lui c'è Michele Grazzini, direttore esecutivo, è quello che tiene insieme i pezzi, che fa in modo che il sogno non resti tale. Alla Poti nulla è lasciato al caso. Ed è qui che entra in gioco un'espressione bellissima: sartoria umana. Ogni settimana negli studi della Poti si tengono corsi con attori professionisti seguiti da una psicologa, un connubio raro, prezioso. Serve a capire l'attore, ma prima ancora la persona. Serve soprattutto a capire fino a dove si può alzare e non abbassare l'asticella. Questa idea restituisce dignità. Quando Paolo mi raccontava del suo abito di scena, delle ore passate in sala trucco, ho capito che quei ruoli erano davvero cuciti addosso a lui, non adattati per semplificare, ma costruiti per valorizzare. E quando Tiziano mi ha detto che sul set si vestiva da John Wayne, con il cappello, la pistola, il poncho, in quel momento lui era John Wayne, senza come, senza quasi. Il progetto Poti Picture è bello perché ribalta un luogo comune. Si dice spesso che le persone con disabilità trovano il loro posto nella società grazie al lavoro. E si pensa quasi sempre agli stessi lavori, tutti dignitosi per carità. Ma qui si costruiscono sogni che diventano lavoro. Due dei ragazzi oggi sono assunti come attori e quando raccontano che sul set le maestranze si stupiscono della loro bravura, capisci che a volte la disabilità è negli occhi di chi guarda. L'immagine che porto via è quella di Sara, bellissima, che si presenta così. Ciao, sono Sara, ho 23 anni e sono un'attrice della Poti Picture. Il mio sogno nel cassetto era fare l'attrice e quindi i sogni non fanno distinzione, vanno da chi se li merita, da chi costruisce il proprio lavoro passo dopo passo, non importa quanto alta sia la montagna da scalare. Dalla Poti io sono sceso arricchito, sicuramente.
1: Si sente la chiesa delle persone.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Al vaglio 6 posizioni, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un fermo. Per la prima volta la procura ha applicato la nuova norma scudo per gli agenti.
2: Lo hanno fermato prima usando lo spray al peperoncino e poi bloccandolo a faccia in giù e legandogli polsi e caviglie. È morto così Abderrahim Fakir, 42enne di origine marocchina, fermato ieri mattina dagli agenti di polizia dopo essere andato in escandescenza in via Svevo, nel cuore del Pilastro, quartiere popolare multietnico di Bologna. La sorella e fratello di Fakir parlano di assassinio di Stato.
3: Ucciso, sangue freddo, mio fratello.
4: L'unico fratello.
3: Ma perché non riusciamo a salutarci la mattina, visto che semplicemente
4: non è una morte degna, credetemi.
2: Ieri sera parenti e amici si sono radunati per protestare per quanto accaduto. La procura di Bologna acquisirà immagini e video delle bodycam dei poliziotti. L'unità sanitaria locale di Bologna ha invece disposto un'indagine interna per far luce su perché i soccorritori del 118 non sarebbero intervenuti per scongiurare la morte di Fakir. Il sindaco di Bologna ha chiesto ai cittadini di scendere in piazza questa sera. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Iran, nuovi attacchi statunitensi stamani contro diversi luoghi nella città di Bushehr, dove si trova la centrale nucleare iraniana, lo rende noto l'agenzia di stampa di Teheran. Colpite dalla Repubblica Islamica due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, e sempre Teheran fa sapere che continuano gli sforzi diplomatici con gli Stati Uniti tramite mediatori. Non si arresta il rialzo dei prezzi dei carburanti. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo medio dei carburanti modalità self-service in autostrada è di 2,025 euro al litro per la benzina e 2,164 euro per il gasolio. Gran Bretagna, Starmer si è formalmente dimesso da primo ministro dopo un incontro con il re a Buckingham Palace, e Carlo ha ufficialmente incaricato Andy Burnham di formare un nuovo governo. La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato, un regime italiano da 500 milioni di euro a sostegno degli agricoltori in Emilia-Romagna colpiti dalle inondazioni nel settembre 2024. Il regime compenserà le aziende per i danni subiti, sosterrà gli investimenti per ripristinare la produzione. Vasta operazione della polizia contro la criminalità giovanile in 44 province d'Italia, arrestate e sottoposte a fermo di indiziato 539 persone, 47 sono minorenni, 954 i denunciati, 703 i chili di stupefacenti sequestrati, individuati anche 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso e ai vostri WhatsApp al 335 12 43 722. E poi naturalmente potete riascoltare tutte queste trasmissioni anche tramite il nostro sito vaticannews.it. E saluto Lorella Parente, teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione FM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia al ISSR di Salerno e direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta, grazie per essere con noi Lorella.
1: Buongiorno Federico, buona domenica a tutti.
0: Ecco, allora io partirei rispondendo ad una domanda che insomma è arrivata tramite anche te, no? Devo dire che è una domanda che ci ha lasciato la possibilità di approfondire quella che è un'enciclica, la prima di Papa Francesco, Magnifica Humanitas, proprio sull'intelligenza artificiale. Eccola qui. La leggo, così poi possiamo cominciare a rispondere Lorella. Nell'enciclica Magnifica Humanitas, ogni tanto attenzionata per via anche del documento di Roma, il Papa propone una sorta di programma etico: dignità della persona, opzione per i poveri, destinazione universale dei beni, cura della casa comune, pace. Questa è la domanda che è arrivata al nostro radioascoltatore e poi aggiunge: come possono questi principi tradursi concretamente nell'epoca dell'intelligenza artificiale, Lorella? Ecco, io ti farei rispondere a questa domanda in qualche modo, come dire, anche avendo cura anche di alcuni capitoli. Io ti darò il là, come abbiamo fatto altre volte in questa trasmissione, perché è bene andare all'interno di questo documento. Io invito anche i radioascoltatori a scaricarlo e poi rileggerlo, seguendo anche quello che sarà il commento di Lorella Parente. Io inizierei col primo argomento, il primo punto che ho messo in scaletta: Babele e Gerusalemme, due immagini bibliche a cui si affida il Papa, su matrice ovviamente agostiniana. I numeri, per chi li volesse segnare, sono dal 7 al 10.
1: Sì, grazie Federico. Allora, giustamente partiamo dai riferimenti biblici, perché è lì che ogni documento, in effetti, della Chiesa, del Magistero, dei Papi, getta le fondamenta. Il racconto di Babele, come specifica Papa Leone, non condanna la capacità umana di costruire. Uomini e donne progettano, innovano, mettono a frutto la propria intelligenza e questo resta un bene. Il problema non è mai l'opera in sé, è l'intenzione che la genera. Nello specifico, gli abitanti della pianura del Senar vogliono una torre così alta da toccare il cielo, ma il testo è preciso su cosa li muove davvero. Siamo nel libro della Genesi, non tanto l'altezza quanto il bisogno di farsi un nome, no? Per non disperdersi sulla terra, contando solo sulle proprie capacità, sulle proprie forze, senza passare da Dio. Allora, una sola direzione, nessuno spazio per la dipendenza da altro rispetto a sé, e il risultato è l'esatto contrario di ciò che cercavano. Non l'unità, ma la dispersione, perché un'opera fondata sull'autosufficienza finisce sempre per rompere la comunicazione tra le persone, mai per rafforzarla. Allora, qui l'enciclica chiude il capitolo proprio dedicato alla tecnica, proprio con una sezione intitolata Due città e due amori, e ogni studioso la riconosce subito. C'è Sant'Agostino, come tu hai accennato giustamente, non è un dettaglio casuale. Leone XIV è un religioso agostiniano, lo sappiamo, e qui lo si sente, come d'altronde in quasi ogni suo intervento. Nel De Civitate Dei Agostino insegna che due amori generano due città opposte. Quando l'amore di sé si spinge fino ad escludere Dio, nasce la città terrena, così la chiama. Quando invece l'amore di Dio si spinge fino a dimenticare se stessi, nasce la città che dura, che resiste. Allora Babele è l'archetipo perfetto del primo movimento, cioè un'impresa che cerca di bastare a se stessa senza riferimento a nulla che la trascenda. Agostino ha anche un nome per l'energia che alimenta quella città, la chiama libido dominandi, cioè il desiderio di dominare, di sottomettere l'altro, che si maschera da fermezza, da prontezza di decisione o da efficienza, ma è alla radice in realtà un rifiuto della relazione. È esattamente il rischio che l'enciclica vede riaffiorare oggi, quando il potere tecnologico si concentra in poche mani. Neemia invece è l'altro esempio opposto. Ricordiamo che Neemia è un libro, si tratta di uno dei libri cosiddetti storici della Bibbia, subito dopo il Pentateuco, per capirci. Allora, parte dalle macerie, non dall'ambizione. Neemia, prima di agire, digiuna, prega. Giunto a Gerusalemme, non impone soluzioni così dall'alto, ma osserva in silenzio quello che resta in piedi, ascolta le paure della gente, assegna a ogni famiglia un tratto di muro da ricostruire. Ecco, vediamo una città che rinasce non per l'iniziativa di un singolo, ma per una responsabilità condivisa di tutto un popolo, sacerdoti, artigiani, capifamiglia, donne, giovani. Ecco, quindi queste due icone che l'enciclica legge attraverso Agostino, per dire che oggi siamo davanti alla stessa alternativa di sempre, solo che abbiamo strumenti nuovi, cioè usare l'innovazione per accrescere controllo e concentrazione di potere, la via di Babele, oppure per rafforzare partecipazione, bene comune e soprattutto attenzione appunto alla dignità di ogni persona, alle esigenze di ogni singolo. E questa è la via di Neemia. È quindi ancora, prima di essere una scelta tecnologica, una scelta spirituale. E la fede appunto agli strumenti, cioè la Bibbia, la scrittura, la rivelazione, per dirlo con precisione. Ecco perché sono stati scelti evidentemente queste due icone.
0: Certo, e adesso andiamo al secondo punto che io ho messo in scaletta, ossia la coscienza non è un dato misurabile, no? Che idea c'è di persona nell'enciclica e i vari tipi anche di dignità? E sono i punti dal 51 al 53.
1: Sì, un'idea che la tradizione cristiana non si stanca di ripetere. La persona non si esaurisce mai in un insieme di informazioni. Infatti, come accennavi, ci sono dei passaggi nell'enciclica che mettono proprio in guardia dal rischio preciso di ridurre quello che nell'essere umano appunto resta non misurabile, cioè l'amore, la coscienza. L'amore e la coscienza non sono dati misurabili. Viviamo ovviamente immersi in una cultura che misura quasi tutto: produttività, consenso, prestazioni, visibilità. E questa è sicuramente una logica utile in molti campi, soprattutto professionali, però diventa un errore quando poi pretende di spiegare e coprire l'intera esistenza. Ovviamente ci sono dimensioni della nostra vita, della vita di ciascuno, che assolutamente nessuna misura, nessuna metrica può catturare. Per esempio la fiducia, il perdono, la capacità di dedicarsi e donarsi gratuitamente a qualcosa, a qualcuno, la coscienza morale, quella forza spirituale dentro di noi che ci fa distinguere il bene dal male, che ci fa sentire in colpa se diciamo facciamo qualcosa di sbagliato e viceversa ci rende soddisfatti, felici quando facciamo un'azione buona, quando diciamo una parola utile al bene dell'altro. Allora, l'enciclica offre sicuramente uno strumento concettuale che chiaramente trovo a dir poco indispensabile, molto utile per spiegare esattamente perché nessun algoritmo può arrivare fin lì. cioè distingue diversi livelli di dignità, come tu dicevi. C'è una dignità morale che riguarda, cioè, come una persona orienta le proprie scelte. C'è una dignità sociale legata alle condizioni di vita, no? E al rispetto che la società riconosce. Poi c'è una dignità esistenziale, cioè il modo in cui una persona percepisce il valore della propria vita. E queste tre tipologie possono crescere o diminuire, dipendono dalle circostanze e sono esattamente quello che un sistema di misurazione riesce a intercettare, però lo fa spesso in un modo distorto. Però sotto queste tre tipologie di dignità, dice il Papa, c'è un livello più profondo, che è la dignità ontologica, cioè la dignità che appartiene a una persona per il solo fatto di esistere, e di questo abbiamo avuto l'occasione e il piacere di parlare più volte a questa trasmissione, di essere stata voluta, creata e amata da Dio. Quindi nessuno sbaglio, nessun fallimento, nessun risultato mancato può intaccare questa dignità, perché non dipenda da nulla che si possa misurare o performare. È infinita, non nel senso di molto grande, no, nel senso proprio che per quanto la si cerchi non si troverà mai nulla capace di cancellarla o di diminuirla o di poterla escludere, anche se spesso nella storia, ai noi, è successo, c'è stato un grande tentativo. Ecco il punto. Allora, un algoritmo può, nella migliore delle ipotesi, avvicinarsi alle prime tre dignità, diciamo così, può stimare cioè le condizioni sociali, i comportamenti, persino gli stati d'animo dai dati che vengono raccolti, però sulla dignità ontologica non ha accesso, perché quella dignità non è un dato su di noi, è qualcosa di più, è qualcosa di profondo. È come una relazione che Dio tiene aperta con ciascuno, indipendentemente da qualunque situazione e prestazione. Allora, spesso si rischia di valutare le persone solo per quello che producono, che rendono, e questo, anche questo è, in questo è chiarissima l'enciclica. La dignità invece viene prima di tutto questo, perché è un dono ricevuto. Non è un traguardo da meritare o un premio da vincere. Nel momento in cui si nasce, questa dignità c'è, sussiste nella vita stessa della persona. E questo è un aspetto fantastico che Papa Leone riprende e ribadisce, che ovviamente è stato anche sviluppato nelle precedenti encicliche sociali di Papa Francesco.
0: Lorella, adesso andiamo a un altro punto interessante, perché l'enciclica mette in evidenza il limite come risorsa, no? Non come guasto da riparare.
1: Sì, il Papa infatti scrive nell'enciclica che noi dobbiamo imparare a convivere con i nostri limiti, le nostre fragilità, senza trattarli appunto come dei guasti, no? Da correggere, come se fossimo appunto delle macchine che subiscono a un certo punto qualche problema, qualche avaria, e allora bisogna aggiustarle per riprendersi. No, perché? Perché il limite ci dice la verità sulla nostra condizione, e questa verità ha delle conseguenze molto concrete, non solo speculative, no, proprio concrete. Siccome noi viviamo in un tempo storico che tende a identificare la felicità e il benessere con la realizzazione personale, con l'assenza di ostacoli, con, come dire, un'espansione senza limiti delle proprie possibilità, l'enciclica invece propone uno sguardo diverso, assolutamente e splendidamente cristiano, cioè la fragilità non è solo una mancanza, è anche ciò che ci fa vivere e ci apre alla relazione e ci apre alla verità su noi stessi. Innanzitutto abbiamo bisogno gli uni degli altri. Come sappiamo e abbiamo detto più volte, parlando soprattutto dei discorsi delle catechesi di Francesco, nessuno può crescere, nessuno può salvarsi, nessuno va avanti da solo. Questo vale a livello personale e quindi anche sociale, perché l'essere umano è una creatura sociale. Le comunità più umane non sono quelle che riescono ad eliminare tutte le vulnerabilità delle persone, degli abitanti. No, le comunità veramente umane sono quelle capaci di prendersi cura di queste fragilità, di non essere indifferenti a questi limiti, a queste debolezze. Per esempio, le categorie, ovviamente in una società più debole, è chiaro che sono le persone malate, le persone anziane, le persone più povere. Allora, il modo in cui una società tratta i più fragili resta la misura più onesta della sua civiltà. E mi permetto, Federico, anche di inserire, per quanto mi riguarda, per la mia sensibilità, che è assolutamente in linea con quanto dice il Magistero, inclusa questa enciclica che ha degli spunti assolutamente aderenti a quello che sto per dire, anche verso tutto il resto delle creature. La civiltà si pone in un certo modo verso le persone e verso gli animali. Da quel modo in cui si pone si capisce a che livello di sviluppo umano è quella società. Ovviamente questo non lo dico io, lo dicevano già personaggi illustri prima di me, a partire da letterati russi famosi che erano molto sensibili su questo. Io aderisco particolarmente a questo pensiero che, ripeto, torna assolutamente nel Magistero e di Francesco e di Leone XIV. Allora, l'illusione opposta, cioè una perfezione tecnica senza limiti, genera sicuramente delle nuove esclusioni, perché chi non tiene il passo comincia a diventare un peso morto, uno scarto. Quindi siamo proprio al contrario della logica del Vangelo, cioè quella di una crescita che deve passare per forza attraverso l'attenzione all'altro, al più fragile, al più debole, la cura reciproca, sicuramente non attraverso l'eliminazione dei limiti e quindi di tutto ciò che è debole. Mi permetto allora di leggere, ce l'ho davanti il testo dell'enciclica, chiaramente il numero 128, dove leggiamo: quando accettiamo la possibilità di trascendere noi stessi con la grazia di Dio, noi non neghiamo noi stessi, non diventiamo meno umani. Al contrario, come spiegava Papa Francesco, giungiamo ad essere pienamente umani quando siamo più che umani, quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi, perché raggiungiamo il nostro essere più vero. Ecco, questo l'ho letto per introdurre appunto brevemente, sempre legandomi alla domanda che tu mi hai fatto sul limite come risorsa, al fatto che accettando i limiti delle nostre possibilità noi ci apriamo anche alla relazione con gli altri, sicuramente, perché nessuno si salva da solo, ma soprattutto ci apriamo alla relazione con Dio, perché dove io non posso arrivare, Dio c'è già arrivato, Dio che mi ama, Dio che è mio padre, colma quei limiti con la sua grazia, con la sua misericordia. Quindi in effetti riconoscere le proprie fragilità è anche poi un poter essere in grado di affidarsi a una forza maggiore che per noi si chiama Dio Padre. Dio Padre Onnipotente, il Signore Gesù Cristo, lo Spirito Santo, la Trinità, insomma. Quindi ci apre anche a questa prospettiva di fiducia nell'operare di Dio in noi e attraverso di noi, verso l'esterno, verso gli altri e nella nostra vita.
0: Arriviamo al quarto punto nostro, diciamo, perché riassumo un po' tutte le istanze che sono racchiuse in quella domanda che io ho letto all'inizio del nostro radioascoltatore. Anzi, invito chi volesse a continuare a scrivere al 335 12 43 722, ed è il punto che è in relazione al costruire il bene e nel bene, il compito dei cristiani. Questo è un po' il compito dei cristiani, no? E i punti sono vari, no, Lorella?
1: Sì, perché sicuramente il Papa chiede ai cristiani ovviamente di non vivere la trasformazione tecnologica da spettatori. Le innovazioni che stanno cambiando il mondo, sappiamo, non è che riguardano solo gli specialisti, interpellano la coscienza di tutti, e questo l'enciclica lo mette ben in chiaro. Ecco perché parla di corresponsabilità coraggiosa, cioè nessuno chiaramente possiede da solo le competenze per affrontare sfide di questa portata. Servono il contributo della ricerca, della politica, dell'economia, dell'educazione, della cultura, eccetera. Proprio ritorno all'immagine di Nemia, che mi colpisce molto, perché lui distribuisce le mura tra le famiglie di Gerusalemme, no? Un tratto a testa. Quindi è proprio l'esempio perfetto, perché fa vedere come si può unire la responsabilità personale e la visione comunitaria. Oggi per noi questo è un concetto, figuriamoci, già compreso, già sdoganato, però è bello vedere che in un libro storico della Bibbia già è espresso in modo anche molto efficace, cioè ognuno fa la propria parte, senza pretendere di sostituirsi agli altri, senza restare in disparte, magari confidando che tanto basta l'impegno degli altri e non il proprio. No, è proprio l'esempio perfetto. E poi colpisce anche molto l'ultimo dettaglio in cui proprio si va a chiudere l'enciclica, cioè non con un'esortazione finale in stile trattato, ma con un canto, no? Quello di Maria, la cui anima, dice il Vangelo di Luca, magnifica il Signore. È una chiave che spiega anche tutto, anche il titolo stesso del documento, Magnifica Humanitas. Non significa soltanto umanità magnifica, grandiosa, no? È proprio interpretabile come un'eco diretta del Magnificat, cioè il canto di chi riconosce che la propria grandezza non gli appartiene, ma gli viene donata, e proprio per questo può a sua volta cantarla al mondo, farla risuonare nel mondo. Allora, il cuore del messaggio di Leone, credo io, è questo, cioè il futuro non si costruisce sicuramente con strumenti più sofisticati, ma con persone capaci di orientare il progresso verso il bene. Queste persone siamo noi, cioè la chiamata è a ognuno di noi. E quei criteri che ci sono stati indicati nella domanda, dignità della persona, destinazione universale dei beni, opzione per i poveri, cura della casa comune e pace, in effetti sono perni dell'insegnamento della Chiesa. La destinazione universale dei beni perché? Ma perché il cristiano, il credente, sa che il bene in realtà non gli appartiene davvero, va condiviso, non va usato per fare del male, va usato per il bene comune, proprio perché si riconosce la dignità di ogni vita, la dignità e il diritto di ogni persona a vivere bene, la dignità a cercare la propria realizzazione, a realizzare il proprio sviluppo umano integrale. Questo è il magistero sociale della Chiesa, e chiaramente l'opzione per i poveri trova un posto privilegiato, perché i poveri sono i privilegiati del Vangelo, di conseguenza la cura della casa comune. Se io vivo su questo pianeta, in questo contesto, ecco, riconosco l'amore universale di Dio in ogni creatura, riconosco quindi la dignità anche all'essere più piccolo, più indifeso, più insignificante. E infine, tutto questo a cosa porterebbe? Porterebbe la pace. Una pace che noi dobbiamo appunto costruire con responsabilità, giorno dopo giorno, con le nostre mani, con il nostro sguardo, cambiando il nostro sguardo sul mondo e sugli altri, e cercando di renderci conto finalmente una volta per tutti che siamo fratelli, sorelle, che siamo una sola famiglia umana. Questa è la strada per la pace, non ce n'è un'altra. Bisogna capire la fraternità. Se si capisce la fraternità, allora si può andare avanti, allora potremo veramente dirci corresponsabili del lavoro per il regno di Dio, corresponsabili del lavoro per il Vangelo, che per noi è il bene supremo perché rappresenta Cristo. Allora chiudo dicendo, la vera domanda non è quale tecnologia avremo domani, ma quale umanità sapremo essere. Se sapremo custodire la centralità della persona, la giustizia e la fraternità, anche l'intelligenza artificiale potrà diventare un'occasione di crescita autenticamente umana, ricevuta più che conquistata e usata per il bene di tutti.
0: Bene, Lorella, abbiamo altri 4 minuti per farti fare un pensiero finale, una summa un po' di questa tua presentazione che hai fatto in base a questa domanda che è arrivata qui da noi. Ebbene, poi ci salutiamo. Prego, ti lascio questi 4 minuti di riassunto, diciamo, un tuo pensiero finale.
1: Volentieri, grazie. Beh, sicuramente posso

0: dire che il messaggio di questa prima enciclica del Papa, Magnifica Humanitas, sicuramente può essere sintetizzato proprio dalla sua conclusione che abbiamo appena detto, no? Cioè la qualità della nostra umanità diventa un fattore proprio fondamentale, e in quest'epoca che corre veloce Leone XIV richiama l'attenzione su ciò che nessuna macchina potrà mai sostituire. Appunto, ripetiamo ancora e più volte, la coscienza, la libertà, la compassione, la capacità di costruire relazioni autentiche e di sapersi aprire alla trascendenza. Cos'è la trascendenza? Non è un'idea astratta. La trascendenza è qualcosa che noi percepiamo che c'è, è qualcosa che noi sappiamo che ci supera, non è del nostro piano materiale, ma noi sappiamo che c'è, perché ce l'abbiamo dentro, e dentro di noi risiede proprio nella nostra coscienza qualcosa che ci supera. E per noi cristiani chiaramente si tratta di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Il messaggio forte è sicuramente che custodire l'umano, ma che bella questa espressione, custodire l'umano, diventa il compito decisivo del nostro tempo, fatto di esibizione, competizione, commercializzazione e marketing dell'intelligenza artificiale, ecco. Ma questo non per opporsi al progresso, ma per orientarlo verso il bene della persona e della comunità. Perché è questa in fondo la vera Magnifica Humanitas che l'enciclica invita appunto a riconoscere, a promuovere e a difendere. Come facciamo ad essere magnifica come Humanitas, come nostra umanità? Come facciamo? Ecco, cercando ogni giorno di vivere nel concreto, nel nostro quotidiano, la bellezza del Vangelo, che parte dalla contemplazione della realtà, che parte dal rapporto con gli altri e con Dio, che poi le due cose appunto si incontrano, si incrociano e si intrecciano, perché io Gesù Cristo lo vedo nell'altro. Impariamo a dire grazie ogni giorno della nostra vita, impariamo ad apprezzare tutto quello che c'è, impariamo a desiderare il bene degli altri, che è una virtù grandissima che spesso ci viene a mancare, desiderare che l'altro stia bene, che l'altro sia felice e che poi tutti insieme possiamo essere felici.
1: Bene, io ringrazio Lorella Parente per essere stata con noi, la ritroveremo in un'altra puntata dove anticipo che continueremo ancora a parlare di questo tema, ma non svegliamo niente di più. Grazie Lorella, alla prossima.
0: Grazie a voi tutti, alla prossima.
1: Federico Piana vi saluta, vi dà appuntamento a domenica prossima e vi ricordo il numero per poter partecipare alla nostra trasmissione, 335 12 43 722.
2: #popTheology

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: L'informazione delle 14 della Radio Vaticana, i titoli: escalation, USA, Iran, colpita la centrale nucleare di Bushehr, unico impianto civile del paese, ma proseguono gli sforzi diplomatici. Von der Leyen chiama il nuovo premier ucraino, avanti con il processo di adesione di Kiev all'UE. Monsignor Gallagher incontra il ministro degli esteri, pieno sostegno della Santa Sede al popolo ucraino. Nel Regno Unito oggi è il giorno di Andy Burnham, che riceverà da Re Carlo III l'incarico a formare il nuovo governo laburista. Ben trovati all'ascolto da Marco Guerra. Nonostante proseguano senza sosta gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, non si fermano le attività della diplomazia. Atteso oggi in Pakistan per alcuni colloqui con i mediatori il ministro dell'interno iraniano Momeni. La cronaca di Roberta Barbi.
3: Una speranza, seppur flebile, di porre fine alla guerra grazie alla diplomazia c'è. Continuano gli sforzi negoziali dell'Iran con gli Stati Uniti per interrompere l'ultima escalation tra i due paesi, che vede continui bombardamenti americani sul territorio iraniano e attacchi di Teheran oltre confine, come quelli alle basi americane in Giordania, che secondo i Pasdaran sarebbero stati preceduti da altri raid attuati dagli USA che avrebbero causato diverse vittime e che l'Iran avrebbe realizzato grazie alla collaborazione dei cittadini del regno. Intanto gli USA hanno bombardato la città portuale di Bushehr, sede dell'unico impianto nucleare destinato all'uso civile in Iran, e minacciato l'isola di Karg nella stessa provincia, cuore dell'industria petrolifera di Teheran. I Pasdaran, attraverso un portavoce, hanno dichiarato che il nemico dovrà affrontare ogni conseguenza qualora occupasse quel territorio. A causa dell'intensificarsi delle azioni, il premier israeliano Netanyahu ha convocato per questa sera il gabinetto di sicurezza.
2: Restiamo in Medio Oriente. Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil Alaya, nuovo leader del gruppo, succedendo Anaya Shinwar, ucciso a Gaza dall'esercito israeliano nell'ottobre del 2024. Intanto nella striscia si segnalano nuovi attacchi israeliani. Gli ospedali dell'enclave palestinese hanno ricevuto i corpi di 3 morti e 22 feriti nelle ultime 24 ore, secondo fonti mediche locali. Cambiamo scenario. Telefonata tra la presidente della Commissione UE von der Leyen e il presidente ucraino Koretsky, mentre sono saliti a 10 i morti dell'attacco russo a Odessa contro una nave civile battente bandiera della Guinea-Bissau e di proprietà turca. Il servizio di Andrea De Angelis.
4: Le forze russe hanno attaccato la nave mercantile mentre lasciava il porto ucraino dopo aver caricato mais. A bordo c'erano 17 membri dell'equipaggio, cittadini siriani e indiani, oltre al pilota. L'operazione di ricerca e soccorso è proseguita per tutta la notte. L'incendio a bordo della nave è stato circoscritto e si sono salvate 8 persone, hanno fatto sapere le autorità. Continueremo a collaborare strettamente sulle riforme che fanno avanzare il processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ha affermato oggi von der Leyen dopo la telefonata con il nuovo premier ucraino. Intanto Kiev fa sapere che a causa dei bombardamenti russi nelle ultime 24 ore ci sono state un centinaio di vittime a Kharkiv e Zaporizhia, più precisamente 6 morti e oltre 90 feriti. Il sindaco di Mosca infine ha affermato poco fa che sono una decina i feriti russi a causa degli attacchi ucraini di questa notte con droni.
2: E si concluderà domani la missione di Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede, come inviato speciale del Papa in Ucraina per le celebrazioni del 35esimo anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa Cattolica di rito latino nel paese. Questa mattina l'incontro con il ministro degli esteri ucraino Sibiya, nel quale è stata rinnovata la vicinanza della Santa Sede al popolo ucraino, auspicando che si giunga quanto prima a una pace giusta e duratura. Il racconto di questi giorni del nostro inviato Roberto Paglialunga.
5: Giovedì sera l'arcivescovo Paul Richard Gallagher è arrivato in Ucraina per una missione diplomatica e pastorale. A Leopoli ha visitato l'università greco-cattolica, dove ha ricordato che la Chiesa e Leone XIV non dimenticano le sofferenze del popolo ucraino e i suoi sacrifici. Poi la tappa a Kiev, la visita nella chiesa di San Nicola danneggiata da un attacco russo, dove Gallagher ha esortato a essere perseveranti nella preghiera costante per la pace. Quindi l'omaggio a un agglomerato di un quartiere della capitale, dove il 14 maggio, in un bombardamento, sono rimasti parte uccise 24 persone, compresi 3 bambini. E la tappa all'Istituto Teologico Domenicano, danneggiato negli attacchi di maggio. Infine la visita alla Percerska Lavra, il monastero ortodosso colpito da un raid di Mosca a giugno. Domenica la celebrazione al santuario del Monte Carmelo di Berdichiv per il 35esimo anniversario della restituzione delle strutture della Chiesa Cattolica Latina. Davanti a quasi 4.000 persone la preghiera per la pace.
2: Nel Regno Unito oggi è il giorno di Andy Burnham, appena arrivato a Buckingham Palace, dove sarà ricevuto da Re Carlo III per l'incarico a formare il nuovo governo laburista. In precedenza le dimissioni del predecessore Keir Starmer

0: il sistema politico britannico per migliorare rapidamente il tenore di vita e aiutare un paese che ha definito assetato di cambiamento a diventare un luogo in cui la vita sia più accessibile e tutte le persone e tutti i luoghi possano migliorare rispetto alla situazione attuale. Sarà cancellato il piano di identità digitale per contrastare l'immigrazione illegale, mentre l'ipotesi di nuove trivellazioni nel Mare del Nord per trovare petrolio e abbassare il costo dell'energia è stata accantonata.
1: Secondo l'organizzazione non governativa tedesca International Assistance, nelle regioni settentrionali del Mozambico ci sono 1.100.000 persone che necessitano di assistenza umanitaria e 900.000 sono concentrate nella provincia di Cabo Delgado. L'annuncio arriva all'indomani della pubblicazione di un altro report delle Nazioni Unite, nel quale si rimarca che nel solo mese di giugno più di 12.000 persone hanno dovuto lasciare le loro case a causa delle violenze nella regione condotte dai gruppi jihadisti. In Italia, maxi operazione della polizia contro le baby gang in 44 province, 539 gli arrestati, 700 i chili di stupefacenti sequestrati e 1.200 gli immobili controllati. Si celebra oggi la giornata internazionale della Luna, voluta dalle Nazioni Unite per ricordare l'anniversario dell'allunaggio del 20 giugno 1969. Edoardo Valentino ha intervistato Giovanni Caprara, docente del corso di storia dell'esplorazione spaziale al Politecnico di Milano.
2: Fu una notte che dimostrò la capacità dell'intelligenza umana a compiere un grande balzo nella tecnologia, nella gestione di una missione molto complessa che sembrava quasi impossibile. Chi ho avuto modo di incontrare Neil Armstrong, lui mi disse che il rischio era del 50% che non si riuscisse a tornare sulla Terra, ma il coraggio degli astronauti di quel momento, erano tutti pronti per affrontare la grande prova dello sbarco sulla Luna.
3: Cosa aspettarci dal futuro dell'esplorazione lunare?
2: Dopo molto tempo nel quale è stata dimenticata, l'obiettivo è oggi di ritornare sulla Luna per rimanerci, cercare di realizzare un insediamento, una colonia stabile per sfruttare il ghiaccio d'acqua che è depositato in alcuni crateri dove non arriva la radiazione solare. Imparare tutto ciò che è necessario per compiere poi il grande balzo verso Marte.
1: Chiudiamo con la cultura. A 20 anni dalla diagnosi di sclerosi multipla, il tenore Marco Boleri affida una lettera il racconto di un anniversario che considera il suo secondo compleanno. Sentiamo perché nel servizio di Marina Tomarro.
4: È il 19 luglio del 2006. A Livorno un giovane tenore di nome Marco Boleri si è appena svegliato. La sera prima ha cantato nell'opera Gianni Schicchi. Ha un forte formicolio a tutta la parte destra del corpo. Da quel momento finisce la prima vita di Marco e inizia la seconda. E accanto a lui si affianca una compagna di viaggio che purtroppo non lo lascerà più, la sclerosi multipla. Inizia così la lunga lettera che il tenore Boleri ha dedicato a tutti coloro che soffrono della sua stessa patologia. Ho imparato lentamente cadendo, scrive, che la malattia ridisegna la mappa ma non cancella la destinazione. Fondamentali le cure e il progresso della ricerca scientifica. Nel 2020 diventa direttore artistico del Mascagni Festival. Anche chi convive con la sclerosi multipla, spiega, può e deve permettersi di sognare la vita e la carriera a cui ambisce. Non prometto che sarà facile, ma so che è possibile. Io sono ancora qui, scrivo, progetto, dirigo, sogno e ogni piccolo gesto può diventare un grande sintomo di felicità.
1: Per questa edizione è tutto, da Damiano Caprio in regia, Marco Guerra Studio, grazie per averci seguito, l'informazione torna alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Al vaglio 6 posizioni, 2 agenti e 4 operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un intervento della polizia. Per la prima volta la procura ha applicato la nuova norma scudo per gli agenti. Stasera presidio in piazza senza interventi politici. Il cardinal Zuppi, arcivescovo di Bologna, vicino nella preghiera a chi soffre per quanto accaduto ieri, invoca Dio perché non prevalgano odio e strumentalizzazione, ma dialogo e giustizia. Golfo ancora in fiamme con nuovi attacchi statunitensi sull'Iran e Teheran, che ha colpito 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno intanto annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita, ma proseguono anche gli sforzi diplomatici. I mediatori avrebbero proposto una tregua di 10 giorni. Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil el-Aliyah al nuovo leader del gruppo. Succede a Sinwar, ucciso nella striscia dall'esercito israeliano nell'ottobre del 2024. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, lo ha detto Andy Burnham, 56 anni, nuovo premier incaricato da Carlo III nel suo primo discorso davanti a Downing Street. Papa Leone XIV si è recato questa mattina in visita privata alla comunità monastica all'abbazia di Monte Cassino, dove si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, affidandogli la propria implorazione per la pace nelle regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto. Il pontefice ha poi pranzato con la comunità ed è rientrato a Castel Gandolfo, lo ha reso noto la sala stampa della Santa Sede. Maxi blitz della polizia su tutto il territorio nazionale contro la criminalità giovanile, trovati profili social inneggianti alla violenza.
2: Sale gioco, giardini pubblici, stazioni ferroviarie, centri commerciali e più in generale tutti i luoghi della movida. È in questi spazi che sono scattati, nei primi giorni di luglio, controlli speciali della polizia contro le baby gang coinvolte, soprattutto negli ultimi mesi, in numerosi episodi di aggressioni, risse, furti, estorsioni e spaccio. Una maxi operazione in 44 province italiane che ha coinvolto oltre 1000 agenti. In totale sono stati perquisiti quasi 190.000 giovani. Di questi, 539 sono finiti in manette, tra loro anche 47 minorenni, mentre altri 954 sono stati denunciati. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati oltre 700 kg di droga, numerose armi tra pistole, coltelli e storditori elettrici e più di 300.000 euro in contanti. Individuati quasi 1000 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro le forze di polizia e all'uso delle armi da fuoco e da taglio. 2 di questi sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per l'eventuale oscuramento. Alla polizia il plauso del ministro dell'interno Piantedosi per l'operazione contro la violenza giovanile. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: E con questo servizio termina il nostro radiogiornale. Grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
3: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. A quest'ora del 20 luglio 1969, diciamo che gli astronauti della missione Apollo 11 avevano altri pensieri, che il modulo lunare Eagle aveva toccato il suolo, no? L'aquila era atterrata e poche ore dopo Neil Armstrong sarebbe diventato il primo essere umano a camminare sulla Luna, no? Con quella storica frase sul grande passo per l'umanità. Un evento a cui noi crediamo, seguito in diretta da oltre 600 milioni di persone entusiaste, perché quell'epopea lì, la cosiddetta Race for Space, dove Stati Uniti e Unione Sovietica si contendevano primati e dove gli americani erano stati a lungo inseguitori, è stato uno di quei momenti eclatanti che hanno segnato un prima e un dopo e che hanno formato proprio generazioni intere di aspiranti astronauti, ingegneri, tecnici, matematici, insomma persone appassionate di cose spaziali. E appunto il 16 luglio è il giorno in cui il sogno spaziale per eccellenza ha preso il volo. Poi Francesco Filippi in regia non l'hanno preso come astronauta, ma questa è un'altra faccenda. Apro e chiudo parentesi. Noi ci crediamo che sia successo e non che sia una montatura, perché semplicemente se fosse stato, come no, si dice, insomma, una messa in scena con Kubrick, regista di questa grande truffa spaziale, ma secondo voi sarebbe possibile mantenere un segreto che ha coinvolto evidentemente tante persone per essere realizzato e messo in scena per così tanto tempo senza che nessuno, magari anche soltanto in punto di morte, no, avesse un ripensamento o un pentimento o decidesse di vuotare il sacco? Così, semplicemente la buttiamo lì.
4: Siamo ritornati in diretta per le classifiche di Blu 2000 in questa giornata di festa. Buona Pasquetta a tutti voi, naturalmente archiviato replay, ricordandovi la nostra app Play 2000 da portare sempre con voi. Iniziamo a parlare anche di cinema e oggi lo faremo con una classifica molto speciale. In realtà non ci sono posizioni da rispettare, quindi ognuno può mettere poi i film che elencheremo nel gradimento preferito personale e quindi anche delle segnalazioni di film da godere, da vedere in questa giornata di Pasquetta e anche ovviamente nelle festività che stiamo vivendo in questo periodo. Diretta @radioinblu.it per quanto riguarda la posta elettronica, quindi segnalateci magari il vostro film a tema pasquale preferito. Noi siamo qui e naturalmente iniziamo con la musica, lo facciamo con Elton John e la sua Sad Songs. Beh, avete capito bene, il cinema, l'abbiamo annunciato prima, ma attenzione, non ci sarà solo il cinema protagonista dell'appuntamento speciale oggi di Pasquetta e poi tra poco vi racconterò il perché. Allora, iniziamo subito con i migliori film da vedere a Pasqua, tra uova di cioccolato, conigli pasquali, colombe, rami d'ulivo, sono queste le prime cose che ci vengono in mente ovviamente quando pensiamo alla Pasqua, ma al contrario delle festività natalizie non sono molti i film che possiamo definire strettamente pasquali. Vi sarete accorti che, come vi ho chiesto prima di fare mente locale su alcuni film che vi vengono in mente a tema pasquale, è molto difficile perché in realtà in compagnia o insieme con tutta la famiglia sono comunque diversi titoli che possiamo suggerire da vedere a Pasqua per godersi un buon film, quindi non strettamente proprio legati alla giornata di Pasqua ma che hanno un tema religioso, comunque che hanno a che fare con i coniglietti e le uova pasquali. Allora iniziamo da Peter Rabbit, questo film del 2018 che trovate su Netflix. Se siete dei fan del coniglio pasquale non potrete perdere sicuramente Peter Rabbit, pellicola e tecnica mista basata sul racconto di Beatrix Potter, e la storia di questo coniglietto protagonista che non distribuisce uova di cioccolato ma si diverte insieme alle sorelle e al cugino a combinare un sacco di guai nell'orto del vicino. Quindi questa è stata definita dalla critica una splendida trasposizione cinematografica del piccolo eroe tutto pelo che ha affascinato intere generazioni, credo ci fossero anche i libri all'origine. Andiamo avanti con, beh, qui il cioccolato la fa veramente da padrone in questo La fabbrica di cioccolato, però nel remake di Tim Burton del 2005, lo sappiamo che poi è un film che è stato adattato da pellicole anche del passato. Il tema non sarà magari quello pasquale, ma se parliamo di cioccolato non può non venirci in mente la pellicola appunto di Tim Burton, quel gran geniaccio di Tim Burton aggiungerei, interpretata da questo perfetto Johnny Depp, basato anche sull'omonimo romanzo di Roald Dahl. La fabbrica di cioccolato vede protagonista proprio il piccolo Charlie Bucket, che è questo ragazzino tanto generoso quanto povero che grazie a un colpo di fortuna riesce a realizzare il suo sogno, cioè poter visitare questa misteriosa fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Avete mangiato l'uovo? Siete ancora affamati di uova di Pasqua? Ecco, mi raccomando, non esagerate. Poi abbiamo il 1979, l'anno per Brian di Nazareth, per una Pasqua all'insegna delle risate, e c'è anche questo terzo lungometraggio diretto e interpretato dal gruppo comico britannico Monty Python. E poi segnaliamo anche il film Chi ha incastrato Roger Rabbit, che è disponibile anche su Disney Plus, l'anno il 1988, molto lontano da quello che porta le uova colorate ai più piccoli, ma pur sempre un coniglio protagonista. Stiamo parlando del mitico Roger Rabbit, che ha fatto la felicità di tutti quelli che l'hanno visto e goduto, diciamo, in qualche modo al cinema nel 1988 per la regia di Bob Zemeckis, ambientato a Hollywood negli anni 40. Questo film segue appunto le avventure del mitico Roger Rabbit, un attore cartone animato in crisi a causa di un presunto tradimento della moglie, la formosa e appariscente Jessica Rabbit, anche lei entrata nell'immaginario collettivo. Ci fermiamo per un attimo, riprendiamo tra poco le fila del discorso, ma ritorniamo alla musica. Lo facciamo con il tormentone di Coma Cose, Tanti cuoricini. Non mancano i grandi classici in questo pomeriggio di lunedì, anche nelle classifiche, il Culture Club con Karma Chameleon. Questa non è una classifica musicale di oggi, ma è dedicata interamente ai film che hanno un po' il tema pasquale, diciamo così, o comunque richiamano in certo qual modo l'atmosfera di Pasqua, perché hanno come protagonisti le uova di cioccolato, i protagonisti insieme alla natura, i coniglietti che fanno anche disastri come Roger Rabbit, e ci sono anche le storie importanti. Il film del 2014, in questo caso, non è una classifica in ordine ovviamente ognuno poi può inserire l'ordine che vuole in queste pellicole. Noah, in questo caso, per la regia di Darren Aronofsky e con protagonista Russell Crowe, porta sul grande schermo la storia del noto patriarca biblico e della sua arca, ed è estremamente fedele ai capitoli della Genesi che narrano del diluvio universale, ma anche coerente con la grandiosità, diciamo, hollywoodiana. Quindi c'è questo film che vede la partecipazione anche di attori del calibro di Anthony Hopkins, Emma Watson, Jennifer Connelly Logan Lerman. Andiamo avanti per parlare invece del Principe d'Egitto, bella trasposizione a cartoni animati 1998 per la pellicola d'animazione sulla vita di Mosè, e il remake animato del film degli anni 50, I Dieci Comandamenti praticamente. Quindi la storia la conoscete tutti, ambientata durante la schiavitù del popolo ebraico in territorio egiziano, racconta la vita di Mosè dal suo ritrovamento sulle rive del Nilo da parte della regina Miriam fino alla liberazione degli ebrei grazie a questa biblica separazione delle acque del Mar Rosso. Quindi un film davvero per tutta la famiglia, caratterizzato da questa splendida colonna sonora e tra queste canzoni, Senza Tempo, è andato anche un Oscar alla migliore canzone per When You Believe, cantata in mitico duetto da Whitney Houston e Mariah Carey, proprio in quel periodo quando uscì Il Principe d'Egitto, cioè il 1998. Parliamo di Ops, ho perso l'arca, in questo caso 2015, un altro film ispirato al racconto biblico del diluvio universale, ma questa volta in versione animata. Stiamo parlando di Ho perso l'arca, Ops, col punto esclamativo prima. È un film realizzato in computer animation ed è disponibile ad esempio sulla piattaforma Now. L'arca è pronta a partire, ma i protagonisti Fini e Lea, che sono questi due buffi cuccioli rispettivamente esemplari dei nasocchioni e non dei nasocchiati, mi raccomando, e dei musoni, cadono in mare per sbaglio. Quindi i loro genitori dovranno mettere da parte le loro diversità per intraprendere questo pericoloso viaggio alla ricerca dei due naufraghi. Tra poco altri film a tema pasquale, ma ritorniamo alla musica con Forse Giorgio. Ci piace già il titolo di questa canzone di Forse Giorgio, Non aver paura di avere paura. Voi avete paura di qualcosa? Ecco, fatemelo sapere magari con un messaggio a diretta @radioinblu.it. Questa è la classifica ideale, diciamo, dei film dedicati alla Pasqua in questo periodo. Ognuno poi li metterà nella posizione che vuole, diciamo che non è un ordine prestabilito, non ci sono posizioni da rispettare. E concludiamo questa passerella, diciamo, di film con una pellicola che è entrata nella storia, di cui si parla già in questo periodo per un possibile remake da parte di Mel Gibson, regista di questo film, La Passione di Cristo, con una ovviamente postilla piccola, perché ovviamente la pellicola non è adatta ai minori a causa della sua brutalità, crudeltà nelle immagini. La pellicola racconta le ultime dolorose 12 ore mortali di Gesù, mostrando i particolari più cruenti e sanguinosi del suo sacrificio sulla croce. Film, lo ripetiamo, che è poi recitato interamente in latino, che è stato di diritto ed è entrato nella storia del cinema per insomma anche queste scene davvero forti, ed è uscito nel 2004. Allora, classifica archiviata per quanto riguarda il cinema, ma attenzione, tra poco ritorneremo a parlare di libri, e questa è la seconda parte della classifica di oggi in questa giornata speciale di festa. Ma c'è tempo anche per la musica, quella di Lenny Kravitz. E come una sorpresa che esce dall'uovo di Pasqua, ritorniamo a parlare di sorpresa all'interno di questo pomeriggio di Pasquetta su Inblu 2000 con la classifica. Non è una classifica dei libri in realtà, ma sono dei consigli per i libri dedicati alla Pasqua per i più piccoli, quindi genitori, parenti, amici di questi ragazzi, di questi bambini che vogliono scoprire, diciamo, le animazioni, anche i colori, le illustrazioni di questi libri. Ci sono veramente dei libri molto carini, come questo di Sam Taplin dal titolo Le uova di Pasqua. È un'edizione illustrata, e all'interno si trova La caccia alle uova di Pasqua, ovviamente un libro per i più piccoli, con ci sono queste alette da sollevare per trovare e contare le uova che sono nascoste dal coniglietto. E poi abbiamo La caccia alle uova di Pasqua di Papi S di Sam Taplin. Ritorna quindi l'autore, sbirciando attraverso i fori di questo libro praticamente si divertiranno i più piccoli un mondo a seguire Poppy e Sam, che sono i protagonisti che danno la caccia alle uova di Pasqua. Quindi libri illustrati ma in qualche modo interattivi, ecco, se così si può dire, anche se poi di tecnologia non c'è nulla. Abbiamo Barty Mouse e l'uovo di Pasqua di Christina Goodrinks. Barty Mouse, protagonista un topo, ovviamente avrete già capito, come tutti i bambini e i topolini, non vede l'ora che sia Pasqua per trovare le sue uova, e quindi da lì c'è tutto questo racconto molto creativo che ha a che fare con le uova di Pasqua. E i libri per Pasqua non finiscono qui, perché ci sono ovviamente quelli illustrati ancora una volta con la pagina dopo pagina che si può sfogliare, i più piccoli si divertiranno a seguire in Pasqua, semplicemente questo è il titolo, edizione illustrata, Coniglietto mentre nasconde le sue uova pasquali incontra tanti amici animali. Andiamo avanti con L'uovo felice di Edizioni a colori di Ruth Kraus, la storia di un piccolo uccellino che è ancora un uovo ma c'è molto che sappia fare, quindi non sa camminare, non sa cantare, non sa volare, tutto quello che sa è essere, diciamo, covato, ma quando arriva il momento, diciamo, eccolo che esce. E allora cosa succede? Beh, i più piccoli lo scopriranno in L'uovo felice di Ruth Kraus, e qui su In Blu 2000 vi stiamo raccontando appunto dei libri a tema pasquale. Chiudiamo con Il pulcino di Pasqua di Gerald Eschner, la storia di Tilda che aveva deposto un uovo magnifico, lo covava con amore, tuttavia dopo 21 giorni il pulcino non era ancora uscito dal guscio. Come mai? Lo possiamo scoprire, soprattutto i più piccoli lo faranno in questa edizione illustrata del pulcino di Pasqua. Noi ritorniamo alla musica, lo facciamo con la canzone di Malika Ayane, Ricomincio da qui. Ritorniamo insieme alla nostra programmazione musicale anche in questo giorno di festa. Buona Pasquetta a tutti voi, naturalmente, che insomma state sfogliando magari i vostri libri preferiti, ce li state segnalando dopo i libri per bambini dedicati alla Pasqua. Ritorniamo a parlare dei libri da riscoprire. Questa è una rubrica all'interno delle classifiche che, quando parliamo di libri, ritorna a farci sognare in qualche modo, esplorare dei mondi che abbiamo perso, o comunque un racconto che vogliamo recuperare di un po' di settimana a questa parte, che, o che magari è uscito dalla chart ufficiale, quindi un libro sicuramente da risfogliare, da riassaporare insieme. In questo caso vi segnalo La ragazza di Savannah di Romana Petri, edito da Mondadori, la storia di Flannery O'Connor, che è stata una delle più grandi scrittrici americane del Novecento, e ci parla di questa vita fuori dall'ordinario, con il suo carattere difficile, in lotta fin da bambina con il suo corpo e la malattia, viene raccontata in tutta la sua determinazione. La sua biografia, solo in parte romanzata, diventa quindi questa lezione di resilienza. Mary Flann, che è ironica e anche di un'intelligenza fuori dal comune, è un esempio di riscatto e di forza, quindi possiamo riscoprire La ragazza di Savannah, libro di Romana Petri, edito da Mondadori. La seconda opera, il secondo romanzo che volevo segnalarvi, di Franco Arminio, edito da Rizzoli, che è uscito da pochissimo, si intitola Cara luce, l'Atlante dei paesi invisibili. C'è il paese degli uomini senza testa, quello abitato, diciamo, da sole vedove, e un altro da vecchi angeli licenziati dagli uomini, e uno ancora è talmente piccolo di questi mondi da trovarsi nei polmoni di un padre, mentre in un altro non si arriva mai. E in questo caso il grande poeta Franco Arminio ci accompagna con le sue parole alla scoperta di questi luoghi, che sono ovviamente, come avete capito, frutto della sua fantasia, che è tornata bambina. Quindi piccole perle che, diciamo così, smuovono i nostri sentimenti nascosti da incorniciare, come le bellissime illustrazioni di questo libro, che trovate anche in ebook edito da Rizzoli, e sono curate da Manuele Fior. E noi chiudiamo l'appuntamento con gli spazi dei libri, non dico dimenticati, ma da recuperare, e ritorniamo alla musica. Impossibile dimenticarsi di voi, tutti noi lo facciamo abitualmente tutti i giorni, cioè vi teniamo compagnia, non vi dimentichiamo assolutamente, quindi vi ricordiamo anche i nostri contatti, Play 2000, la nostra app per seguirci in ogni luogo, anche per ascoltare questo appuntamento delle classifiche tutti i giorni, da lunedì al venerdì, a partire dalle 14 fino alle 15, quindi segno che stiamo per finire il nostro appuntamento, ma naturalmente ci ritroveremo domani alla stessa ora. Grazie per essere stati in mia compagnia in questa doppia classifica speciale del giorno di festa, quindi da una parte i film tema pasquale e non, e dall'altra i libri, quelli per i più piccini, anche illustrati, dedicati alle uova e ai coniglietti pasquali. E poi abbiamo chiuso anche con la rubrica solita che affrontiamo tutte le settimane, quella dei libri da riscoprire. Grazie davvero per essere stati insieme a me, e naturalmente vi lascio al resto della programmazione di questo lunedì di festa su In Blu 2000, e andate anche sul nostro sito inblu2000.it. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Al vaglio le posizioni di due poliziotti e quattro operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un fermo mentre veniva immobilizzato a terra. La procura per la prima volta ha applicato la nuova norma scudo per gli agenti. L'arcivescovo di Bologna, il cardinal Matteo Zuppi, si dice vicino nella preghiera a chi soffre per quanto accaduto ieri e chiede che per nessuna ragione prevalga la strumentalizzazione. Golfo ancora in fiamme, nuovi attacchi statunitensi sull'Iran e gli aiuti yemeniti sostenuti da Teheran hanno annunciato il blocco marittimo contro l'Arabia Saudita, ma la diplomazia non si ferma. I mediatori al lavoro per una tregua di 10 giorni per esplorare le modalità per rilanciare l'accordo provvisorio tra Iran e Stati Uniti. La Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare italiano a Mosca con un suo collaboratore, lo ha scritto il ministro degli esteri Antonio Tajani su X. Per il ministro si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di due addetti militari russi, loro sì, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale, ha indicato ancora il titolare della Farnesina. Il cambio della guardia a Downing Street è cosa fatta. Keir Starmer ha presentato le sue dimissioni da primo ministro a Re Carlo III, mentre Andy Burnham ha ricevuto l'incarico di formare un nuovo governo.
2: Andy Burnham, ex sindaco della Great Manchester, 56 anni, cattolico, arrivato a Downing Street, si è rivolto ai presenti affermando che bisogna cambiare la politica per risolvere i problemi e che solo insieme si costruisce un nuovo senso di nazione. Il successore di Starmer sarà il 7° primo ministro britannico in appena 10 anni. Al centro del suo lavoro le riforme economiche per recuperare il gap che affonda le sue radici nella Brexit. Dal 2016 il PIL ha perso fino a 8 punti percentuali, mentre la sterlina ha perso il 10% del suo valore, riducendo così il potere d'acquisto delle famiglie e rallentando investimenti e crescita. Il suo predecessore, Keir Starmer, si è dimesso nelle mani del re a Buckingham Palace. L'ex premier ha promesso sostegno al suo successore. Gli lascio un paese migliore, ha detto. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Papa Leone XIV si è recato questa mattina a sorpresa in visita privata alla comunità monastica all'abbazia di Monte Cassino, dove si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, affidandogli la propria implorazione per la pace nelle regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto. Il pontefice ha poi pranzato con la comunità ed è rientrato a Castel Gandolfo. Lo ha reso noto la sala stampa della Santa Sede. Ancora caldo da bollino rosso oggi in 17 città italiane, domani saranno 18 secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, ma al centro-nord non mancano piogge improvvise. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: In blu, l'estate con tante radio dentro.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.
1: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. L'estate è spesso tempo di festival cinematografici e oggi parliamo di due di questi festival che hanno in comune in realtà la presenza, una presenza giovanile veramente forte e significativa. Il primo di questi festival è il Siloe Film Fest, si svolgerà dal 23 al 24 luglio a Poggi del Sasso in provincia di Grosseto, è giunto quest'anno alla 10ª edizione ed ha anche un nuovo direttore artistico che è il nostro ospite questa mattina con noi, cioè Federico Pontigia. Benvenuto Federico.
2: Benvenuti a voi e grazie per questa opportunità.
1: Allora, è un festival che ha già una storia importante, e che quest'anno però ha forse una, sviluppato anche questa sua apertura alla giovinezza, no? Perché c'è la partecipazione sempre più forte del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo.
2: È proprio così, il festival che ricordiamolo è ideato e organizzato dal Centro Culturale San Benedetto in collaborazione con la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ora è promosso e sostenuto anche dalla rete Mare Nostrum, che è una rete di associazioni che si ispira al pensiero di Giorgio La Pira, che come sappiamo è stato un grande promotore del dialogo del Mediterraneo, e con appunto la partecipazione, anzi di più, la coorganizzazione del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo. Da questa sinergia, da questa collaborazione parimenti ideale e fattiva deriva anche il tema di questa 10ª edizione, che è un tema che lavora in stretta osservanza della realtà ma contemporaneamente senza rassegnarsi alla realtà, perché il tema è appunto Mediterraneo di speranza, un ponte tra le rive. Mai come oggi sappiamo quanto credere sia importante anche per non appunto consegnarsi alla pura cronaca, alla realtà oggettuale, alla realtà dei fatti che spesso sappiamo anche giornalisticamente non essere poi la verità dei fatti.
1: Sì, e spesso non è aperta alla speranza, ma anzi invece ad uno sguardo che ci scoraggia.
2: Sì.
1: Ora, io devo dire, conoscendo anche il tuo, la tua attività di critico cinematografico, quindi anche il tuo sguardo così acuto nel momento in cui scrivi, tu hai spesso, la tua è spesso una voce un pochino contraddittoria rispetto all'andare più comune, della critica, non risparmi anche alcuni finissimi sarcasmi. Ora, questa contraddizione, devo dire Federico, forse appartiene un pochino anche al tema scelto per quest'anno, cioè questo andare contro l'apparenza, contro la, no? E riaffermare invece un senso di speranza.
2: Sì, è una cosa che, e ti ringrazio di questa osservazione, perché credo che abbia a che fare davvero con la critica. Uh-huh. Troppo spesso ci rassegniamo a quanto ci viene raccontato, ci contentiamo appunto di racconti che sono spesso narrazioni e non recuperiamo più le storie. L'Odissea di Christopher Nolan va proprio in questa direzione, per intenderci. Qua invece è proprio importante recuperare una dimensione critica che, altra cosa che viene detta ma che non corrisponde a verità, la critica non è un esercizio che ha a che fare solo con l'ironia o il castigare. Mm-hmm. Lo stigmatizzare. L'ironia credo che abbia a che fare con la speranza, nel senso che la critica abbia a che fare con la speranza nel momento in cui non si rassegna al puro dato di fatto. Richiede un supplemento di indagine, e il supplemento di indagine che mi richiedo spesso nel mio lavoro non è quello del sarcasmo. Il sarcasmo può essere una forma, può essere un'apparenza, ma quello che mi muove credo sia uno spirito umanista. Ed è lo stesso che sono sicuro anche questa edizione, questa 10ª edizione del Siloe Film Festival vorrà contenere, vorrà promuovere, vorrà sostenere. E proprio attraverso uno sguardo che per esempio elude e delude quella che è una prima apparenza anche qua, che i cortometraggi siano dei piccoli film. Ebbene, il cortometraggio ha a che fare con una durata, deve essere sotto i 30 minuti, ma nulla ci dice del valore. Possono essere dei bei corti, dei brutti corti, ma di certo la durata non è un criterio dirimente e autosufficiente per stabilire che siano dei piccoli film. Ecco, una delle mie premure, anche dal punto di vista proprio critico, è cercare di decrittare, di smontare quella che forse una convenzione, non solo una condizione, ma del mondo audiovisivo contemporaneo, ovvero quella in capo alla definizione. Noi che abbiamo una certa età, Rosario, siamo cresciuti con la dicotomia tra quantità e qualità. Sì. Alla qualità eravamo soliti attribuire idealmente, con qualche approssimazione ovviamente, l'essere di pochi, no? Da quelli happy few, anche con ricadute sociologiche, la quantità, la massa, la congeria invece, la qualità non sapeva cos'era. Ecco, forse quella distinzione era troppo forte, ma oggi di certo viviamo nell'epoca della definizione in cui un criterio di quantità, non so quanti megapixel ha il mio dispositivo, che risoluzione hanno le mie foto, viene spacciata per un criterio di qualità. Invece no, la definizione è una menzogna, è un fatto critico opporsi a questa menzogna, ma anche appunto un supplemento di indagine in senso umanista. Non ci sono piccoli film, mi verrebbe da dire parlando dei cortometraggi, ma film che durano meno, possono essere capolavori come i lungometraggi.
1: E quanti sono i film che sono arrivati in concorso?
2: Sono parecchi film, adesso il numero non te lo so dire esattamente, comunque più di un centinaio. Ne selezioneremo 6 che verranno poi proiettati a Poggi del Sasso, alla comunità monastica di Silo, e verranno sottoposti a 2 giurie, una dei monaci e uno appunto del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, anche per restituire su queste opere 2 sguardi che possono collimare ma non necessariamente devono coincidere. Anche questo all'insegna della pluralità, della varietà che questo festival vuole promuovere.
1: E come si svolgeranno le 2 giornate? Perché si svolge tutto quanto in 2 giorni, non soltanto 23
2: luglio. Sì, in 2 giorni, giovedì 23 luglio ci sarà un dibattito con me, inizialmente nel pomeriggio, proprio sulle linee guida di questo ritorno al futuro del festival. Ci sarà poi una discussione con la comunità dei monaci, anche gli ospiti, coloro che vorranno presenziare a questo importante momento, e poi la proiezione dei 6 film appunto selezionati. L'indomani, venerdì 4 luglio, ci sarà appunto l'arrivo dei giovani del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, un workshop anche per illuminare non solo questa edizione anche a livello tematico, ma anche le prossime, per costruire insieme a questi giovani le prossime 2 tappe, l'edizione del 2027 e del 2028. Ci sarà anche una mia lezione sulle figure Cristi e su Gesù al cinema, che contemplerà film quali Il Re del Re, Jesus Christ Superstar, ma anche appunto le parabole, Le Onde del Destino, dove la figura Cristi emerge in tutta la crudezza del contemporaneo, Il Cattivo Tenente. Quindi nel pomeriggio la proiezione dei cortometraggi, avremo ospite che porterà la Croce della Gioia, Mimmo Paladino, e poi alla sera la proiezione di un'opera dello stesso Mimmo Paladino, un'opera audiovisiva, ovviamente La Divina Cometa. 2 giorni quindi molto, molto intensi, non solo per il numero di appuntamenti, ma per come intendiamo promuovere questi appuntamenti e declinarli a Siloe.
1: Solo un'ultima domanda, visto che la tua ultima parola è stata Siloe, cioè il nome di questo festival è legato in qualche modo alla visione, no? Quindi mi sembra un film azzeccatissimo.
2: Assolutamente, questa è una notazione molto molto importante. Non so se ci sia anche una piscina, devo dirti la verità, non credo, però di sicuro questo ha a che vedere appunto con la visione, letteralmente. È un festival che vuole ricostituire l'importanza della visione come atto umano e umanista. Non si vedono solo dei film, ma si vedono anche delle persone che vedono quegli stessi film. Quindi il concetto di comunità e il concetto della visione sono strettamente intrecciati, e in entrambi credo che lo spirito critico possa essere importante.
1: Grazie, allora grazie a Federico Pontigia, direttore.
2: Grazie
1: artistico.
2: Rosario.
1: A te del Siloe Film Festival, che quest'anno, dicevamo, compie 10 anni e che si svolgerà il 23 e il 24 luglio a Poggi del Sasso, in provincia di Grosseto. Grazie di essere stato con noi. Buon lavoro, Federico.
2: Grazie, Rosario. Un abbraccione a te.

0: Il secondo festival di cui parliamo è quello che forse per eccellenza è legato appunto al cinema e alla presenza dei giovani. Stiamo parlando del Giffoni Film Fest, una realtà ormai importantissima nel panorama internazionale, voglio dire. Questa è la 56esima edizione, quindi veramente una storia importante, e molti di voi ricorderanno che la sua necessità era stata sottolineata da un grandissimo autore del cinema francese, oltre che un appassionato conoscitore delle psicologie proprio dei più giovani, e stiamo parlando di François Truffaut. Per parlare di questa 56esima edizione del Giffoni Film Festival abbiamo con noi un graditissimo ritorno, Tonino Pinto, ben arrivato, buongiorno Tonino.
1: Buongiorno Rosario, ben trovato e soprattutto un saluto ai tuoi ascoltatori della Radio Vaticana.
0: Sì.
1: Beh, devo dire che hai detto una cosa importantissima: se non c'era, disse Truffaut, all'inizio di questa avventura bisognava inventarlo, ed è diventato un po' una frase simbolo stampata su carta e anche su un monumento, un piccolo monumento che ricorda quella visita. Insieme con lui vennero anche Robert De Niro e tantissimi altri personaggi a testimoniare questa validità di questa grande manifestazione inventata 56 anni fa da un ragazzo diciottenne che aveva la passione del cinema e che con pochi soldi riuscì, e una piccola sala cinematografica del paese, riuscì a creare un'avventura che oggi si fa in tutto il mondo, anche ad Hollywood. Devo ricordare che nel giubileo del 2000 Papa Wojtyła ha ricevuto una delegazione del festival abbracciando tutti i suoi componenti, con un treno speciale che partì da Salerno e diretto alla stazione Vaticana di San Pietro.
0: Sì.
1: E poi recentemente l'Istat, che è l'Istituto di Statistica Nazionale, ha pubblicato dei dati veramente interessanti. Sapete quali sono i festival più seguiti in Italia e nel mondo? Italiani naturalmente, ce ne sono tantissimi di festival, ma quelli più seguiti e più conosciuti sono il Festival di Giffoni e la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Insomma, un bel risultato. Quest'anno 5.000 giovani giurati da 34 paesi, dai 3 anni ai 18 anni, che sono ospitati nelle famiglie di Giffoni. Pensate, il meccanismo non è mai cambiato. 104 film selezionati in concorso dal direttore artistico Luca Apolito, eventi speciali, anteprime, incontri ravvicinati e dibattiti con attori, registi, produttori, insomma vengono un po' da tutto il mondo. Se non c'era, come dicevi tu e ricordavi, disse Truffaut, bisognava inventarlo, ed è proprio vero, quella festa per Claudio Gubitosi, oggi dirigente d'onore, che ha ceduto lo scettro del comando al direttore generale, che è il figlio Jacopo, peraltro preparatissimo, anche perché è cresciuto proprio con questi ragazzi. C'è uno staff di oltre 100 persone che lavora tutto l'anno, perché nel frattempo è nata la città del cinema, cioè il paese oggi ospita la città del cinema, che è poco più piccola di Cinecittà a Roma, che ha 8 sale gigantesche cinematografiche di altissima definizione, un museo del cinema, centri di produzione e di distribuzione. Insomma, questa edizione che si svolge da anni in questa bellissima città del cinema proporrà anche molto, molto presto, sempre sul tema dell'impossibile, che è il tema di quest'anno, per guardare al futuro senza paura, un cinema nuovo, un cinema selezionato da questa equipe di collaboratori di Gubitosi, che girano tutti i festival più importanti per vedere, per conoscere dove va il cinema mondiale, per poi poterlo proporre ai ragazzi. Il cinema deve rimanere libero, come questi ragazzi, mi disse una volta Mark Ruffalo, candidato all'Oscar, l'attore che è venuto insieme con tantissimi altri personaggi, da Alberto Sordi a Meryl Streep, da Nicolas Cage a Richard Gere, Oliver Stone, insomma sono stati testimoni. Tu pensa che Meryl Streep, Rosario, venne qui per 2 giorni, ci rimase invece 2 settimane, e quando venne a fare la conferenza stampa a Giffoni nel vecchio convento appena restaurato, rimase così colpita dal contatto con questi ragazzi, perché tu pensa che questi ragazzi, anche piccoli, hanno la loro divisa, il loro zainetto, vedono i film con una serietà incredibile, e quando poi sei a contatto, questi personaggi dello spettacolo, abituati alle grandi conferenze stampa, ai grandi red carpet, si trovano invece in una maniera del tutto informale, a contatto con una realtà giovanile, estremamente preparata, con delle domande che rimani con la bocca aperta, per cui sì, si spogliano dal vestito della sera che noi siamo abituati a vedere sia sullo schermo che sui red carpet, uh-huh, e diventano persone umane che finalmente si confrontano con una realtà che li colpisce e forse gli regala un momento di vita veramente bello. Uh-huh. È soltanto questo il segreto di questo festival, secondo me, l'idea geniale peraltro.
0: Sì.
1: Insomma, dal 17 al 24 luglio i ragazzi del GIF, divisi per categoria, vedranno sugli schermi commedie, drammi, film musicali, cartoni animati, riflessioni sul mondo che ci circonda, un dibattiti, c'è un po' di tutto. È stato inaugurato da Sunny Dancer di George Jacques con Bella Ramsey, ex ragazza prodigio, oggi attrice di punta. È un film che ha inaugurato questo festival con la storia vera di una ragazzina ospite di un campus per giovani affetti da tumore come lei stessa. Tanti gli ospiti che verranno quest'anno, che stanno venendo già, Donatella Finocchiaro, Carolina Crescentini, Raul Bova, Matilde De Angelis, Benedetta Porcaroli, Michele Riondino, ma è soltanto l'inizio. Applausi alla fine della proiezione del film Cara Giulia, scritto da Gino Cecchettini, hanno parlato tutti i giornali proprio stamattina, è stato scritto da Cecchettini, che è il papà, e Marco Francioso, per ricordare e non dimenticare la figlia Giulia, Giulia Cecchettini, sì, vittima di femminicidio. Insomma, poi c'è una cosa veramente straordinaria che io consiglio a tutti di avere tempo per andarlo a rivedere, perché uscirà presto nelle sale. Entusiasmo alle stelle, proprio basato sul libro di Luis Sepúlveda, Grandi e piccini, per il capolavoro d'animazione diretto da Enzo Dalò del 1998, è stato restaurato in 4K e sto parlando della Gabbianella ed il gatto.
0: Sì.
1: Pensa che la voce del gatto è quella di Carlo Verdone, poi c'è Antonio Albanese, è un capolavoro, è un film bellissimo.
0: Sì.
1: E poi abbiamo visto L'Isola dei Ricordi, con un film, altro film d'animazione con Sean Sexton, e poi al GIF è anche arrivato il momento di Zero Calcare, a proposito dei disegni d'animazione. Invece, ispirato alle battaglie di Greta Thunberg, c'è stata anche l'anteprima di Greta e le favole vere di Bernardo Carboni con Sara Ciocca, per liberare la storia di una bambina che per liberare fa un'avventura pazzesca per liberare il cucciolo di un orso polare. Non è soltanto tema per bambini, ovviamente, perché ci sono film per i più grandicelli come Becoming Here, raccontato da Francesca Michelin, fra le anteprime, oppure Oceania di Thomas Cale, ma è soltanto una parte di questo enorme percorso che ha rapito me da oltre 40 anni.
0: Immagino.
1: Quando cominciai a venire qui 40 anni fa, in esclusiva per il TG3 di Sandro Curzi, volevo andare in ferie e lui invece mi disse: no, fammi sto favore, vai a Gifoni. Vabbè, ma è una cosa per ragazzi, disse io. E invece ci arrivai con la sua BMW, con l'aria condizionata, 40 gradi di caldo, me ne volevo scappare.
0: Uh-huh.
1: Invece il proprietario di una pasticceria che c'aveva l'aria condizionata mi riconobbe, disse: dottore, benvenuto. Ho detto: ma qui non c'è nessuno, sono andati tutti a mangiare, ma non adesso vengono questi ragazzi. Insomma, mi misero a disposizione un tavolino, un telefono col filo, non c'erano i telefonini,
0: sì,
1: e una macchina da scrivere, e io cominciai la mia avventura che non si è mai più fermata. Ma hanno fatto Cittadino onorario, devo dire, insieme con Giorgio Napolitano e con Robert De Niro. Però la magia di questa città di Gifoni è difficile da poterla spiegare senza sembrare presuntuosi. Ma quando poi sono finiti loro, gli organizzatori, con i ragazzi però locali, quindi in questo caso americani, a salire addirittura con il Gifoni sul palcoscenico ad Hollywood, dove si fanno gli Oscar, beh, io devo dire che lo stesso Dino De Laurentiis, un grande produttore, forse il più grande che abbia avuto il cinema italiano, ospitando Claudio Gubitosi, allora in quella circostanza, giustamente disse: ma la magia qual è? E giustamente Claudio Gubitosi gli rispose: la magia sono i giovani. E quindi un inno ai giovani, allora dovremmo riflettere tutti, anche il cinema.
0: Hai ragione, sì sì. Senti Tonino, volevo farti due domande, mi sono venute in mente mentre appunto mi parlavi di questo. Allora, intanto tu hai nominato Luis Sepúlveda, no? L'autore, sì, della Gabbianella e il Gatto. Tu hai avuto modo di incontrarlo?
1: Bravo, ma come fai? Ma è un fatto di telepatia, ti stavo per dire proprio questo. Io l'ho intervistato Sepulveda, non una volta sola, parecchie volte.
0: Sì.
1: Ho delle interviste bellissime fatte con Sepulveda. Perché Sepulveda, la prima intervista gliela feci quando riuscirono a ritrovare i resti del Che Guevara in Bolivia. E allora mi ricordo se ero in Sud America, insomma, incontrai Sepulveda. Ah, ecco, al Festival di Cartagena di Singers. Ospite di García Márquez, altro amico e altro premio Nobel, intervistai Sepulveda e rimasi stupito e anche ammirato. La Gabbianella e il Gatto è soltanto una piccola cosa, ma quell'uomo, su lui anche perché si dovrebbero fare parecchi film.
0: Sì, immagino. Senti, e l'altra cosa invece che mi veniva in mente è che il tema di quest'anno, appunto, del Gifoni è le cose impossibili. Ma tu lo hai dimostrato anche con il tuo ultimo libro, no? Le interviste impossibili. La parola impossibile per te non esiste.
1: Che carino che sei, ricordo. È una combinazione, sembra fatta apposta, invece è stato un caso. Ma se tu ci rifletti però, Rosario, attorno a noi è proprio il caso di dire che dobbiamo affrontare l'impossibile. Io non ho pensato a questo, onestamente. Le mie interviste impossibili, come sai, sono 21 omaggi ad una Hollywood che non c'è più, ad un cinema, ad un cinematografo che non c'è più, a dei personaggi straordinari che sono riuscito a rappresentare in una maniera non paludata, cercando delle risposte che loro in effetti hanno dato e che li ha resi umani. E sto parlando, ne cito una su tutte, Marilyn Monroe, per esempio, una donna straordinaria che non è stata soltanto un'immagine visiva, come ha detto Marlon Brando in una sua biografia che è stata recentemente ripubblicata. Donna veramente straordinaria che ha difeso, per esempio, tutte le ghettizzazioni razziali nell'America degli anni 50, compresa Hollywood ovviamente, dove una grande amica sua, che era Ella Fitzgerald, che Marilyn amava molto il jazz, non riusciva a cantare in un famoso locale, il più famoso, dove andavano un po' tutti, perché era nera. Allora lei chiamò davanti a Ella Fitzgerald, dice: dammi un po' il telefono. Chiamò il proprietario del locale e disse: senti bello, se tu fai suonare Ella Fitzgerald, ma no, ma guarda Marilyn, io non posso farlo perché sennò mi scassano il locale. Allora senti bene, io mi impegno per iscritto a venire tutte le sere in prima fila e mi porto dietro a tutta Hollywood per sentire. Un mese ci è andata. Ora dimmi tu se questa donna non era straordinaria. Che cosa ci fa riflettere? Non sono così presuntuoso da pretendere di essere stato io quello che spiega perché. Ma dietro un attore, qual è la parte vera dell'attore? Perché questo è un involucro di successo, George Clooney, Humphrey Bogart, Errol Flynn, ma quello vero com'è? Io credo che lo sappiano in pochi, ed è forse la parte negativa della stessa vita di un attore, quando cerca, forse oggi è più facile, ma insomma tu capisci, e il pubblico credo che sia intelligentemente affascinato quando scopre tutto quanto questo e dice: ma sai che io non sapevo che era così? Perché non è lo schermo quello che tira fuori il personaggio vero di cui siamo innamorati vedendo un film, ma scopri un'altra persona che ha delle qualità straordinarie. Peccato che dovremmo estendere tutto quanto questo bel discorso all'uomo stesso, in fondo, no?
0: Certo.
1: Lo insegna anche la Chiesa, lo dice anche la religione, la nostra religione, portandoci con i piedi per terra a non essere utopici e a guardare.

0: per una realtà che ci riguarda da vicino, ma insomma questo è un altro discorso, è un altro film.
1: Certo, certo. Senti Tonino, ti ringrazio moltissimo naturalmente di essere stato in nostra compagnia e di averci parlato di questo festival così importante, ma a me veniva anche in mente che proprio la categoria dell'impossibilità tu non l'hai mai considerata, cioè anche quelle che sembravano, dico non soltanto quelle che hai così magistralmente immaginato nel tuo libro, ma anche quelle che potevano sembrare delle occasioni difficili di incontro con dei personaggi molto famosi, tu non ti sei mai tirato indietro?
0: No, forse quella è stata una cosa istintiva,
1: sì.
0: Perché ne ho fatte di tutti i colori, devo dirti la verità, ma la mia amicizia con Garbo Marquez, per esempio, mm-hmm. già da sola questa potrebbe essere indicativa di questa vita, di questo quasi novantenne che ti sta parlando al telefono adesso mm-hmm. e che non ha smesso ancora di alzarsi alle 6 del mattino e cercare di fare, perché sai quanti festival seguo io? Ne seguo ben 4.
1: Beh,
0: tutti gli anni,
1: sì,
0: che forse
1: sì,
0: diventano 5, ma la realtà è che io ho seguito anche la lavorazione di tanti film come La chiamata di Pontecorvo,
1: sì,
0: che fu girato con Marlon Brando proprio a Cartagena de Indias, la città di Capo Marquez, e fu in quella circostanza che scoprii sul set di un film in Africa che era Contact con Enrico Maria Salerno, ti sto parlando di 50 anni fa, 45 anni fa,
1: mm-hmm.
0: che scoprii la passione di Gabo nei confronti del cinema, perché stava con tutto il set di questo film meraviglioso di Gillo Pontecorvo che parlava di rivoluzioni, di indipendenza alla fine dell'Ottocento, mm. quindi film abbastanza complesso, e l'amicizia con Gabo è nata lì ed è proseguita nel tempo fino a quando poi si è ammalato gravemente recentemente e convinsi il direttore del TG1 a mandarmi a fare un omaggio a Gabo Marquez, che era in ospedale a Città del Messico, e andare a Cartagena per ricordare tutti i primi passi che aveva fatto come giornalista,
1: sì,
0: sul quotidiano locale, e dedicargli questo omaggio. Pensa che non poteva muoversi dall'ospedale, uh-huh. e io avevo fretta di finire e tornare a Roma per montare il documentario La perda del Caribe, il titolo,
1: sì,
0: lo potete trovare anche su Rai Play, e io non sapevo come chiudere, allora mi inventai, la mia assistente di produzione aveva un marito gelosissimo, ma che per fortuna sua somigliava molto a Gabo. Allora gli dissi di venire con un paio di pantaloni scuri, una camicia bianca, un sombrero ed un bastone elegante.
1: Uh-huh.
0: Lo mise su una carrozzella, che adesso ci sono queste carrozzelle bellissime che fanno tutto il centro storico di Cartagena, che è una città stupenda, patrimonio dell'UNESCO, stupenda. E se, le ultime immagini, si vede questa carrozzella con il finto Gabo, che poi scende e entra in un grande portone del Cinquecento,
1: uh-huh.
0: e come si siede come per scrivere un romanzo, sotto un bolero bellissimo, e le ultime parole che io dico si rifanno naturalmente a uno dei libri di Gabo,
1: uh-huh.
0: Viverla per raccontarla, dedicato proprio a Cartagena, io dico, aveva ragione Gabo Marquez, per conoscere Cartagena bisogna davvero viverla.
1: Sì.
0: E quindi, ma questo è soltanto una piccola parte di una,
1: certo,
0: serie di cose impossibili,
1: certo,
0: che poi sono diventate
1: realtà.
0: Possibili.
1: Grazie, allora, grazie tante Tonino, e insomma ci risentiremo naturalmente molto presto, e buon festival a Gifoni.
0: È una gioia per me, Rosario,
1: anche
0: è una
1: per
0: gioia
1: me.
0: Perché è bella la tua trasmissione.
1: Grazie, grazie davvero. A presto Tonino,
0: ciao.
1: E buon lavoro. Ciao.
0: Ciao.

Cari amici, siamo giunti alla nostra parte musicale. Oggi vi ho portato uno dei dischi che amo di più, una delle collezioni, uno dei songbook di Ella Fitzgerald che amo di più, quella dedicata a Irving Berlin. Questo perché Ella Fitzgerald, dopo aver ottenuto un enorme successo con il Cole Porter Songbook, che era stato registrato nel 1956, nel marzo del 1958 trovò nelle canzoni di Irving Berlin un meraviglioso veicolo per le sue straordinarie doti vocali e interpretative. Molte di queste canzoni erano apparse tra l'altro nei musical di Fred Astaire e Ginger Rogers, proprio come la prima che apre l'album, Let's Face the Music and Dance, che era nel film Seguendo la Flotta.

l'Irving Berlin Songbook interpretato da Ella Fitzgerald e composto naturalmente da due dischi, e venerdì prossimo vi faccio ascoltare il secondo disco. Chiudiamo la puntata di oggi con il brano How Deep Is the Ocean.

0: in Blu 2000 News.
1: La morte di Fakir durante un intervento della polizia a Bologna, al vaglio le posizioni di 2 agenti e 4 operatori sanitari, presidio in piazza, e il cardinale Zuppi, vicino a chi soffre, chiede che per nessuna ragione prevalga la strumentalizzazione. Sale la tensione nel Golfo, gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, annunciano il blocco navale contro l'Arabia Saudita. Il Papa, a sorpresa, in visita all'abbazia di Monte Cassino, sulla tomba di San Benedetto, implora la pace nelle regioni segnate dal conflitto. A Londra, via Lera Burnham, che ha ricevuto l'incarico dal re a formare un nuovo governo dopo le dimissioni di Starmer. In Spagna, festeggiamenti per la vittoria dei mondiali di calcio, i campioni in parata per le vie di Madrid. Buonasera da Elena Seno. In apertura del nostro radiogiornale, la morte del 42enne marocchino Fakir, avvenuta ieri a Bologna durante un intervento di polizia. 6 le posizioni al vaglio, 2 agenti e 4 operatori sanitari, atteso alle 19, un presidio in piazza, senza interventi politici. Il servizio è di Federico Plotti.
2: Dolore, incredulità, rabbia, è questo lo stato d'animo dell'intero quartiere Pilastra a Bologna, dove ieri è morto durante un intervento della polizia Abderrahim Fakir, 42 anni. Il video amatoriale, girato da un abitante della zona, immortala la fine dell'uomo mentre 2 agenti della polizia lo tenevano fermo a terra. Era stato fermato dagli agenti dopo alcune segnalazioni per comportamenti violenti, poi la lunga sequenza di gesti e atti che hanno portato al suo decesso. Sotto la lente d'ingrandimento, il comportamento dei 2 poliziotti intervenuti, ma anche del personale del 118 presente sul posto. La sequenza non è completa, dicono dalla polizia. Il video apparso sui media non tiene conto di quello che è accaduto prima. Nessun elemento sarà lasciato al caso, dice il ministro dell'interno Piantedosi. Per ora, in virtù dello scudo penale per le forze di sicurezza introdotto dal governo Meloni, non c'è un procedimento con persone iscritte nel registro degli indagati, ma al momento solo una fase preliminare di verifica. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E l'arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi, si è detto vicino a chi soffre per quanto accaduto ieri al Pilastro. In una nota assicura la sua preghiera e invoca Dio perché in questo momento non prevalgano odio, violenza e strumentalizzazione, ma piuttosto, ha indicato ancora il cardinale Zuppi, prevalgano rispetto, dialogo e giustizia, a cui tutti devono affidarsi nel rispetto del diritto e delle istituzioni. La pagina politica, non solo i fatti di Bologna, anche il caso del gioielliere in carcere è al centro del dibattito. Ci aggiorna Augusto Cantelmi.
3: Fare chiarezza, l'invito da parte di tutte le forze politiche, ma per il centrodestra l'intervento degli agenti è stato adeguato. Il caso di Bologna con la morte di Fakir piomba in Parlamento nel mezzo delle roventi polemiche legate alla vicenda Roggero, con le richieste dell'opposizione di un'informativa urgente da parte del ministro dell'interno Piantedosi. Benzina sul fuoco dunque in un quadro polarizzato, con la Lega che ha presentato una proposta di legge per allargare i limiti della legittima difesa, proposta che vede già la presa di distanza da parte di Forza Italia, mentre le opposizioni parlano di un'iniziativa che apre le porte al Far West. L'affare Roggero cattura anche l'attenzione di Elon Musk, che in un post su X parla di follia e addirittura chiede la condanna di giudice e pubblico ministero. E sulla grazia a Roggero, la premier Meloni rivela di aver spinto Nordio a preparare la richiesta al Quirinale.
4: Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, allo studio.
1: All'estero, con la guerra in Ucraina, fuoco incrociato con Kiev che denuncia missili russi su un mercantile turco. Il servizio di Fabio Bolzetta.
5: 5 civili uccisi, tra cui un minore, erano a bordo del mezzo di trasporto pubblico colpito da un drone ucraino nella regione russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina. Ma le forze di Kiev sono riuscite a penetrare a oltre 400 chilometri di territorio russo, centrate 2 petroliere della flotta Ombra e 4 navi cargo russe nel Mar Nero. Kiev guarda Bruxelles. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ribadito pieno sostegno al nuovo premier ucraino, Koreski, il quale ha esortato il percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Intanto nuove tensioni tra Roma e Mosca. Il ministero degli esteri della Federazione russa ha convocato il numero 2 dell'ambasciata d'Italia a Mosca, Giovanni Scopa, e ha espulso l'addetto militare italiano con un suo collaboratore. Una reazione diplomatica dopo l'espulsione di 2 addetti militari dell'ambasciata russa russa a Roma, avvenuta il 9 luglio, perché accusati di spionaggio. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Nuovi attacchi statunitensi sull'Iran e gli Houthi yemeniti sostenuti da Teheran annunciano il blocco marittimo dell'Arabia Saudita, ma intanto i mediatori sono al lavoro per una via d'uscita. Maurizio Dischino.
6: Il fuoco incrociato tra Iran e Stati Uniti per la nona notte consecutiva non ferma la diplomazia per tentare di risolvere la crisi nel Golfo Persico. Il comando centrale statunitense ha riferito di aver completato con successo gli attacchi che hanno preso di mira i centri di comando militari iraniani. Il presidente americano Donald Trump ha confermato che l'Iran è stato colpito duramente per onorare i soldati statunitensi caduti. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver colpito obiettivi statunitensi in Kuwait e in Giordania, a sistemi di navigazione aerea in Bahrain, oltre ad aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz e un centro di comando nemico in Siria. Nel frattempo il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri, Ismail Baghei, ha dichiarato che l'apparato diplomatico è stato attivo negli ultimi giorni. I Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, oggi hanno annunciato un blocco marittimo contro l'Arabia Saudita, la quale dal 2015 guida una coalizione militare proprio contro i ribelli Houthi e quindi a sostegno del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil Leia a guida del gruppo palestinese, in precedenza capo dell'ufficio politico di Hamas a Gaza, e Leia è stato il principale negoziatore durante i colloqui per il cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi. Succede a Sinwar, ucciso a Gaza nel 2024 dall'esercito israeliano. Papa Leone XIV si è recato stamane a sorpresa in visita privata alla comunità monastica all'abbazia di Monte Cassino, dove si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, affidandogli la propria implorazione per la pace nelle regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto. Il pontefice ha poi pranzato con la comunità ed è rientrato a Castel Gandolfo. Lo ha reso noto la sala stampa della Santa Sede. Il cambio della guardia a Downing Street è cosa fatta, che Starmer ha presentato le sue dimissioni da primo ministro a Re Carlo, mentre Andy Burnham ha ricevuto l'incarico di formare un nuovo governo. Federica Margaritora.
7: Andy Burnham, ex sindaco della Great Manchester, 56 anni, cattolico, arrivato a Downing Street, si è rivolto ai presenti affermando che bisogna cambiare la politica per risolvere i problemi e che solo insieme si costruisce un nuovo senso di nazione. Il successore di Starmer sarà il settimo primo ministro britannico in appena 10 anni. Al centro del suo lavoro le riforme economiche per recuperare il gap che affonda le sue radici nella Brexit. Dal 2016 il PIL ha perso fino a 8 punti percentuali, mentre la sterlina ha perso il 10% del suo valore, riducendo così il potere d'acquisto delle famiglie e rallentando investimenti e crescita. Il suo predecessore, Keir Starmer, si è dimesso nelle mani del re a Buckingham Palace. L'ex premier ha promesso sostegno al suo successore. Gli lascio un paese migliore, ha detto. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: La pagina economica, strettamente legata alla situazione internazionale, anche per effetto della chiusura del canale di Hormuz, tornano infatti a salire i prezzi di benzina e gasolio. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
8: Non si fermi il rialzo dei prezzi dei carburanti. Lungo la penisola, l'osservatorio sui prezzi del Ministero delle Imprese del Made in Italy sottolinea che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service sulla rete stradale nazionale è pari a 1,935 euro al litro per la benzina e 2,091 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio per il self è di 2,025 euro al litro per la benzina e 2,164 euro per il gasolio. E da oggi pomeriggio arriva un nuovo strumento per gli automobilisti varato proprio dal Ministero delle Imprese, un'app gratuita disponibile per tutti i telefonini, nella quale si potranno consultare i distributori disponibili nelle vicinanze e confrontare le tariffe. Una corsa dei carburanti che non si arresta, come sottolinea anche il Codacons, che chiede al governo di reintrodurre nuovamente il taglio delle accise per salvare le tasche degli italiani, anche superando i veti europei. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Si attendono gli esiti dell'autopsia che sarà eseguita domani all'ospedale di Eboli per stabilire la causa della morte di Luigi Esposito, giornalista sportivo conosciuto come Luca, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella notte tra sabato e domenica scorso in un terreno agricolo. Indagini a tutto campo, sia sulla vita privata che su quella professionale del giornalista. Vasta operazione della polizia contro la criminalità giovanile in 44 province italiane, arrestate oltre 500 persone, 954 i denunciati, 703 i chili di stupefacenti sequestrati, individuati anche 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica. A 25 anni dal G8 del 2001, Genova ricorda in questi giorni con una serie di iniziative una delle pagine più controverse della propria storia recente. Oggi il ricordo di Carlo Giuliani, ieri il corteo nazionale. Giorgio Bresciani.
9: Circa 10.000 manifestanti provenienti da tutta Italia e anche da altri paesi d'Europa hanno ripercorso le strade che durante il G8 divennero teatro di scontri e videro il sangue scorrere a terra. La prima tappa è stata la scuola Diaz, uno dei luoghi simbolo di quelle giornate. Da lì i manifestanti si sono spostati in piazza Limonda, dove il 20 luglio venne ucciso Carlo Giuliani. Qualcuno ha deposto dei fiori accanto al cippo che lo ricorda. Le violenze della scuola Diaz e della caserma di Bolzaneto, accertate dalla magistratura e censurate anche dalle corti europee, hanno rappresentato una gravissima lesione dei diritti fondamentali e una ferita per l'intera democrazia, affermano i magistrati di Area Democratica per la Giustizia. Si è trattato di un corteo pacifico e colorato, ma anche arrabbiato. Alcuni attivisti hanno murato con dei cartoni la sede di Casa Pound, issando una bandiera partigiana, lanciati fumogeni e bicchieri di vernice contro il palazzo di Confindustria. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E ora in Sud Sudan, per l'appello al dialogo che arriva dai vescovi del paese in vista delle elezioni. Paolo Fucili.
10: Il voto del 22 dicembre sarà un esercizio di democrazia, fonte, si spera, di unità e non divisione, ma deve essere preparato e tenuto in un clima di dialogo, fiducia reciproca, legalità, già avvertono i vescovi cattolici del Sud Sudan, riuniti a Juba in assemblea. Già erano state indette elezioni 3 anni fa, poi rinviate per manifesta impossibilità di organizzarle, stesso rischio incombente anche adesso, a 15 anni dall'indipendenza dal Sudan. La rivalità fra il primo presidente Salva Kiir e il vice Riek Machar ha contrapposto da allora in una guerra senza fine le rispettive etnie, Dinka e Nuer. Papa Francesco una volta li implorò, chinandosi ai loro piedi, di pacificare il paese, che poi visitò anche nel 2023. Intanto 2 sud-sudanesi su 3, 10 milioni di persone, sopravvivono solo con l'assistenza umanitaria dall'estero. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: In Spagna i festeggiamenti per la vittoria dei mondiali di calcio, l'abbraccio ai campioni per le vie di Madrid e intanto ancora si discute della finale con l'Argentina di ieri. Servizio di Pierluigi Vito.
11: L'immagine simbolo di questo mondiale di calcio è forse l'ultima, con il capitano della Spagna Rodri che cerca di far capire a Donald Trump che deve andarsene dal palco perché è il momento della festa della Spagna, e lui che non dà segno di intendere. L'invadenza del presidente americano, avallata dal boss della FIFA Infantino, resterà memorabile anche per la revoca della squalifica dell'attaccante USA Balogun. Che altro ricorderemo del primo mondiale organizzato da 3 stati? Forse i gol di Mbappé in testa alla classifica dei marcatori di tutti i tempi della Coppa del Mondo, 22 reti in 3 edizioni, in un appassionante testa a testa con Messi, la vera star di queste giornate. O le favole delle piccole come Curaçao, Repubblica Democratica del Congo e Capoverde, quest'ultima l'unica squadra uscita imbattuta dal match contro i neocampioni. Ma per la gente di Spagna resterà la gioia di un trionfo meritato, ottenuto da una delle squadre dall'età media più bassa della competizione, guidata dal tecnico più anziano a vincere un mondiale. E il sospetto è che per l'attuale generazione di campioni i successi continueranno. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: È tutto, ringrazio Davide Dedè in regia e grazie a tutti voi per l'ascolto. Buona serata.

0: RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: le peuple qui a
5: in Pantheon
6: in semblance do
7: la maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: E allora, cari amici, notizie discordanti: sullo stretto di Hormuz per i pasdarani iraniani è completamente chiuso, mentre per altre fonti alcune navi riuscirebbero a passare. La questione però rimane una: il passaggio in futuro sarà soggetto a pedaggi. Poi in questi 25 minuti del mondo alla radio parleremo, ricorderemo la strage di Via D'Amelio del 19 luglio, 34 anni fa, quando fu ucciso il giudice Borsellino e parte della sua scorta. E ancora, che cosa sta succedendo in Ucraina? Ci collegheremo con Kiev. Infine, il ruolo del credito cooperativo per sostenere famiglie e imprese. Io sono Alessandro Guarasci, in regia invece Daniele Giorgi. Vi dicevamo, in sostanza fermo il traffico nello stretto di Hormuz. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei afferma che l'Iran non permetterà che lo stretto di Hormuz sia utilizzato dai suoi nemici, così dice, per minacciare la sicurezza del paese. Intanto l'Agenzia iraniana per la tutela dell'ambiente ha inviato al governo una proposta per regolamentare l'imposizione di possibili pedaggi. Vedremo se poi questa proposta diventerà concreta. L'importo appunto delle tariffe sarà determinato in base al tipo di nave, alla natura del carico, alla storia operativa dell'imbarcazione e al livello di rischio ambientale associato. La proposta si basa, diciamo, dal punto di vista giuridico sulla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e sugli accordi correlati. Tutto questo logicamente quando non ci sarà più la guerra, perché attualmente passare per lo stretto di Hormuz è impossibile, ma anche oltremodo pericoloso. Qualche giorno fa, forse ve lo ricorderete, Trump aveva proposto dei pedaggi, ma poi sembra aver fatto dei passi indietro. Comunque, nei fatti, è una situazione non facile da dirimere, così almeno ha detto ad Edoardo Valentino Angela Stefania Bergantino, che è ordinaria di economia applicata all'Università di Bari.
10: Si tratta comunque di un'area che non è sotto la giurisdizione degli Stati Uniti, era un tratto di mare di passaggio comunque libero, cioè non erano previsti pedaggi per il transito come magari invece ci sono per il canale di Suez, per Panama, cioè dove ci sono state delle costruzioni, delle infrastrutture costruite per favorire e per rendere possibile il passaggio. Hormuz è uno stretto naturale, chiaramente sotto il controllo del l'Iran. Prima di questa situazione non era mai stato chiuso al transito e quindi di fatto la chiusura al transito è avvenuta a seguito dello scontro tra Stati Uniti, Israele e Iran.
11: Nei tratti marini molto stretti che coinvolgono coste di paesi diversi, a chi spetta la giurisdizione?
10: Ma allora, sicuramente i stati costieri esercitano la sovranità sullo stretto, però non possono interrompere la navigazione. Ci sono organizzazioni internazionali, c'è l'IMO, l'Organizzazione Marittima Internazionale, che definisce gli standard globali di sicurezza e di regolamentazione. Chiaramente in contesti di guerra la situazione cambia, perché diciamo ci sono anche altri aspetti che devono essere considerati, però in regimi diciamo ordinari il passaggio inoffensivo deve essere garantito in tutti gli stretti, e la possibilità di far pagare transiti laddove è previsto dal diritto internazionale o laddove ci sono state delle opere realizzate, chiaramente è previsto, ma non era il caso dello stretto di Hormuz.
11: Lo stretto di Hormuz è uno snodo cruciale per il trasporto di petrolio. Il blocco prolungato può portarci a una crisi energetica o a dei riflessi solo sui prezzi del carburante?
10: No, assolutamente no. Sicuramente ha avuto del resto. Abbiamo visto l'impennata dell'inflazione, abbiamo visto l'aumento del costo dell'energia, ma non solo, anche tutti i prodotti chimici che dipendono dai derivati del petrolio. C'è un impatto fortissimo anche sui prodotti agroalimentari, perché si produceva l'urea, che è alla base di molti dei concimi o dei fertilizzanti e degli antiparassitari che vengono utilizzati nelle colture, quindi sicuramente c'è un effetto a catena su una serie di filiere produttive, non solo l'energia per riscaldamento, mobilità, pensiamo ai voli, abbiamo visto che Lufthansa aveva cancellato nel periodo di massima crisi oltre 120.000 voli, quindi sono decisioni importanti. Fra l'altro le compagnie marittime, le compagnie aeree devono poter pianificare le loro attività, e questa situazione di instabilità aggravia i costi di qualunque tipo di organizzazione. Pensiamo ai costi per l'assicurazione, cioè se comunque si naviga e ci si muove in una situazione di guerra, i costi delle polizze assicurative per le navi, che sono dei beni di grande valore, salgono, e questi costi si riflettono chiaramente sui noli marittimi e quindi poi anche sui prodotti finiti che arrivano nei nostri supermercati.
9: Insomma, situazione oltremodo, incerta sullo stretto di Hormuz. Nel frattempo le ultime notizie ci dicono che i mediatori tra Iran e Stati Uniti hanno proposto alle parti una sospensione di 10 giorni degli attacchi. Forse anche per questo motivo che il ministro dell'interno iraniano Momeni è in queste ore in Pakistan, dove dovrebbe incontrare il primo ministro pakistano Sharif e il capo delle forze armate Munir. Va anche detto che poco prima il presidente iraniano Pezeshkian aveva detto che l'Iran sta affrontando una guerra totale, ha detto lui, mossa dagli Stati Uniti, ha messo in guardia sulle conseguenze per le economie del paese. Allora, nei giorni prima dell'attacco, in cui sono morti due soldati, c'erano stati altri 3 raid iraniani contro la base americana di Azraq in Giordania, ma il Pentagono li avrebbe tenuti nascosti. E così appunto parliamo di quelli che sono appunto i raid. Poco fa il Pentagono invece ha smentito. A sostenere questo è il New York Times, che cita fonti dell'amministrazione Trump. Nei bombardamenti decine di soldati sarebbero rimasti feriti, almeno questo dice il New York Times, e diversi elicotteri sono stati danneggiati, hanno rivelato le fonti. Lo dico però, il Pentagono al momento smentisce la notizia di aver nascosto appunto notizie di feriti in Iran. Intanto va detto che si muove anche Israele, perché il primo ministro israeliano, appunto Netanyahu, convocherà per stasera il gabinetto ridotto a causa delle preoccupazioni per la continua escalation proprio della guerra con l'Iran.

0: Ora noi continuiamo a parlare di guerra, purtroppo andiamo in Ucraina perché droni ucraini hanno colpito 7 navi della flotta ombra russa, 7 impianti energetici nella Crimea occupata e altri obiettivi militari. Questo l'ha dichiarato il comandante delle forze per i sistemi senza pilota ucraine, Robert Madiar-Brovdi, secondo cui 3 petroliere e 4 navi da carico sono state colpite nel Mar Nero e nel Mar d'Azov. Ma proseguono anche i raid russi contro l'Ucraina. Allora, 2 persone sono morte, altre 15, tra cui alcuni bambini, sono rimaste ferite in un attacco russo con una bomba contro un grattacielo a Pavlograd. In Ucraina in questi giorni, ve lo ricordiamo, è l'arcivescovo Monsignor Paul Richard Gallagher, che è segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede. Sicuramente una situazione molto difficile anche dal punto di vista appunto dei bombardamenti che sono ripresi con estrema violenza. Allora noi ci colleghiamo con Roberto Paglialonga, che dovrebbe essere in linea, il nostro inviato che appunto sta seguendo la visita di Monsignor Gallagher. Roberto, come state vivendo, come avete vissuto questo momento di recrudescenza dei bombardamenti?
1: Buongiorno Alessandro. Sì, è stato proprio così. Noi i bombardamenti li abbiamo sentiti e subiti sabato notte qui a Kiev, perché parecchi missili balistici sono arrivati sulla capitale, sui quartieri della capitale, e a detta degli analisti è stato il bombardamento più importante dall'inizio della guerra di questo tipo. Quindi parliamo di missili a lungo raggio di carattere balistico. I missili sono caduti vicino all'Annunziatura, dove noi risiedevamo, quindi abbiamo avvertito direttamente il rumore delle bombe, i vetri che tremavano, le porte che tremavano. Ci siamo rifugiati nel piccolo bunker che hanno qui allestito per l'occasione e per quando ci sono questi momenti di pericolo.
0: Allora Roberto, tu stai seguendo la missione di Monsignor Gallagher, avete girato gran parte dell'Ucraina. Quali frutti ci possiamo attendere da questa visita?
1: Ma io credo che i frutti siano sia di carattere diplomatico che di carattere spirituale, come anche l'arcivescovo ha avuto più volte modo di ribadire. Intanto è stato importante ribadire e far vedere visivamente anche alle persone la vicinanza del Papa, della Chiesa e far loro capire che non sono abbandonati, non sono da soli, ma sono insieme. Qualcuno ci ha detto durante questa missione che la cosa più triste di una guerra è percepirsi soli, sentirsi da soli. Invece capire la solidarietà degli altri è una cosa molto importante. E poi ci sono stati incontri di carattere naturalmente politico istituzionale, alcuni dei quali sono ovviamente rimasti riservati, con le chiese e le varie denominazioni religiose che sono presenti qui. Tutti quanti hanno trasmesso una grande voglia, un grande desiderio che arrivi presto la pace in Ucraina, però tutti quanti ribadiscono questa pace deve essere per noi una pace giusta, ecco, quindi dobbiamo trovarci per poter negoziare al meglio anche con la controparte russa.
0: Ecco, tu hai detto una pace è giusta, sicuramente dopo 4 anni di guerra il morale degli ucraini sarà abbastanza giù, oppure avete trovato comunque la voglia di reagire sia tra la popolazione sia tra la Chiesa ucraina?
1: Io devo dire che sono stato in Ucraina una prima volta nel 2017, quando era già iniziata in qualche modo la guerra nel Donbass, quindi nel Donetsk, in tutta quella zona più a sud. E allora qui però a Kiev si percepiva ovviamente molto di meno la tensione e la problematica della guerra. Oggi questo tema invece è molto più presente, molto più forte, e la popolazione a volte ci ha sottolineato anche negli incontri, anche diciamo le autorità ce lo hanno sottolineato, hanno manifestato stanchezza, ecco, sono sfiniti da una guerra che non vedono l'ora finisca più presto. Ciononostante però dall'altra parte noi abbiamo notato, e si nota anche visivamente per le strade, per le città, un grande desiderio, una grande voglia di reagire, di fare in modo che la vita vada avanti in maniera tranquilla, in maniera serena, insomma c'è questa grinta nel voler ripartire. Mm-hmm. Certo, le condizioni ancora perché questo accada si devono ovviamente creare, perché questo certo possa tornare a essere al meglio. Ecco
0: allora, grazie Roberto per essere stato con noi. So che voi tra poco ripartirete, siete in viaggio per Leopoli, avete lasciato da poco Kiev, tra poco tornerete in Italia. Buon viaggio.
1: Grazie a voi, grazie Alessandro, grazie a tutti. Arrivederci.

0: Ora invece noi ci occupiamo della strage di Via D'Amelio a Palermo del 19 luglio del 92, in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e altri 5 agenti della scorta. Allora, Salvatore, ieri tutta una serie di celebrazioni. Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, ha affermato: da 30 anni sostengo che l'agenda rossa è la scatola nera della strage di Via D'Amelio. È stata sottratta da mani che non erano mani dei mafiosi, ma dai servizi segreti. Ricordiamo questa agenda rossa. In questa agenda rossa c'erano appunto gli appunti del giudice Borsellino. Il presidente Mattarella, ve lo ricordiamo ancora una volta, ha definito Falcone e Borsellino simboli della riscossa civile dell'Italia. Allora, però noi ci spostiamo un attimo di lato, perché dovete sapere che dal 45 ad oggi oltre 117 minori innocenti sono stati uccisi dalle mafie in Italia. Alcuni sono stati vittime designate, altri si trovavano per caso nel posto sbagliato durante attentati. La senatrice Enza Rando è la prima firmataria in Senato del disegno di legge Liberi di Scegliere. Ora legge, è nata proprio per offrire ai figli delle famiglie mafiose la possibilità concreta, ci ha detto, di spezzare il vincolo criminale e costruirsi dunque una vita diversa.
1: Le vittime vere poi sono anche non solo i bambini che sono morti, diciamo, i clan si sparavano ed erano totalmente innocenti, ma anche i bambini dentro il contesto mafioso che sono stati uccisi per vendette nei confronti dei genitori. Ecco, di questi bambini nessuno se ne è mai occupato, se ce ne siamo occupati troppo poco, perché è quasi come se fosse un destino preordinato, no? Il bambino nasce nel contesto mafioso, e io penso che in questo momento, che ancora di più le lotte alle mafie non solo si devono fare con la repressione, ancora di più e mai indebolendo la buona legislazione che abbiamo, quindi perché un bambino che nasce nel contesto mafioso deve necessariamente diventare un mafioso come il padre o come il nonno? Perché non possiamo, lo Stato non si può prenderne cura e pensare che può anche avere un altro destino? Può sceglierlo, e per sceglierlo deve conoscere che c'è altro. Allora, in questo senso, questa legge lavora su questo.
2: Questo concretamente come avverrà tramite la legge?
1: Verrà, nel senso che quando ci sono delle condizioni particolari, non so, il papà in carcere al 41 bis, la mamma anche dentro il contesto mafioso, con un provvedimento giudiziario ci sarà, in funzione, diciamo, del caso particolare, delle fattispecie particolari, un allontanamento, ci sarà una sospensione o una decadenza della responsabilità genitoriale, quindi quel bambino o quella bambina viene momentaneamente allontanato, non viene adottato, non viene portato via per essere adottato, momentaneamente allontanato da quel contesto, e viene inserito, quello che è stato fatto e che si continuerà a fare con la visione di questa legge, in una famiglia che lo accoglie, che gli fa fare altro, che lo fa studiare, che quel bambino continuerà a avere rapporti con la mamma anche in carcere, continuerà a avere rapporti anche con il padre, nel senso che è ben preparato, ben accudito, nel senso anche accompagnato da un profilo psicologico, quindi in questo senso può anche andare a trovare il padre. Io, nell'esperienza che ho avuto, perché ne seguo tanti di questi bambini, siamo andati anche in carcere a trovare i padri, però questi bambini cominciano a rafforzare un'identità diversa. Oggi molti di loro che stanno studiando, si stanno diplomando, hanno sogni diversi, quindi in questo senso vengono allontanati momentaneamente. Quando avranno la maggiore età e possono scegliere, sceglieranno che cosa vogliono fare: vogliono ritornare indietro, stare con le loro famiglie, o vogliono invece fare altro. E ad oggi l'esperienza, ecco perché ho voluto fortemente questa legge, ci insegna che vogliono fare altro. Ma l'altra rivoluzione che è successa attraverso lavorando sui bambini, quella che le mamme sono a volte vittime anche loro, non significa che non sono alcuni invece assolutamente conniventi e collusi dentro il contesto mafioso, hanno fatto anche reati gravi, ma la maggioranza di loro sono vittime. Che cosa stanno facendo? Stanno scegliendo di stare con i figli e abbandonare il contesto mafioso. E tutto questo, quando si abbandona il contesto mafioso, una donna e un bambino, guardi, il vero indebolimento del clan mafioso è questo, perché per un mafioso, specialmente dranghetista, quando la moglie...
2: E certo, si rompe il vincolo familiare, che soprattutto nell'andrangheta poi è fondamentale.
1: Perfetto, il familismo, specialmente il familismo, diciamo, dranghetista, quando un uomo, io ho seguito il processo di Lea Garofalo e pensavo, perché dopo 10 anni tu devi ammazzare tua moglie, la tua compagna? Perché in quel momento ha ripristinato il suo potere, secondo lui. Ecco, noi non dobbiamo impedire questo, ma quando mi sono veramente resa conto da dentro che abbiamo indebolito quel clan mafioso, quel quel soggetto mafioso. Ecco perché bisogna lavorare sicuramente sotto un profilo di repressione, ottima legislazione, rafforziamola, non indeboliamola, non indeboliamo l'intercettazione, non indeboliamo tutto il meccanismo dei collaboratori di giustizia, ma lavoriamo prima del reato con i bambini sono vittime.

0: anche il bambino che nasce dentro il contesto mafioso. Perché doveva essere ucciso il figlio del collaboratore di giustizia di Matteo solo perché papà stava collaborando?
1: Certo, per chiudere, ha visto dei risultati concreti in questa sua attività?
0: Assolutamente, guardi, io naturalmente nella mia funzione precedente di Libera ho seguito tutte le storie, ho ricevuto un messaggio straordinario di due di questi bambini, uno di quelli che mi aveva detto anche appunto che voleva fare quello che fa papà, perché il papà per un bambino è il mondo, no? Grazie per quello che ha fatto, perché così aiutiamo tanti altri bambini. Ecco, nella mia esperienza prima, la maggior parte di queste persone, con una grande sofferenza, perché l'identità mafiosa è molto forte, però quando vai via c'è un momento di distacco, ma sono bambini che quando cominciano a ritornare ad essere bambini, alcuni di loro mi dicono: ma io lì avevo solo armi, vedevo proiettili, ora vedo libri, penne, e ora mi sento meglio, perché anche se ero bambina abituata, però ero spaventato quando venivano i carabinieri a fare magari, diciamo, le perquisizioni. Da qualche anno sono stata accanto anche a mogli, figli di mafiosi, no? Che però hanno fatto una rottura straordinaria.
2: E allora, le imprese dell'Eurozona hanno segnalato un ulteriore irrigidimento netto dei tassi di interesse sui prestiti bancari e delle altre condizioni di concessione del credito. Questo emerge da un sondaggio della BCE effettuato tra il 21 maggio e il 26 giugno. Anche su questo è intervenuto il presidente di Federcasse, le banche di credito cooperativo, Augusto Dell'Erba. Ecco, secondo gli ultimi dati disponibili dello scorso marzo, in 808 comuni si tratta dell'unica presenza bancaria, segnando un incremento del 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. E quanto emerge, appunto, è emerso dall'assemblea di Federcasse, dove è stato sottolineato che si tratta di comuni in gran parte molto molto piccoli, caratterizzati per quasi l'82% da popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Un'assemblea che ha anche voluto ricordare i 135 anni della Rerum Novarum, appunto così ci ha detto il presidente Augusto Dell'Erba.
3: Un significato particolarmente importante, perché come sappiamo fu proprio la Rerum Novarum che, superando una certa fase critica, mosse i cattolici ad impegnarsi nella società civile e, dal punto di vista del sostegno all'economia, nacquero molte casse rurali, proprio sulla sollecitazione che veniva da Leone XIII, e non a caso le prime casse rurali nacquero nelle canoniche. Furono i sacerdoti di quel tempo che si impegnarono ad aiutare tanta gente a vincere l'usura che in quegli anni dilagava.
4: Ecco, com'è cambiato oggi il panorama finanziario? Ci sono grosse tensioni a livello internazionale. Lei che cosa teme per i risparmiatori e soprattutto per i vostri soci?
3: Ma per i risparmiatori non abbiamo motivi di preoccupazione, perché i sistemi bancari sono solidi. Il sistema bancario complessivamente tende alla finanziarizzazione. Noi ci caratterizziamo per essere banche che in Italia svolgiamo la nostra funzione nella economia reale, quindi nella concessione del credito alle famiglie, alle piccole e alle medie imprese, che fanno parte dell'ossatura portante della struttura economica di questo paese.
4: Ecco, voi siete molto radicati sul territorio, di questo c'è bisogno, ma soprattutto però in questo momento quali difficoltà incontrate?
3: Noi non solo siamo legati al territorio, ma siamo espressione delle comunità di territorio, perché, come lei ricorda, per essere soci di una banca di credito cooperativo bisogna realmente abitare quel territorio. Le preoccupazioni che sono dinanzi a noi sono quelle che riguardano la incertezza complessiva del momento. Però se guardiamo che siamo in una seconda fase di incertezza dopo quella del Covid, perché anche quella del Covid fu una fase di grande incertezza, beh, direi che la struttura economica e laboriosa, direi, delle imprese italiane, delle famiglie italiane, tende a superare queste fasi di criticità. Abbiamo un'esperienza che dal dopoguerra ad oggi è molto ampia in questo senso, quindi preoccupazione ma fiducia.
4: Ecco, però come si combina la vostra presenza sul territorio, fatta anche di piccole casse, di piccole banche, con una tendenza invece a livello nazionale, in cui è anche europeo, si va verso una maggiore concentrazione delle banche?
3: Noi abbiamo conservato le nostre individualità e la nostra forma giuridica radicalmente diversa da quella delle banche SPA consente a noi la conservazione delle autonomie territoriali e anche quest'anno, che ricordiamo i 10 anni dalla riforma, confermano come le nostre banche siano state capaci di meritarsi l'autonomia.
4: Senta, per chiudere, le cooperative sono preoccupate per un possibile rialzo dei tassi di interesse, vediamo quello che sta succedendo con l'inflazione, che probabilmente quest'anno aumenterà per effetto dei costi energetici. Se questo dovesse succedere, che cosa lei pensa? Cioè, quali sarebbero le preoccupazioni per l'economia reale in un'Italia che oggettivamente cresce molto poco e d'altronde anche il resto d'Europa non fa molto meglio?
3: La mancata crescita dell'Europa, potremmo definire ormai un fatto strutturale, è difficile pensare a una crescita dell'economia in Europa e in Italia, che sono paesi maturi, che si sviluppi a percentuali molto elevate. Se ci sarà la crescita della inflazione, come sembra che possa accadere, io credo che le manovre della BCE aiuteranno a contenerla come in passato è andata. Certo, l'aumento dell'inflazione comporta l'incremento dei costi del credito, però queste sono fasi che direi fisiologiche, fanno parte di quel quadro di incertezza al quale facevamo riferimento prima.
4: E fasi anche temporanee, ritene?
3: Beh, normalmente questi cicli hanno tempi brevi, perché poi vi è l'interesse generale a voler comprimere queste fasi e riportare l'economia nei giusti binari. In questi anni, appunto, quando abbiamo vissuto la crisi del Covid, abbiamo visto che tutto sommato abbiamo reagito bene, con efficacia, con competenza. Quindi bisogna sempre fare affidamento sulla intelligenza delle imprese italiane, delle famiglie italiane, che sanno reagire alle crisi con efficienza.

0: alla radio.
1: Allora, cari amici, più di 33 milioni di pellegrini arrivati a Roma per il Giubileo, ma che ruolo hanno avuto i cammini, sinonimo di un turismo lento, che richiama davvero a ritmi più spirituali? E allora, vi diciamo, si è da poco concluso un viaggio iniziato un anno fa, quando durante la prima domenica ecologica del 2025 fu avviato il progetto Cammini Giubilari. Con interventi 3 milioni di fondi giubilari, l'amministrazione capitolina ha riqualificato la rete integrata dei cammini esistenti. In qualche modo sono state valorizzate le vie d'ingresso a Roma: la via Francigena del Nord, il Cammino di San Francesco e la via Francigena del Sud. Abbiamo voluto cogliere l'occasione del Giubileo per promuovere questi territori come itinerari di turismo lento e sostenibile. Allora, queste non sono parole mie, ma sono parole dell'assessore appunto all'ambiente e all'agricoltura, Sabina Forzi, che abbiamo in linea. Buon pomeriggio, assessore.
2: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
1: Allora, dovendo tracciare diciamo un bilancio, quante persone sono arrivate a Roma attraverso questi cammini?
2: Abbiamo tracciato un bilancio proprio domenica scorsa all'interno di una bellissima iniziativa con un ultimo cammino e abbiamo raccontato appunto queste 1100 iniziative che sono state organizzate su questi itinerari e ci sono stati sicuramente oltre i 5000 camminatori contati, perché in realtà si sono accreditati nelle giornate delle iniziative, quindi poi bisogna aggiungere quelli che hanno camminato da soli o con piccoli gruppi e che sono arrivati a Roma attraverso appunto questo cammino più lento, slow, dove si apprezza la spiritualità, il paesaggio, un altro modo di arrivare veramente e di vivere Roma.
1: Senta, assessore, come li avete riqualificati questi cammini? Perché questi sono cammini millenari in sostanza.
2: Questi sono cammini millenari, in realtà abbiamo fatto dei diversi interventi, per esempio sulla Francigena Nord, soprattutto nella parte che attraversa il Parco dell'Insugherata e il Parco di Montemario, sono state ripristinate tutte le aree dei tracciati, sono stati ampliati i tracciati, è stata ripulita la vegetazione, in alcuni casi è stata risistemata la terra battuta che accompagna il percorso, le recinzioni che erano danneggiate, in alcuni casi abbiamo addirittura riqualificato proprio il belvedere, quelle che affacciavano in alcuni punti dove la città si vede insomma nel suo splendore. In altri, come il Cammino di Francesco, stava meglio da un punto di vista di percorribilità, ma era difficile da seguirlo e quindi è stata rifatta tutta la segnaletica orizzontale, i pannelli informativi, anche perché lì ci sono delle parti dove si passa in una parte di città, quindi si esce dal tracciato dell'Aniene, non so, a Piazza Sempione, poi si attraversa la piazza e un ponte per poi riprenderlo in un altro punto, quindi l'informazione era fondamentale, così come nella Francigena Sud. Ma io penso che sia stato però un lavoro che ha portato non solo il risultato durante il Giubileo, ma un po' quel pensiero che noi abbiamo.
1: Ecco,
2: che
1: appunto, cioè bisogna adesso guardare oltre al Giubileo.
2: Bisogna guardare oltre, bisogna guardare a questo afflusso di turisti anche. Dobbiamo combattere sempre di più il turismo morde e fuggi, dobbiamo pensare che nella città eterna ci possano essere dei turismi diversi, un turismo più lento che guarda non solo ai monumenti principali, diciamo a San Pietro, alla Fontana di Trevi o al Colosseo, ma anche non so, a tutto l'acquedotto romano con quelle bellezze di camminate arrivando verso il Parco dell'Appia Antica, oggi zona UNESCO, e quindi si può veramente arrivare a Roma camminando o in bicicletta, soggiornando nelle aziende agricole, sono 2000 in città, e poi appunto arrivando nel centro attraverso un altro sistema. perché in questo senso si coglie veramente non solo la cultura storica ma anche la cultura contemporanea e si vive la città in maniera più profonda.
1: Insomma, non solo il turismo delle case vacanze, che forse sono pure un po' troppe. Allora io ringrazio per essere stata con noi Sabrina Alfonsi, assessore all'agricoltura e all'ambiente del Comune di Roma, il Campidoglio. Grazie assessore.
2: Grazie a voi, grazie.
0: Le Alpi si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui siamo.
1: E allora cominciamo il nostro viaggio attraverso questi cammini giubilari. Siamo sulla via Francigena, pensata al Medioevo, per portare i pellegrini da Canterbury a Roma. Ecco, un filo che in qualche modo unisce l'Europa dei popoli, delle culture, che tocca cinque stati, appunto l'abbiamo detto, partiamo dal Regno Unito, poi per passare andare in Francia, in Svizzera, infine arrivare in Italia, dunque passare per tutte le regioni del nord, arrivare fino in Puglia e poi appunto si arriva a Roma, alla città del Vaticano. Diciamo veramente un'esperienza a 360 gradi. Ora però ci occupiamo in questa parte della Francigena del sud, della parte sud di questo cammino, e per la precisione del tratto che va da Roma fino ai confini del Lazio. Allora, Giancarlo Forte è presidente del gruppo dei 12, che è un'associazione che appunto si occupa di far conoscere la Francigena del sud, e proprio ci ha detto una cosa che abbiamo rilevato con interesse: sempre più stranieri e fanno proprio questo cammino.
3: Eh sì, la Francigena nel sud del Lazio consiglio fortissimamente di farlo, perché è un cammino tanto che a livello storico, archeologico, spirituale e ambientale è unico, perché noi incontriamo 5 parchi regionali, tra cui appunto l'Appia Antica, Castelli Romani, il Parco degli Ausoni, Lago di Fondi, il Parco degli Aurunci e la Riviera di Ulisse. A livello ambientale è uno dei più vari, passiamo sul mare, 2 laghi, monti, e anche a livello diciamo di bellezze archeologiche e storiche è ricchissimo. Noi passiamo 2 abbazie, l'abbazia di Valviciolo e l'abbazia di Fossanova a Priverno, passiamo zone archeologiche come l'antica Minturne o l'antica Norba con i suoi muri megalitici, e poi passiamo anche borghi tra i più belli d'Italia, pensiamo soltanto a Sermoneta o a Nemi, che sono bandiere arancioni per i borghi più belli d'Italia. E quindi diciamo poi ci sono le città che sono più conosciute a livello anche turistico, che sono appunto Terracina o Gaeta.
1: E in effetti, senta, andando per queste città si possono vedere anche trovare le indicazioni per la Francigena. Ma qual è il rapporto che voi, se lo instaurate in qualche modo, con la popolazione locale? Insomma, come si riescono poi a vivere tramite le emozioni questa via?
3: Noi ci occupiamo anche della manutenzione e dell'aiuto che si dà anche ai pellegrini che passano su questa via. Il 90% dei pellegrini vanno da Roma a Santa Maria di Leuca, appunto transitano verso sud, e il 99% sono stranieri. Noi con la popolazione abbiamo un rapporto eccezionale, intanto con le varie amministrazioni che si stanno

0: tocchiamo un punto, una zona, un'area della Francigena, con una camminata, con eventi, eccetera, coinvolgiamo sempre la popolazione che ha con noi un rapporto strettissimo. Noi, ecco, per concludere, facciamo per esempio una volta l'anno International Walk, che è una camminata che da Sessaurunca in Campania arriva fino a Roma, sono 14 tappe, dove portiamo stranieri da tutto il mondo, no? Australia, Giappone, e incontrano le popolazioni, la stessa gente, i luoghi dove vengono attraversati, fanno un'accoglienza molto calorosa ai camminatori, quindi preparano delle pietanze, tutti i cittadini che sono su questa via, insomma, conoscono bene che,
1: ecco, ne apprezzano le qualità. Senta, per chiudere,
0: sì, ne apprezzano molto, sì.
1: Ecco, senta, per chiudere, gli aspetti religiosi quali sono? Lei in qualche modo ne ha parlato delle abbazie storiche che toccate, però se dovesse in qualche modo riassumere diciamo le tappe religiose di questo cammino, che cosa le viene in mente?
0: Prima di tutto mi viene in mente il monastero di San Magno, che è un luogo spirituale e di accoglienza ai pellegrini, dove veramente ritrovi un'atmosfera che ti fa incontrare te stesso e ti fa incontrare anche, per chi crede, poi oltretutto anche il Signore, insomma. Ecco, il monastero di San Magno racchiude un po' tutta quella che è la spiritualità del cammino. E poi c'è Fossanova, che è l'abbazia più bella forse in Europa, dove storia, religione e spiritualità si incontrano.
1: E ora andiamo un po' più a nord. Ecco, la via di Francesco è un unico cammino per raggiungere Assisi sui passi di San Francesco. Da dove si parte? Si parte appunto da Firenze, Rimini, Laverna, oppure si può partire anche da sud. Da Assisi si può raggiungere Città Eterna seguendo appunto la via di Francesco di Roma. Ecco, la potete fare a piedi, in bicicletta, a cavallo, ed è un luogo che in qualche modo collega tanti luoghi appunto della predicazione del santo di Assisi. E la parte del Lazio non è meno bella ed evocativa, diciamo, della parte umbra. Così ci ha detto Francesco Senatore, portavoce della rete associativa della via di Francesco nel Lazio.
2: È un cammino che, dove le accoglienze sono veramente particolari, cioè in ognuna si vive un po' l'essenza di Francesco. Siamo riusciti a costruire con tutta la rete del Lazio, una rete di persone che amano veramente chi cammina e anche il senso proprio di Francesco. Inoltre quello che c'è di bello è che si toccano dei luoghi che sono talmente pieni di quello che Francesco trasmetteva, che sono i luoghi abbastanza simbolo qui nel Lazio, che c'è sia la parte dell'anello della Valle Santa, quindi dove ci sono Poggio Bustone, Greccio, la foresta. Quindi ci sono una serie di monasteri dove ancora ci sono i francescani, e quindi c'è un incontro anche con quello che è sia la spiritualità, ma sia anche proprio la parola di Francesco vissuta con delle persone che hanno a cuore il camminatore e il pellegrino.
1: Allora, lei appunto ha parlato anche molto degli aspetti religiosi, ma chi si incammina lungo questo, appunto, questo sentiero, lungo questa via, che cosa riceve, diciamo, dai francescani che incontra?
2: Un contesto moderno di quella che è la parola di Francesco, secondo me. Cioè, nel senso che si riescono a trovare una serenità e un'armonia che sia costituita dal luogo dove loro sono, ma anche proprio il cammino di solito già porta a questo. Dopo 2-3 giorni di cammino si arriva ad entrare in una dimensione che ti fa sentire molto più le tue percezioni, ti amplifica il modo di vedere quello che è intorno, le persone, i luoghi, il tuo vissuto. Quando poi si arriva ad incontrare un francescano, questa cosa diventa ancora più forte, perché quel francescano riesce a sentire quello che tu stai provando e in qualche modo lo interpreta insieme a te in una chiave religiosa. Anche non, perché insomma devo dire che questa cosa dei francescani è bella perché sa incontrare anche il laico.
1: Senta, dal punto di vista culturale invece e naturalistico,

0: Che cosa si respira camminando lungo quella via? E soprattutto è un cammino che possono fare tutti oppure è impegnativo dal punto di vista fisico?
1: Il percorso innanzitutto, è importante dirlo, è bidirezionale, quindi può essere fatto da Roma verso Assisi e da Assisi verso Roma. Ci tengo poi a dirle che la Via di Francesco è comune a quattro regioni, dove come associazioni stiamo lavorando già tutte insieme e quindi il percorso è tutto gestito in maniera volontaristica da persone che vedono il cammino nello stesso modo. E l'altro fulcro, oltre a Assisi, è Laverna, e a Laverna ci si divide in altri due itinerari che arrivano sia a Firenze che a Rimini. La cosa che diciamo che è importante è che in questa via, almeno nel Lazio, ci sono alcune tappe che possono essere un pochettino impegnative, però se si parte, si cammina con un passo tranquillo. Anche ai neofiti posso dire di provarlo, perché poi ci sono una serie di. Il cammino lo fa il camminatore, non soltanto le tappe che noi proponiamo. Si può interrompere a metà e si trova un'accoglienza che sta a metà della strada, quindi invece di farlo in 5 giorni lo faccio magari in 7. Questa è una peculiarità importante. Poi, già partendo da Roma, ci sono dei luoghi già dentro Roma che sono particolari, già percorrere. Il Tevere, l'Aniene, sui bordi di questi due fiumi, di uscire dalla riserva della Marcigliana alle porte di Roma, quindi per chi esce è uscire proprio dalla dimensione della città, ma per chi arriva a Roma è entrare in città con un canale naturalistico, insomma con una riserva bellissima e poi via via andando verso, facciamo il percorso ad uscire, si entra insomma nella Sabina che è ricchissima di cose naturalistiche, di emergenze archeologiche, ci sono molti resti romani, poi si arriva a una città come Rieti, che anche lì c'è la sua bellezza con il fiume Velino e poi la Valle Santa ovviamente con tutte le foreste che sono intorno, i boschi che sono intorno ai luoghi di San Francesco.
0: E ora torniamo sulla Francigena, questa volta la parte nord del Lazio. Ecco, la via Francigena del Nord entra appunto nel Lazio settentrionale da Radicofani in Toscana e prosegue per circa 200 chilometri fino a Roma in piazza San Pietro. Quante tappe sono? 9 tappe con una lunghezza media di 20 km l'una, dunque insomma si fanno tranquillamente. Ecco, lungo il tragitto possiamo incontrare borghi storici, siti archeologici e tante anche testimonianze del passaggio dei pellegrini medievali che dovevano raggiungere Roma. Insomma, un grande, davvero grande itinerario spirituale riscoperto di più anche proprio durante il giubileo del 2025, grazie appunto alla collaborazione col Comune di Roma. Così ci ha detto Silvio Marino, delegato proprio del Sindaco di Roma per l'ufficio di presidenza dell'Associazione Europea delle Vie Francigene.
2: Più o meno ripercorre la Cassia, nel senso che la Cassia diventa la strada maestra e i pellegrini attraversano i paesi passando in zone verdi, ma tutti i paesi che percorrono la Cassia, che si trovano lungo la Cassia. Quindi per parlare anche soltanto dell'area metropolitana di Roma, si attraversano Campagnano e Formello. Si entra nel Lazio all'altezza di Acqua Pendente e poi si fanno tutti i comuni fino a Viterbo e poi, come le dicevo, Campagnano e Formello prima di arrivare a Roma, dove si entra appunto attraverso la Cassia.
0: Ecco, che cosa si respira di spirituale facendo questo cammino?
2: Ma come in tutti i cammini è assolutamente una questione personale. Immagino che poi i pellegrini, soprattutto quelli che hanno svolto il cammino nell'anno del giubileo, hanno sentito forte il richiamo della cristianità. Di questo ne abbiamo avuto conferma anche proprio incontrandoli e parlandoci con i pellegrini. Tanto che per tornare a vicende più prosaiche sono cresciuti enormemente i numeri. Ci auguriamo che sia stato soltanto un inizio e che i numeri possano continuare a crescere.
0: Ecco, d'altronde c'è voglia di contatto con la natura e di spiritualità. Qual è il rapporto con le popolazioni che incontrate? A volte non c'è il rischio che magari queste persone che abitano in piccoli borghi e che dunque a volte sono anche scarsamente popolati, invece sentano la pressione dei camminatori, oppure c'è in qualche modo una forma di osmosi con quei paesi?
2: No, direi proprio che la seconda ipotesi, guardi, qualche problema può esserci quasi in una grande città come Roma, dove sembra strano vedere delle persone vestite da camminatori che si portino allo zaino. Nei piccoli centri l'accoglienza è quasi di stampo familiare. Se ho qualche secondo da rubarle, le racconto che la prima volta che ho fatto il tratto nuovo di una tappa che è stata modificata negli anni, che è quella tra Viterbo e Vetralla, si passa da San Martino al Cimino, che è un posto che comunque ha un suo turismo perché c'è una splendida abbazia cistercense, poi si attraversa un altro abitato che si chiama Tre Croci, e lì due signore che gestiscono un piccolo alimentari hanno dipinto una panchina con i colori del cammino. Anche se sono anziane, mi hanno detto che per loro il cammino è veramente una fonte anche di discussione a casa, perché chiacchierano con persone che passano, che magari sono spagnole, svizzere, ma anche quel giorno insieme a me c'erano quattro persone che venivano dall'Alto Adige. È proprio un arricchimento di osmosi fra le persone.
0: Ed è anche un motivo di crescita personale, mi permetta.
2: Assolutamente sì, e veramente in questo caso i cammini assolvono anche al, diciamo quasi al loro compito di portare un po' di ricchezza anche in questi piccoli centri, che dove altrimenti non ci sarebbe accoglienza, in alberghiera, di B&B, di qualsiasi forma di accoglienza. Ecco, già a Campagnano ci dicono che ogni anno nascono una serie infinita di B&B capaci di dare il giusto prezzo per l'accoglienza, che deve rimanere un'accoglienza pellegrina, quindi senza particolari lussi, ma insomma dove la convivenza fra le persone e la conoscenza tra le persone ad essere il punto più importante.
0: E allora, cari amici, io mi fermo qua, saluto da me Alessandro Guarasci, ma anche da Luca Rossi, e tutte e due vi salutiamo in questo modo. Buon cammino.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Gira, gira, gira in continuazione la bussola di Restate in Italia, da nord a sud, dal mare alla montagna, dalle città ai borghi sperduti, e noi ogni giorno impariamo qualcosa in più della nostra Italia. Non ci fermiamo mai, nemmeno oggi, vero Emiliano Ciardulli, che mi segue dall'altra parte del vetro, dalla regia? E allora oggi non ci spostiamo di tanti chilometri e vi suggeriamo un posto che, se venite a Roma, dovete vedere assolutamente, e no, non si trova a Roma, bensì a Ladispoli. Buonasera all'assessore al turismo di Ladispoli, Marco Porro. Ciao Marco.
2: Buonasera, grazie dell'invito, è sempre un gran piacere.
1: Grazie a te di aver risposto al nostro invito, è sempre un piacere nostro venire a Ladispoli perché è il luogo perfetto per visitare Roma stando al mare, vero?
2: Esatto, Ladispoli è il compromesso perfetto anche per chi, insomma, vuole visitare la città eterna, perché con soli 19 minuti di treno sei proprio nel cuore di Roma, a San Pietro, e poi la sera ti ritiri facendo un bel aperitivo sul mare, quindi direi che è il compromesso perfetto.
1: Oltretutto un aperitivo sul mare su quella che è stata definita la perla del Tirreno, la Riviera degli Etruschi.
2: Allora sì, mi permetto solo di fare una piccola correzione, altrimenti i cugini di Santa Marinella possono offendere.
1: Devi,
2: io la perla del Tirreno è Santa
1: devi
2: Marinella.
1: Devi fare tutte le correzioni possibili, vai.
2: Ok, noi essendo un po' più pop ci siamo ribattezzati la capitale del litorale, così per essere un po' più scomodi, diciamo.
1: Ma direi che è un nome perfetto, perché di capitale in capitale, quindi da Roma a Ladispoli.
2: Esatto, noi facciamo poi un'infinità di attività durante il periodo estivo, insomma è una città che veramente durante i 3 mesi d'estate si anima vivacemente.
1: Ascolta, il mare che avete è un ambiente ricco di spiagge, naturalmente molto particolari, ce le descrivi?
2: Assolutamente, noi godiamo di una meravigliosa riserva naturale che sta proprio, insomma, di cui anche il nostro mare fa parte, che è la palude di Torre Flavia, che è un'oasi naturalistica che viene raggiunta da tutto il mondo, da chi fa birdwatching, e da una popolazione di fauna e flora veramente rigogliosa e molto florida. Ce la coccoliamo, sta proprio a ridosso del nostro monumento simbolo, che è Torre Flavia, quindi è un sito molto suggestivo e molto molto bello anche da visitare per gli amanti della natura. E dall'altra parte, quindi lato sud della città, abbiamo un'oasi meravigliosa del WWF, che è il Bosco di Palo, che è un bosco che affaccia dritto sul mare, è tutto molto bello e suggestivo, dal quale poi troneggia il nostro castello De Scalchi, che è uno dei nostri altri simboli.
1: È veramente un posto imprescindibile il castello, perché diciamo visivamente si nota, ma è anche curioso, immagino, da visitare.
2: È curioso da visitare, ovviamente è un'abitazione privata,
1: certo,
2: perché
1: certo.
2: È la residenza attuale della famiglia De Scalchi, quindi anche avendo diverse proprietà in giro per tutta Italia, diciamo che hanno preferito questa per viverci in pianta stabile. Da fuori il colpo d'occhio è pazzesco, perché cade a strapiombo sul mare, ed è anche stato scelto come palcoscenico dello spot della Champions League nel 2025, per farti capire, insomma, l'impatto emozionale che ha questo sito.
1: Quindi abbiamo detto che la città eterna praticamente sta da voi in versione mare, e voi siete un'altra capitale parallela. Avete spiagge, avete siti naturalistici, e in quanto a sport che si possono fare da voi, ad esempio, non so, penso a surf, windsurf, è un posto che si presta?
2: Allora, noi abbiamo una comunità molto gremita di windsurfer, credo che si dica così.
1: Sì, può andare.
2: Sono dei ragazzi, insomma, che hanno creato una comunità veramente gremita, perché sai, il surf magari è un po' squalificato da queste parti, che non ci sono le condizioni adatte, però per fare windsurf si presta molto la città, ci sono dei, specialmente nella punta sud, nella punta nord c'è un turismo di questo genere. Inoltre noi, per strizzare un po' l'occhio a questo tipo di attività, abbiamo da poco inaugurato uno skate park proprio al centro della città, molto bello, da dove vengono ragazzi da un po' tutto il territorio, e delle aree fitness a cielo aperto, e poi c'è la meravigliosa passeggiata nel Bosco di Palo, che è la nostra pista ciclabile, noi la chiamiamo volgarmente così, che è tutto un percorso dove si può fare un po' di jogging all'aria aperta sul mare e nel bosco.
1: Una destinazione perfetta da tutti i punti di vista e anche per tutti i tipi di persone. State pensando a Ladispoli a ogni esigenza, mi sembra di capire.
2: Cerchiamo ovviamente di avere una visione a 360 gradi, anche per questo facciamo un calendario ricco di appuntamenti, perché insomma La città deve essere attrattiva, la Dispoli non è una di quelle città che gode di chissà quale sito storico, chissà di quale diciamo monumento, passami il termine, o non siamo riconosciuti al mondo per qualcosa in particolare.
1: La vostra storia l'avete creata,
2: è più contemporanea, la stiamo creando giorno dopo giorno, e ad oggi dobbiamo dire che, insomma, anche dati alla mano, la Dispoli è una città che turisticamente cresce anno dopo anno.
1: Allora, fra poco, hai cominciato a parlare di eventi, ma ne parliamo fra poco. Nel frattempo vogliamo ascoltare un po' di musica, anche perché tra l'altro la musica fa e farà parte della vostra estate. Questa è Shania Twain con Man I Feel Like a Woman. Let's go, girls.

0: E questa era Shania Twain, direttamente dal 1997. Facciamo un balzo in avanti nel tempo, arriviamo al 2026, perché l'estate di Ladispoli, come ci sta raccontando Marco Porro, assessore al turismo, è parecchio ricca e quindi dobbiamo conoscerla un po' di più. Che eventi avete nel vostro carnet?
1: Stiamo entrando nel periodo sicuramente più caldo della programmazione, perché questo weekend ci aspetta l'inossidabile Enrico Montesano, con lo spettacolo con tanta voglia di stare con voi e dire la mia. Siamo molto contenti di averlo sul palco di Piazza Rossellini. Ci tengo, prima di farti insomma un breve

0: un po' da quanto si propone in giro. Quindi dicevamo, Enrico Montesano il 24 luglio sarà sul palco di Piazza Rossellini e il 25 luglio Edoardo Pianello, persona che ho contattato personalmente, se oggi esiste, poi chi meglio di voi che fate radio lo sa, certo. Il termine tormentone estivo è perché vero. È esistito questo signore, quindi siamo molto contenti soprattutto di regalare questo tipo di intrattenimento ad una fascia di età che in realtà viene spesso dimenticata in queste circostanze, perché poi non sono proprio moltissimi, diciamo, i performer che puoi coinvolgere per una fascia molto, diciamo, adulta. E quindi siamo contenti che Edoardo Pianello è stato disponibile, non vediamo l'ora di passare la serata. Il weekend dopo c'è il nostro Summer Fest, che è un po' il nostro progetto diamante, dove arrivano gli ospiti, quelli un po' più impegnativi, diciamo così, di livello nazionale. Avremo 31 luglio Ercomi sulla piazza, quindi uno spettacolo dedicato ai ragazzi. Il primo agosto Nina Zilli, qua in sonorità soul. Lei è un R&B veramente una cantante di un livello eccezionale. E il 2 ci scateniamo un po' con lo spettacolo con il concerto delle bambole di Pezza, ma poi c'è molto altro, il simposio di Rusco proprio all'interno dell'Oasi Naturale del Bosco di Palo, la festa di Ferragosto il 15 agosto sulla spiaggia con DJ Prezioso, Sick Look per la festa di fine estate il 29 agosto destinata ai ragazzi, DJ Ossi in occasione del Festival del Fumetto. Insomma, noi diciamo che questi sono solo alcune delle tappe del nostro calendario. Se andate sulle nostre pagine social c'è intrattenimento quasi tutti i giorni della settimana, Piazza Rossellini è sempre in movimento e fino alla mezzanotte troverete sempre qualcosa di interessante.
1: Il nostro invito è naturalmente quello di andare sulle vostre pagine e di cercare, anche perché tu ci hai presentato un'estate davvero ricchissima e dei nomi veramente importanti. Non è il primo anno che lo fate, perché ormai è un'iniziativa che portate avanti da parecchio tempo, il che vuol dire che anche gli artisti e le artiste sono desiderosi di venirvi a trovare.
0: Decisamente, se dovessi fare una panoramica dai primi eventi in cui dovevamo spiegare un po' chi eravamo, ad oggi la rotta si è un po' invertita, sono le agenzie stesse che ci contattano per promuoverci i loro progetti. Questo comunque è il risultato di una credibilità che ci siamo un po' sudati sul campo, abbiamo fatto un po' sportellate e siamo molto molto contenti di averla ottenuta. E il fatto che la Rispoli sia riconosciuta come una città dove andare a trascorrere le proprie ore libere è sicuramente la soddisfazione più grande per noi.
1: E questo vuol dire che se sono loro stessi a chiamarvi, vuol dire che c'è una risposta di pubblico pazzesca.
0: Risposta sì, se sempre sulle nostre pagine troverete qualche scorcio degli anni passati e diciamo la verità, la Rispoli in Piazza Rossellini e anche al sito della Grottaccia, ma come sarà lo stesso sulla spiaggia per Ferragosto, ha una risposta d'impatto perché non coinvolge solo noi che ci viviamo in pianta stabile, ma tutto il comprensorio che esce nella nostra città, che ci raggiunge da un po' ovunque, ovviamente quando ci sono ospiti importanti anche da altre regioni d'Italia, e questo ci inorgoglisce e ci fa capire che la strada è sicuramente quella giusta.
1: Marco, prima di salutarci, regalaci un ricordo, un'immagine della Rispoli che fa parte della tua vita, che ha fatto parte della tua vita, un profumo, un qualcosa che hai mangiato, un qualcosa che è prezioso per te e che vuoi regalare in questo momento anche a chi ci ascolta su In Blu 2000.
0: Guarda, sicuramente è uno dei miei primi ricordi di infanzia, quando ero piccolino e non vedevo l'ora che arrivasse la sagra del carciofo, che l'anno scorso c'è stato aprile, e però sai, questa festa collettiva quando sei bambino la vivi in un modo totalmente affascinato, e devo dire che è proprio lì che ho uno dei miei primi ricordi di infanzia, in mezzo a questi banchi con tutti questi profumi di cucinato. Ricordiamo che la sagra del carciofo è un evento fra le più grandi sagre d'Italia, quest'anno ha raggiunto le 500.000 presenze, e anche se è un evento gigantesco, noi di Rispoli ce lo coccoliamo un po' come una nostra creaturina, gli vogliamo veramente bene, quindi sicuramente un ricordo che mi lega a questa città è decisamente la nostra festa più rappresentativa.
1: E allora Marco, grazie per averci regalato la panoramica che ci ha fatto di Rispoli e il tuo ricordo personale. Grazie infinite e buona serata.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Buona estate, ci vediamo alla Dispoli quindi. Emiliano Ciarduli in regia, già lo vedo con la cartina geografica e la bussola. Sei già pronto per un altro viaggio? Ma aspetta, aspetta, godiamoci questo aperitivo, guardiamoci questo tramonto, il venticello che sta arrivando, e noi tutti quanti ci ritroviamo alla prossima puntata. Ciao!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Sol, Sol, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Sol, Sol.
1: Bernardo Dino Petralia, Dino perché la conoscono tutti così.
2: Sì, è vero.
1: È un magistrato in pensione, anche se credo che in pensione da magistrati non si vada mai. È stato al Consiglio Superiore della Magistratura, poi insomma enumereremo un po' dei luoghi in cui è stato procuratore, procuratore generale, eccetera, eccetera, ma ha concluso la sua carriera al capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Sì. È anche un letterato?
2: Beh, una parola eccessiva.
1: Beh, insomma, un amante della letteratura e della lingua, e forse perché il papà era un letterato, era un editore, un insegnante.
2: È stato anche editore, era un insegnante, era un amante dei libri.
1: E lei è amante dei libri fin da piccolo?
2: Sono amante dei libri, ma soprattutto amante della musica. Che un po' potrebbero essere la stessa cosa.
1: Dice, perché?
2: Perché sono sistemi di comunicazione, sono parole, perché anche la musica ha parole. Però devo dire che sono amante di tutto ciò che
1: è
2: parole,
1: per
2: musica,
1: il sogno, per la profondità dell'animo.
2: Proprio così, proprio così.
1: Allora, invece parliamo del suo impegno da magistrato.
2: Sì.
1: Lei ha lasciato il suo incarico presto, per motivi familiari, ha detto, e ha spiegato: perché mi è nata una nipotina e la famiglia aveva bisogno di me. È una cosa incredibile, direi, perché è abbastanza rara.
2: Allora, bisogna fare una piccola premessa. Io ho sposato una collega che non era collega, perché stavo insieme da quando lei aveva 14 anni e mezzo, 15, e che
1: è
2: però
1: magistrato.
2: È diventata collega, quindi magistrato, c'è stata sempre un'incompatibilità. Quindi uno di noi doveva lavorare fuori, un'incompatibilità sempre più stringente secondo le regole del Consiglio Superiore, tant'è che a un certo punto per lungo periodo e per direi tutte le settimane io stavo fuori e poi tornavo a fine settimana, per cui avevamo regolato con un patto il nostro futuro. Appena terminerà questa esperienza di capo dipartimento o comunque quando dovesse nascere una nipotina, dico nipotina ma potremmo dire un nipotino in generale o una nipotina, poi ho due nipotine, adesso ne sono felice, io avrei chiuso. E questa è stata la ragione per cui insieme ad altre circostanze io ho pensato di chiudere, ma un anno e mezzo circa prima della pensione.
1: Lei dice che i magistrati si rimane sempre, ma i magistrati, dicevo e lo risottolineo, di solito sono abbastanza ingombranti, non lasciano mai.
2: E diciamo che i magistrati sono ingombranti, ma i magistrati sono impegnati, ingombranti, un po' protagonisti anche del loro lavoro. E bisogna pensare che la magistratura è uno spicchio di una società composita, e allora rituffarsi nella società con la pensione mi ha dato un senso di libertà che io assaporo giorno dopo giorno.
1: Lei oltretutto ha fatto il magistrato, insomma, quel che si dice una toga antimafia, no?
2: Banalizzando il termine.
1: Il termine, però, insomma, procuratore aggiunto a Palermo, procuratore generale a Reggio Calabria, prima ancora giudice istruttore a Sciacca negli anni della guerra di mafia, dove nasceva la guerra di mafia.
2: Proprio.
1: Erano anni terribili,
2: sì.
1: Dove insomma si rischiava, e scegliere di essere magistrato voleva dire qualcosa. Perché lei ha scelto?
2: Ma diciamo che scelto è la parola giusta, ma nello stesso tempo non lo è. Ho scelto perché ho vissuto assistendo a chi fosse, chi era in quel periodo Giovanni Falcone, e frequentavo anche casa sua, lui veniva a casa nostra, passavamo molti capodanni insieme, e devo dire questo mi ha entusiasmato. E allora la forza e il coraggio, direi anche e soprattutto l'entusiasmo di affrontare un lavoro del genere o di affrontare un concorso del genere, l'ho avuta fortissima, e così è stato. Ringrazio il destino di questo.
1: Siete stati Falcone, Borsellino, tutti gli altri, e voi, generazione immediatamente successiva, all'occasione della svolta nella lotta di mafia e forse anche nella mentalità della Sicilia.
2: Sì, devo dire che avendo lavorato poi in Calabria sinceramente posso fare una diagnosi rapida e dire che la Sicilia ha avuto occasione di riscatto prima della Calabria. La Calabria ancora è in pieno vortice, però molto si sta facendo, molto si è fatto, e devo dire che è entusiasmante anche il lavoro in Calabria, che per me è stata una continuazione del lavoro siciliano.
1: Però, dottor Petralia, non molto tempo fa è mancato, dopo anni, al 41 bis Nitto Santa Paola.
2: Sì.
1: Lei avrà visto sui social gli entusiastici encomi di tanta, troppa gente, tant'è che è addirittura intervenuta l'antimafia. Com'è possibile che ancora siano considerati degli eroi queste figure così crudeli e pericolose?
2: Ne guardi, l'abbiamo assistito a questa celebrazione del male e questa esaltazione del male, non soltanto con Nitto Santa Paola, ma in Campania con Cutolo, con Bernardo Provenzano e Riina, ma da ultimo con Messina Denaro, con Matteo Messina Denaro.
1: Quindi questa mentalità forse ancora resiste.
2: Resiste e appartiene a quel girone esterno della mafia, colluso o non colluso,
1: che ha permesso alla mafia
2: di conniventi, che ha consentito alla mafia di proliferare e di far crescere la mafia in un contesto cittadino che alla fine finisce per essere contaminato da questa cultura della mafia.
1: E come si sradica questa cultura?
2: Si sradica a scuola, si sradica nelle strade. Forse un tempo, nella mia generazione le strade insegnavano anche, però sì, soprattutto a scuola, nelle parrocchie, in ogni luogo e davanti a ogni, il termine brutto, agenzia educativa, e soprattutto i genitori.
1: Lei era a fianco di Giacomo Ciccio Montalto.
2: Ciccio Montalto, sì, assolutamente il mio mentore, io ho iniziato con lui.
1: Ucciso dalla mafia.
2: Assolutamente.
1: Come ricorda quei giorni?
2: Allora guardi, per me Giacomo Ciaccio è la persona che forse più di tutti mi ha consolidato in questa scelta, perché ho iniziato a lavorare a Trapani, nella mia città, la città dove ho fatto il liceo, dove ho fatto le scuole e che conoscevo in una patina completamente diversa da quella che poi, lavorando come sostituto procuratore e grazie a Giacomo Ciaccio, ho conosciuto invece densa, intrisa di molta mafia anche. E devo dire che Giacomo Ciaccio mi ha istradato verso gli aspetti più semplici della professione, ma anche quelli più complicati, perché era una persona che sapeva tutto di mafia, conosceva tutte le parentele e mi ha un po' adottato, lo metto tra virgolette, in un'adozione laica, e c'è di tutto. Sentivamo musica insieme di pomeriggio.

0: Uscivamo e ci occupavamo di alta fedeltà, di strumenti di riproduzione sonora. Lui era molto appassionato del mare, l'unica cosa che non condivideva era quella, perché soffro un po' il mal di mare, però mi sforzavo di condividere queste sue passioni dovunque lui decidesse di impegnarsi, e soprattutto la letteratura. Lui era un amante della letteratura, un amante della musica classica, e su questo condividevamo questa passione e ridevamo insieme. E ridere facendo il magistrato non è poco.
1: No, insomma un maestro.
0: Un maestro, ma il mio maestro.
1: Quando è stato assassinato?
0: Sono stato tra i primi ad arrivare. Guardi, una situazione, e devo dire una scena drammatica, tragica, perché ucciso la sera tornando a casa dopo essere stato in compagnia di alcuni amici e anche alcuni avvocati a consumare una cena insieme tra amici, e tornando a casa da solo venne ucciso con colpi di Kalashnikov in una stradina stretta dove era ubicata la sua casa di villeggiatura, dove in quel periodo lui viveva. E nel silenzio totale di quelli che stavano proprio, che abitavano lì, che sentirono i colpi di pistola e non avvisarono nessuno. Sarebbe stato forse troppo tardi, però un impeto, un impulso di civismo avrebbe dovuto consentire a queste persone, questo né Trapani né Valderice, che è il paesino dove è stato ucciso, né l'Italia intera ha mai perdonato questa reticenza del fatto.
1: Sua moglie Alessandra, magistrato, anch'essa insomma, ha cominciato come sostituto di Paolo Borsellino,
0: esatto,
1: a Marsala.
0: Esatto.
1: Siete stati molto segnati da quegli anni, vero?
0: Veda un po' che destino. Io ho assistito all'omicidio, ero presente, compagno, collega di lavoro, dell'omicidio di Giacomo Sciaccio, e poi successivamente dell'attentato del 2 aprile di Carlo Palermo, quando la macchina saltò in aria con i due gemellini in una curva di Pizzolungo. E anch'io lavoravo in quel periodo, e proprio Carlo Palermo aveva preso il posto di Giacomo Sciaccio Montalto. Per un'ironia della sorte, del destino, mia moglie iniziò la sua carriera di magistrato, tuttora presidente del Tribunale di Trapani, iniziò come sostituto procuratore a Marsala con Paolo Borsellino. Quindi Paolo Borsellino, oltre che Giovanni Falcone, entrarono nelle nostre vite non solo come maestri, ma come compagni di giornata, di cene, di pranzi, di battute, di barzellette, di racconti e anche di drammi.
1: Un'umanità piena, oltre che eroismo del coraggio civile, come sempre vengono ricordati. Senta, cosche, fiancheggiatori, testimoni di giustizia, insomma lei ne ha incontrati tanti.
0: Sì.
1: Ci vuole perspicacia, ci vuole rigore, coraggio, ci vuole fermezza, ci vuole anche una certa sensibilità però.
0: Allora guardi, io penso che essere siciliani, per quanto mamma mia sia ligure, e lei ci tiene sempre e in ogni volta, anzi me lo impone, di dire che io sono figlio di una donna del continente, come
1: però
0: dice lei.
1: Però sempre terra di mare.
0: Però in fondo poi la mamma è venuta a vivere in Sicilia, ha sposato un siciliano, e quindi sono figlio di questa Sicilia, e devo dire che essere siciliani ti consente di capire prima l'animo siciliano, e nell'animo siciliano c'è quest'animo un po' obliquo, un po' indiretto, un po' che dice no per dire sì e che dice sì per dire no.
1: La sua presenza nel Consiglio Superiore della Magistratura. Allora, adesso a bocce ferme, dottor Petralia,
0: sì.
1: Davvero è tutto perfetto? Perché la gente, parecchia gente, continua a credere che i magistrati comunque siano politicizzati, che quando sbagliano non pagano mai.
0: Guardi, io rapidamente posso dirle, la mia esperienza al Consiglio Superiore è stata un'esperienza molto bella, e sono stato eletto nella quota dei pubblici ministeri, quindi come all'epoca ero procuratore della Repubblica di Sciacca, e quindi un posto direttivo giovanissimo, avevo 42-43 anni.
1: Forse il primo.
0: Uno dei primi, sicuramente, forse il primo, ma uno dei primi sicuramente, con certezza, e andare al Consiglio Superiore e avere la possibilità di guardare la magistratura, non dico dall'alto, ma da un podio, in maniera tale da poter tentare di aiutare, per me è stato un grande privilegio. Non so parlare io né di nefandezze né di accordi. Certo, c'era la pletoricità del consesso consentiva di parlare, discutere, valutare tutti insieme, confrontarci tra gruppi. Io sono stato eletto nell'ambito di un gruppo che si chiamava e tuttora si chiama, ma è uscito fuori dall'Associazione Nazionale, tuttora ne sono segretario, ma è un ente del terzo settore adesso, non c'entra nulla con l'Associazione Nazionale Magistrati, ma che era il Movimento per la Giustizia, creato da persone come Giovanni Falcone, Giuseppe Ayala, Tamburino, Di Nicola e quant'altri. Quindi immagini un po', per me ero portato da questi grandi, per me, non voglio dire eroi, ma grandi protagonisti della magistratura.
1: Non sono tutti magistrati e qualcuno che ha sbagliato non è stato sfiorato.
0: Ma con questo non voglio dire che la magistratura funziona a meraviglia o che la magistratura si esente da colpe. Ce ne sono tante e non funziona su molte cose. Però.
1: Invece la sua esperienza al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Lei ha conosciuto molto bene la situazione delle carceri, tra l'altro in un periodo drammatico, perché erano gli anni del Covid.
0: Assolutamente.
1: Quindi credo che fosse peggiorativa rispetto a quella attuale ancora, no?
0: Sì.
1: Ecco, mi ha colpito perché ha detto, insomma, di aver conosciuto in carcere non più solo gli imputati, ma le persone.
0: Sì. Quando
1: si riesce a scindere?
0: Sì, allora mi spiego. Quando un magistrato, e per fortuna un magistrato, diventa capo del DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, è la persona giusta al posto giusto un magistrato, perché i magistrati sono quelli che mettono, lo dico in termini brutti e rapidi, mettono dentro le persone, ma anche quelli che liberano le persone, quindi hanno le mani in pasta, conoscono il contesto, l'ambiente, il settore. E allora dire da magistrato e frequentare le carceri, entrare dentro le carceri, e il magistrato, questo l'ho detto e continuo a dirlo, non conosce cos'è il carcere. Il magistrato conosce la saletta per l'interrogatorio e quant'altro, ma cos'è la vita carceraria, la cupezza del carcere, l'opera encomiabile che fa la polizia penitenziaria e il contesto carente che c'è all'interno del carcere dal punto di vista dell'assistenza e della vera rieducazione e riabilitazione, e allora c'è da meravigliarsi. E in quei contesti, quando io entravo nelle celle, parlavo con le donne, con gli uomini, mi invitavano, guardavo il loro ambiente di vita, e io non vedevo più l'imputato e non vedevo neanche il condannato, ma vedevo, o il giudicabile, quindi l'imputato, vedevo l'uomo, la donna, nella loro miseria e nobiltà, se possiamo utilizzare un termine.
1: Anche nobiltà.
0: Anche nobiltà, perché vedere una cella, assolutamente una camera di pernottamento per meglio dire, assolutamente arredata, linda, pulita, con i cuscini e in maniera estetica quasi a dimostrare che se vengono degli ospiti mi voglio farmi trovare in ordine, questa è nobiltà.
1: Senta, dottor Petralia, il carcere a questo punto potremmo dire che non serve a nulla?
0: Ho pensato, anche questo ho pensato. E in certi momenti del mio pensiero sul carcere penso che effettivamente così com'è non serve a nulla. Però da uomo delle istituzioni non posso dire che non deve esserci una conseguenza a chi delinque, ma il carcere così com'è serve a molto poco, perché il carcere ha una funzione, non di reagire punendo, di reagire sanzionando, di reagire vendicandosi, ma di reagire riabilitando, ricreando quello che è di buono, perché c'è sempre qualcosa di buono in tutti noi, quel che di buono c'è, e farlo emergere e restituirlo alla società in maniera tale che possa essere un uomo a tutti gli effetti o una donna
1: riesce,
0: a tutti gli effetti.
1: Qualcuno.
0: Guardi, devo dire la verità, in qualche caso sì, e sono casi che amplificano il loro successo e lo fanno diventare un fiore all'occhiello del sistema, ma sono pochi.
1: E questo è il problema, che sono fiore all'occhiello. Passo volentierissimo al Dino Petralia, magistrato in pensione e letterato, perché chi ama la letteratura e chi ama soprattutto la lingua e letterato, perché leggo questo libretto che ha già un titolo sfizioso che si chiama Grammatica emozionale ed è un viaggio dentro le parole. Mi piace perché lei prende gli elementi della lingua, gli articoli, gli aggettivi, i nomi, i pronomi, li decodifica, li esplora con molta ironia naturalmente, come se fossero dei personaggi, uno li potrebbe vedere col vestitino. Disegnati da qualche fumettista,
0: vero, vero.
1: O no?
0: Personaggi viventi, palpitanti.
1: E perché?
0: La spiegazione potrebbe allungarsi, ma io cercherò di essere brevissimo come ho fatto finora. Vede, io ho sempre avuto questa passione per il linguaggio, per il lessico, per le parole in generale, e viene da quando ero piccolino, perché nipote di una maestra elementare e nipote il marito, quindi mio nonno, è musicista, sempre col vocabolario a fianco, per questo l'identità parola e musica per me è sempre una costante, mi ha insegnato a vivere di parole, ad assistere alle parole, a farmi assistere dalle parole, e devo dire alle parole io sono riconoscente. E allora con la pensione, quando la mente si libera da impegni quotidiani e da orari, allora mi sono dedicato a ripassare una per una in rassegna queste mie parole amate e a restituire loro quella che per me era l'indole e la natura, la vitalità che avevano nel momento in cui ci siamo conosciute. Difatti nell'introduzione dico me le sono presentate una ad una e a poco loro si sono fidate di me. Oggi siamo tutt'uno, mi vengono incontro senza che io le cerchi.
1: Quante volte abbiamo citato Nanni Moretti che diceva le parole contano, sì. Però aveva proprio ragione, perché le parole non solo sono molto serie e bisognerebbe conoscerne tante per avere memoria e anche per essere liberi.
0: Sì.
1: Ma hanno anche un'anima, lei dice, no?
0: È così, assolutamente. Io sono convinto che le parole hanno l'anima di chi le pronuncia, ma hanno un'anima autonoma, indipendente. E hanno qualcosa di magico, perché veda, le parole non sono solo quelle pronunziate, sono quelle che stanno nei pensieri. Sono quelle che ascoltando musica vengono in mente, sono quelle che instillano i sogni, perché anche i sogni sono pieni di parole. Le parole stanno dovunque e le parole stanno anche nel silenzio, che sono parole senza l'audio.
1: Le parole sono importanti ed è importante insegnarne molte, invece abbiamo un lessico sempre più ridotto, e questo, lo accennavo prima, significa perdita di presenza nel reale e di libertà, di azione,
0: sì,
1: di giudizio, no?
0: Sì, è così. Però veda, c'è anche da dire una cosa. Leggendo alcune pubblicazioni dell'Accademia della Crusca, e mi sono reso conto di una cosa importantissima che ho introitato e che ho fatto diventare mia. Sono importanti le parole, è importante il buon uso delle parole, è importante la grammatica, il rispetto della grammatica, dell'analisi logica e di quant'altro, e della logica, e delle parole giuste. Però è molto più importante la comunicazione. E su questo io mi sento, dal mio piccolo, ovviamente non ho nessuna legittimazione per dirlo, però mi sento di dire che io perdono anche al linguaggio semplice, erroneo, errato, anche messaggistico, se vogliamo, fatto per simboli, perché è un modo attraverso cui comunicare.
1: Però è vero che soprattutto i più giovani corrono il rischio,
0: sì,
1: di non soltanto
0: di perdere aderenza, col linguaggio,
1: esatto,
0: con la comunicazione linguistica,
1: e quindi di perdere anche capacità comunicativa.
0: Sì, questo è vero. Intanto la solitudine non agevola, e la solitudine dei social, a cui io non appartengo e che guardo con curiosità, però e non contesto se non nei limiti in cui non mi sento adeguato, ma porta ad una solitudine che non agevola il confronto e quindi l'arricchimento reciproco di lessico, linguaggio, comunicazione. Perché veda un po', le parole, io questa è un'altra cosa che ho sempre pensato, si rubano anche. Sa quante parole ho rubato nella mia vita? Quante frasi ho rubato e ho fatto mie? E poi le ho utilizzate anche trasformandole, intonandole diversamente. Le parole fanno parte, è merce di scambio la parola. E quindi su questo occorre che ognuno si scelga anche che cosa rubare meglio.
1: Anche per non essere così banali da dire tutti soltanto assolutamente un attimino, no?
0: Appunto, o cioè, una volta c'era questo cioè che campeggiava dovunque.
1: Assolutamente.
0: Assolutamente sì.
1: Tanto un avverbio, insomma, così rigido, così.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì,
1: come
0: sì,
1: lo giudicherei?
0: Sì.
1: Cosa direbbe lei di questo?
0: Ma lei non trova assolutamente, nella mia rassegna di parole,
1: chiedo.
0: Non trova piuttosto. Piuttosto mi fa antipatia.
1: E ma anche?
0: Anche,
1: ma anche.
0: Ma anche, sì, poi ci potrebbe essere anche questo veramente, o come dire, che sono delle frasi un po' che
1: diciamo,
0: sono di interiezione, diciamo, che sono aiuti lessicali,
1: certo,
0: sono forme di supporto, sono stampelle del discorso.
1: La più simpatica tra le parole qual è?
0: La più simpatica è sé. Perché ho scritto anche un piccolo capitoletto che si chiama La seduzione del sé, e col sé si può tutto. Siccome io sono un sognatore, e come sognatore amo la musica perché la musica mi fa sognare, amo le parole perché con le parole riesco a dire tutto anche senza aderenza alla realtà, perché mi consentono di esprimere e rendere solido un sogno. Il sé è la congiunzione del sogno lucido, l'ho scritto, lo penso e continuo a dirlo.
1: E invece tra le preposizioni la più bella è con.
0: e che se la batte con Per.
1: È vero, entrambe.
0: Che se la batte con Per. Esattamente, poi c'è Su, che se la uniamo a Per diventa addirittura super.
1: Senta, se deve scegliere un brano musicale, lei che è un musicofilo e quindi è un musicista anche? Un suonatore?
0: Diciamo che tutta la mia adolescenza l'ho passata suonando, inizialmente studiando musica, perché a casa mia si studiava musica o non si aveva
1: accesso. Anche i suoi figli?
0: I miei figli hanno studiato musica, mio figlio suona discretamente bene la chitarra, e pur facendo un lavoro tutt'altro.
1: Ma
0: ha una figlia che fa la pianista a Basilea e che insegna nello Schule di Basilea e che gira il mondo, l'Europa e il mondo, e devo dire che la musica è stata la costante della mia vita. Pensi un po' che la musica per me ha una relazione con la vita. Io, se canticchio, immagino, mi ripeto delle musiche della mia adolescenza, vedo i fatti che ho vissuto, e se per caso mi viene in mente qualche fatto che ho vissuto nell'adolescenza, subito lo collego a delle musiche. Per cui la musica è la costante della mia vita, ha attraversato tutto fino a ieri.
1: Allora mi deve dire quella di ieri, perché non possiamo raccontarle tutte, una ne possiamo sentire.
0: Ci sono delle fasi nella vita, diciamo che ho vissuto anche il periodo cosiddetto beat, il periodo dei Beatles, Rolling Stones, in cui si parteggiava, cui si parteggiava, anch'io ho portato i capelli lunghi, molto lunghi.
1: Veramente?
0: E forse è la causa per la quale li ho persi poi. Però devo dire che la musica per eccellenza è la musica in generale, io non distingo, poi ho le mie preferenze. Io sono nato, cresciuto, ho studiato, ho vissuto e ho lavorato con la musica a fianco, con la musica nell'orecchio, per cui avevo da magistrato la musica dei motivi d'appello, la musica del ricorso in Cassazione, la musica, e sono convinto che mi aiutava a scrivere e pensare e riflettere meglio, questo nel lavoro di studio. Poi da piccolino il nonno ogni giorno suonava la sonata numero 23 in fa minore, la famosa appassionata di Beethoven. Io sono cresciuto a pane, Beethoven, pane e Bach.
1: E allora, in onore al nonno e all'infanzia, ascoltiamo questo, un pezzettino. Grazie.
0: Grazie assai.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Gira, gira, gira in continuazione la bussola di Restate in Italia, da nord a sud, dal mare alla montagna, dalle città ai borghi sperduti, e noi ogni giorno impariamo qualcosa in più della nostra Italia. Non ci fermiamo mai, nemmeno oggi, vero Emiliano Ciardulli, che mi segue dall'altra parte del vetro, dalla regia? E allora oggi non ci spostiamo di tanti chilometri e vi suggeriamo un posto che, se venite a Roma, dovete vedere assolutamente, e no, non si trova a Roma, bensì a Ladispoli. Buonasera all'assessore al turismo di Ladispoli, Marco Porro. Ciao Marco.
2: Buonasera, grazie dell'invito, è sempre un gran piacere.
1: Grazie a te di aver risposto al nostro invito, è sempre un piacere nostro venire a Ladispoli perché è il luogo perfetto per visitare Roma stando al mare, vero?
2: Esatto, Ladispoli è il compromesso perfetto anche per chi, insomma, vuole visitare la città eterna, perché con soli 19 minuti di treno sei proprio nel cuore di Roma, a San Pietro, e poi la sera ti ritiri facendo un bel aperitivo sul mare, quindi direi che è il compromesso perfetto.
1: Oltretutto un aperitivo sul mare su quella che è stata definita la perla del Tirreno, la Riviera degli Etruschi.
2: Allora sì, mi permetto solo di fare una piccola correzione, altrimenti i cugini di Santa Marinella
1: devi,
2: io, la perla del Tirreno è Santa
1: devi
2: Marinella.
1: Devi fare tutte le correzioni possibili, vai.
2: Ok, noi essendo un po' più pop ci siamo ribattezzati la capitale del litorale, così per essere un po' più scomodi, diciamo.
1: Ma direi che è un nome perfetto, perché di capitale in capitale, quindi da Roma a Ladispoli.
2: Esatto, noi facciamo poi un'infinità di attività durante il periodo estivo, insomma è una città che veramente durante i 3 mesi d'estate si anima vivacemente.
1: Ascolta, il mare che avete è un ambiente ricco di spiagge, naturalmente molto particolari, ce le descrivi?
2: Assolutamente, noi godiamo di una meravigliosa riserva naturale che sta proprio, insomma, di cui anche il nostro mare fa parte, che è la palude di Torre Flavia, che è un'oasi naturalistica che viene raggiunta da tutto il mondo, da chi fa birdwatching e da una popolazione di fauna e flora veramente rigogliosa e molto florida. Ce la coccoliamo, sta proprio a ridosso del nostro monumento simbolo che è Torre Flavia, quindi è un sito molto suggestivo e molto molto bello anche da visitare per gli amanti della natura. E dall'altra parte, quindi lato sud della città, abbiamo un'oasi meravigliosa del WWF, che è il Bosco di Palo, che è un bosco che affaccia dritto sul mare, è tutto molto bello e suggestivo, dal quale poi troneggia il nostro castello De Scalchi, che è uno dei nostri altri simboli.
1: È veramente un posto imprescindibile il castello, perché diciamo visivamente si nota, ma è anche curioso, immagino, da visitare.
2: È curioso da visitare, ovviamente è un'abitazione privata,
1: certo,
2: è la residenza attuale della famiglia

0: Calchi, quindi anche avendo diverse proprietà in giro per tutta Italia, diciamo che hanno preferito questa per viverci in pianta stabile. Da fuori il colpo d'occhio è pazzesco perché cade a strapiombo sul mare, ed è anche stato scelto come palcoscenico dello spot della Champions League nel 2025, per farti capire insomma l'impatto emozionale che ha questo sito.
1: Quindi abbiamo detto che la città eterna praticamente sta da voi in versione mare e voi siete un'altra capitale parallela. Avete spiaggia, avete siti naturalistici, e in quanto a sport che si possono fare da voi, ad esempio, non so, penso a surf, windsurf, è un posto che si presta?
0: Allora, noi abbiamo una comunità molto gremita di windsurfer, credo che si dica così.
1: Sì, può andare.
0: Sono dei ragazzi, insomma, che hanno creato una comunità veramente gremita, perché sai, il surf magari è un po' squalificato da queste parti, che non ci sono le condizioni adatte, però per fare windsurf si presta molto la città. Ci sono dei, specialmente nella punta sud, nella punta nord c'è un turismo di questo genere. Inoltre noi, per strizzare un po' l'occhio a questo tipo di attività, abbiamo da poco inaugurato uno skate park proprio al centro della città, molto bello, da dove vengono ragazzi da un po' tutto il territorio, e delle aree fitness a cielo aperto, e poi c'è la meravigliosa passeggiata nel Bosco di Palo, che è la nostra pista ciclabile, noi la chiamiamo volgarmente così, che è tutto un percorso dove si può fare un po' di jogging all'aria aperta sul mare e nel bosco.
1: Una destinazione perfetta da tutti i punti di vista e anche per tutti i tipi di persone. State pensando alla Dispoli a ogni esigenza, mi sembra di capire.
0: Cerchiamo ovviamente di avere una visione a 360 gradi, anche per questo facciamo un calendario ricco di appuntamenti, perché insomma la città deve essere attrattiva. La Dispoli non è una di quelle città che gode di chissà quale sito storico, chissà di quale diciamo monumento, passami il termine, o non siamo riconosciuti al mondo per qualcosa in particolare.
1: La vostra storia l'avete creata,
0: è più contemporanea, la stiamo creando giorno dopo giorno, e ad oggi dobbiamo dire che insomma, anche dati alla mano, la Dispoli è una città che turisticamente cresce anno dopo anno.
1: Allora, fra poco, hai cominciato a parlare di eventi, ma ne parliamo fra poco. Nel frattempo vogliamo ascoltare un po' di musica, anche perché tra l'altro la musica fa e farà parte della vostra estate. Questa è Shania Twain con Man I Feel Like a Woman. Let's go, girls.

0: back.
1: E questa era Shania Twain, direttamente dal 1997. Facciamo un balzo in avanti nel tempo, arriviamo al 2026, perché l'estate di Ladispoli, come ci sta raccontando Marco Porro, assessore al turismo, è parecchio ricca e quindi dobbiamo conoscerla un po' di più. Che eventi avete nel vostro carnet?
2: Stiamo entrando nel periodo sicuramente più caldo della programmazione, perché questo weekend ci aspetta l'inossidabile Enrico Montesano con lo spettacolo Tanta voglia di stare con voi e dire la mia. Siamo molto contenti di averlo sul palco di Piazza Rossellini. Ci tengo, prima di farti insomma una breve panoramica degli eventi che facciamo, che i nostri eventi sono sempre gratuiti e accessibili a tutti, non c'è un biglietto da pagare, non c'è un ingresso, quindi diciamo che li facciamo tutti liberamente in piazza, apposta per rendere il divertimento, l'intrattenimento e la cultura
1: accessibile. E questa è una puntualizzazione giustissima, perché vi fa molto onore, perché quando sono gli eventi estivi è bello poterci partecipare con la leggerezza di non doversi organizzare in maniera insomma con troppo anticipo, quindi onore al merito.
2: Perfetto, grazie, lo apprezziamo molto, è una cosa che ci teniamo sempre a sottolineare, perché insomma ci contraddistingue un po' da quanto si propone in giro. Quindi dicevamo, Enrico Montesano il 24 luglio sarà sul palco di Piazza Rossellini e il 25 luglio Edoardo Pianello, persona che ho contattato personalmente, se oggi esiste, poi chi meglio di voi che fate radio lo sa, certo. Il termine tormentone estivo è perché vero. È esistito questo signore, quindi siamo molto contenti soprattutto di regalare questo tipo di intrattenimento ad una fascia di età che in realtà viene spesso dimenticata in queste circostanze, perché poi non sono proprio moltissimi diciamo i performer che puoi coinvolgere per una fascia molto diciamo adulta. E quindi siamo contenti che Edoardo Pianello è stato disponibile, non vediamo l'ora di passare la serata. Il weekend dopo c'è il nostro Summer Fest, che è un po' il nostro progetto diamante, dove arrivano gli ospiti, quelli un po' più impegnativi, diciamo così, di livello nazionale. Avremo 31 luglio Ercomi sulla piazza, quindi uno spettacolo dedicato ai ragazzi. Il primo agosto Nina Zilli, qua in sonorità soul. Lei è un R&B veramente una cantante di un livello eccezionale. Il 2 ci scateniamo un po' con lo spettacolo con il concerto delle bambole di pezza, ma poi c'è molto altro, il simposio etrusco proprio all'interno dell'Oasi Naturale del Bosco di Palo, la festa di Ferragosto il 15 agosto sulla spiaggia con DJ Prezioso, Sick Look per la festa di fine estate il 29 agosto destinata ai ragazzi, DJ Ossi in occasione del Festival del Fumetto. Insomma, noi diciamo che questi sono solo alcune delle tappe del nostro calendario. Se andate sulle nostre pagine social c'è intrattenimento quasi tutti i giorni della settimana. Piazza Rossellini è sempre in movimento e fino alla mezzanotte troverete sempre qualcosa di interessante.
1: Il nostro invito è naturalmente quello di andare sulle vostre pagine e di cercare, anche perché tu ci hai presentato un'estate davvero ricchissima e dei nomi veramente importanti. Non è il primo anno che lo fate, perché ormai è un'iniziativa che portate avanti da parecchio tempo, il che vuol dire che anche gli artisti e le artiste sono desiderosi di venirvi a trovare.
2: Decisamente, se dovessi fare una panoramica dai primi eventi in cui dovevamo spiegare un po' chi eravamo, ad oggi la rotta si è un po' invertita, sono le agenzie stesse che ci contattano per promuoverci i loro progetti. Questo comunque è il risultato di una credibilità che ci siamo un po' sudati sul campo, abbiamo fatto un po' sportellate e siamo molto molto contenti di averla ottenuta. E il fatto che Ladispoli sia riconosciuta come una città dove andare a trascorrere le proprie ore libere è sicuramente la soddisfazione più grande per noi.
1: E questo vuol dire che se sono loro stessi a chiamarvi, vuol dire che c'è una risposta di pubblico pazzesca.
2: Risposta sì, se sempre sulle nostre pagine troverete qualche scorcio degli anni passati e diciamo la verità, Ladispoli in Piazza Rossellini e anche al sito della Grottaccia, ma come sarà lo stesso sulla spiaggia per Ferragosto, ha una risposta d'impatto, perché non coinvolge solo noi che ci viviamo in pianta stabile, ma tutto il comprensorio che esce nella nostra città, che ci raggiunge da un po' ovunque, ovviamente quando ci sono ospiti importanti anche da altre regioni d'Italia. E questo ci inorgoglisce e ci fa capire che la strada è sicuramente quella giusta.
1: Marco, prima di salutarci, regalaci un ricordo, un'immagine di Ladispoli che fa parte della tua vita, che ha fatto parte della tua vita, un profumo, un qualcosa che hai mangiato, un qualcosa che è prezioso per te e che vuoi regalare in questo momento anche a chi ci ascolta su In Blu 2000.
2: Guarda, sicuramente è uno dei miei primi ricordi d'infanzia, quando ero piccolino e non vedevo l'ora che arrivasse la sagra del carciofo, che la scorsa insomma c'è stata aprile. E però sai, questa festa collettiva quando sei bambino la vivi in un modo totalmente affascinato, e devo dire che è proprio lì che ho uno dei miei primi ricordi d'infanzia, in mezzo a questi banchi con tutti questi profumi di cucinato. Ricordiamo che la Sagra del Carciofo è un evento fra le più grandi sagre d'Italia, quest'anno ha raggiunto le 500.000 presenze, e anche se è un evento gigantesco, noi di Radispoli ce lo coccoliamo un po' come una nostra creaturina, gli vogliamo veramente bene, quindi sicuramente un ricordo che mi lega a questa città è decisamente la nostra festa più rappresentativa.
1: E allora Marco, grazie per averci regalato la panoramica che ci ha fatto di Radispoli e il tuo ricordo personale. Grazie infinite, buona serata.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Buona estate, ci vediamo alla Dispoli quindi. Emiliano Ciardulli in regia, già lo vedo con la cartina geografica e la bussola. Sei già pronto per un altro viaggio? Ma aspetta, aspetta, godiamoci questo aperitivo, guardiamoci questo tramonto, il venticello che sta arrivando, e noi tutti quanti ci ritroviamo alla prossima puntata. Ciao!
0: Restate in Italia.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: L'informazione delle 14 della Radio Vaticana, i titoli: escalation, USA, Iran, colpita la centrale nucleare di Bushehr, unico impianto civile del paese, ma proseguono gli sforzi diplomatici. Von der Leyen chiama il nuovo premier ucraino, avanti con il processo di adesione di Kiev all'UE. Monsignor Gallagher incontra il ministro degli esteri, pieno sostegno della Santa Sede al popolo ucraino. Nel Regno Unito oggi è il giorno di Andy Burnham, che riceverà da Re Carlo III l'incarico a formare il nuovo governo laburista. Ben trovati all'ascolto da Marco Guerra. Nonostante proseguano senza sosta gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, non si fermano le attività della diplomazia. Atteso oggi in Pakistan per alcuni colloqui con i mediatori il ministro dell'interno iraniano Momeni. La cronaca di Roberta Barbi.
2: Una speranza, seppur flebile, di porre fine alla guerra grazie alla diplomazia c'è. Continuano gli sforzi negoziali dell'Iran con gli Stati Uniti per interrompere l'ultima escalation tra i due paesi, che vede continui bombardamenti americani sul territorio iraniano e attacchi di Teheran oltre confine, come quelli alle basi americane in Giordania, che secondo i Pasdaran sarebbero stati preceduti da altri raid tacciuti dagli USA che avrebbero causato diverse vittime e che l'Iran avrebbe realizzato grazie alla collaborazione dei cittadini del regno. Intanto gli USA hanno bombardato la città portuale di Bushehr, sede dell'unico impianto nucleare destinato all'uso civile in Iran, e minacciato l'isola di Karg, nella stessa provincia, cuore dell'industria petrolifera di Teheran. I Pasdaran, attraverso un portavoce, hanno dichiarato che il nemico dovrà affrontare ogni conseguenza qualora occupasse quel territorio. A causa dell'intensificarsi delle azioni, il premier israeliano Netanyahu ha convocato per questa sera il gabinetto di sicurezza.
1: Restiamo in Medio Oriente. Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil Alaya, nuovo leader del gruppo, succedendo Anaya Shinwar, ucciso a Gaza dall'esercito israeliano nell'ottobre del 2024. Intanto nella striscia si segnalano nuovi attacchi israeliani. Gli ospedali dell'enclave palestinese hanno ricevuto i corpi di 3 morti e 22 feriti nelle ultime 24 ore, secondo fonti mediche locali. Cambiamo scenario. Telefonata tra la presidente della Commissione UE von der Leyen e il presidente ucraino Koretsky, mentre sono saliti a 10 i morti dell'attacco russo a Odessa contro una nave civile battente bandiera della Guinea-Bissau e di proprietà turca. Il servizio di Andrea De Angelis.
3: Le forze russe hanno attaccato la nave mercantile mentre lasciava il porto ucraino dopo aver caricato mais. A bordo c'erano 17 membri dell'equipaggio, cittadini siriani e indiani, oltre al pilota. L'operazione di ricerca e soccorso è proseguita per tutta la notte. L'incendio a bordo della nave è stato circoscritto e si sono salvate 8 persone, hanno fatto sapere le autorità. Continueremo a collaborare strettamente sulle riforme che fanno avanzare il processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ha affermato oggi von der Leyen dopo la telefonata con il nuovo premier ucraino. Intanto Kiev fa sapere che a causa dei bombardamenti russi nelle ultime 24 ore ci sono state un centinaio di vittime a Kharkiv e Zaporizhia, più precisamente 6 morti e oltre 90 feriti. Il sindaco di Mosca infine ha affermato poco fa che sono una decina i feriti russi a causa degli attacchi ucraini di questa notte con droni.
1: E si concluderà domani la missione di Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede, come inviato speciale del Papa in Ucraina per le celebrazioni del 35esimo anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa Cattolica di rito latino nel paese. Questa mattina l'incontro con il ministro degli esteri ucraino Sibiya, nel quale è stata rinnovata la vicinanza della Santa Sede al popolo ucraino, auspicando che si giunga quanto prima una pace giusta e duratura. Il racconto di questi giorni del nostro inviato Roberto Paglialunga.
4: Giovedì sera l'arcivescovo Paul Richard Gallagher è arrivato in Ucraina per una missione diplomatica e pastorale. A Leopoli ha visitato l'università greco-cattolica, dove ha ricordato che la Chiesa e Leone XIV non dimenticano le sofferenze del popolo ucraino e i suoi sacrifici. Poi la tappa a Kiev, la visita nella chiesa di San Nicola danneggiata da un attacco russo, dove Gallagher ha esortato a essere perseveranti nella preghiera costante per la pace. Quindi l'omaggio a un agglomerato di un quartiere della capitale, dove il 14 maggio in un bombardamento sono rimasti uccise 24 persone, compresi 3 bambini. E la tappa all'Istituto Teologico Domenicano, danneggiato negli attacchi di maggio. Infine la visita alla Percerska Lavra, il monastero ortodosso colpito da un raid di Mosca a giugno. Domenica la celebrazione al santuario del Monte Carmelo di Berdichiv, per il 35esimo anniversario della restituzione delle strutture della Chiesa Cattolica Latina. Davanti a quasi 4.000 persone, la preghiera per la pace.
1: Nel Regno Unito oggi è il giorno di Andy Burnham, appena arrivato a Buckingham Palace, dove sarà ricevuto da Re Carlo III per l'incarico a formare il nuovo governo laburista. In precedenza le dimissioni del predecessore Keir Starmer, che ha assicurato il suo sostegno al nuovo esecutivo. Il servizio di Michele Ravià.
5: Andy Burnham sarà il 7° premier in 10 anni, il 4° nominato da Re Carlo III. Per il 56enne ex sindaco di Manchester, la prima sfida sarà quella della nomina del gabinetto, in particolare per la guida dell'economia. In ribasso le quotazioni dell'ex ministro per l'energia Ed Miliband, mentre sono in salita quelle del ministro per gli interni Shabana Mahmood. Nei discorsi di questi giorni Burnham ha promesso di cambiare radicalmente il sistema politico britannico per migliorare rapidamente il tenore di vita e aiutare un paese che ha definito assetato di cambiamento a diventare un luogo in cui la vita sia più accessibile e tutte le persone e tutti i luoghi possano migliorare rispetto alla situazione attuale. Sarà cancellato il piano di identità digitale per contrastare l'immigrazione illegale, mentre l'ipotesi di nuove trivellazioni nel Mare del Nord per trovare petrolio e abbassare il costo dell'energia è stata accantonata.
1: Secondo l'organizzazione non governativa tedesca International Assistance, nelle regioni settentrionali del Mozambico ci sono 1.100.000 persone che necessitano di assistenza umanitaria e 900.000 sono concentrate nella provincia di Cabo Delgado. L'annuncio arriva all'indomani della pubblicazione di un altro report delle Nazioni Unite, nel quale si rimarca che nel solo mese di giugno più di 12.000 persone hanno dovuto lasciare le loro case a causa delle violenze nella regione condotte dai gruppi jihadisti. In Italia, maxi operazione della polizia contro le baby gang in 44 province, 539 gli arrestati, 700 i chili di stupefacenti sequestrati e 1.200 gli immobili controllati. Si celebra oggi la Giornata Internazionale della Luna, voluta dalle Nazioni Unite per ricordare l'anniversario dell'allunaggio del 20 giugno 1969. Edoardo Valentino ha intervistato Giovanni Caprara, docente del corso di storia dell'esplorazione spaziale al Politecnico di Milano.
6: Fu una notte che dimostrò la capacità dell'intelligenza umana a compiere un grande balzo nella tecnologia, nella gestione di una missione molto complessa che sembrava quasi impossibile. Chi ho avuto modo di incontrare Neil Armstrong, lui mi disse che il rischio era del 50% che non si riuscisse a tornare sulla Terra, ma il coraggio degli astronauti di quel momento, erano tutti pronti per affrontare la grande prova dello sbarco sulla Luna.
7: Cosa aspettarci dal futuro dell'esplorazione lunare?
6: Dopo molto tempo nel quale è stata dimenticata, l'obiettivo è oggi di ritornare sulla Luna per rimanerci, cercare di realizzare un insediamento, una colonia stabile per sfruttare il ghiaccio d'acqua che è depositato in alcuni crateri dove non arriva la radiazione solare. Imparare tutto ciò che è necessario per compiere poi il grande balzo verso Marte.
1: Chiudiamo con la cultura. 20 anni dalla diagnosi di sclerosi multipla, il tenore Marco Boleri affida una lettera il racconto di un anniversario che considera il suo secondo compleanno. Sentiamo perché nel servizio